Quello giusto è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

oltre al suono ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo,
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
4: Andrea Catavolo Show. Sei no.
5: Ci siamo? È venerdì! Signori, buongiorno. Venerdì 7 agosto. Iniziamo?
6: Primo numero.
5: Signori, venerdì c'è aria di weekend. Dai che facciamo l'appello. Ara, buongiorno. Renato, Alan da Quinzano, Domenico. Cristian da Belfiore. L'orso dalla Val Camonica. Signori, siete pronti in questo venerdì? Iniziamo a volare. Partiamo con Dado, Metropolis. Sul volume!

Simone D'Urbino. Partiamo già di viaggio, ragazzi, abbiamo una bella mezz'oretta davanti. Certo che c'è la sigla, certo che c'è Franchino, sennò che weekend sarebbe. Il Faina da Casal Pusterlengo, direzione Castromarina, questo è il weekend del grande esodo, si parte oggi, per chi va in vacanza.

338 14 11 001. Demis da Canneto, Francesco l'operatore ecologico da Milano, Giordano da Calidavide, Roberto e Gloria da Castenedolo, Alberto da Montichiari, Paolo da Novi. Roby Grisù, buongiorno Roby. Roby, perché a noi magari la mattina devono carburare, Roby, e arrivano dopo.

0: DJ Dado con Metropolis, ed eccoci qua, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Venerdì 7 agosto, ci siamo ragazzi, ci siamo, prontissimi ad aprire il weekend. Allora abbiamo la nostra mezz'oretta bella carica anche stamattina, ci sarà chiaramente poi la nostra sigla col buon Franchino e solo allora apriremo ufficialmente il weekend. Poi abbiamo i tre momenti che magari vi siete persi ieri e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli e Achille Ferrari. Siamo pronti? Io direi di partire subito ragazzi, andiamo! E si parte con Fly High, si vola in alto. Matteo saluto da Formigine, buongiorno. Fatevi sotto 338 14 11 001. Stanno divorando le zanzare. Mangiatene pure. We fly so high, we fly so high. Si vola. We fly so high. Andiamo, fatevi sotto. Iniziamo la lunga cavalcata.
1: Ora,

0: getting away from my everyday craft.
1: Siamo partiti a cannone con Capitan Hollywood Project.
0: I'm flying high.
1: Abbiamo Carlo e Davide da Pinzolo. Manca l'acqua presente, Stefano da Vignola, Daniele Fiorella, Ghidi da Palagano. Around the world. So I... Occhio signori, pillolina dei cappella in arrivo. Intanto è arrivata Caterina dalla Vissa. Caterina dalla Vissa. Occhio! Andiamo nel 1993, pillolino da 1:20. Giusto per farci la bocca, signori, You Gotta Let the Music. Simone da Forlì, buongiorno. Ah, sì, sì, sì, sì. Signori, è venerdì. Come on, come on, let's dance.

Come on, come on, do it. 338 14 11 001, andiamo. Yeah. Marcello da Capezzo, direzione Puglia, vedi? Bravi, bravi, bravi.

Aloppa. Andrea da Civitella, Rovereto, L'Aquila, musica a palla, bravo. Bravo Andrea. È arrivato Ivano da Fano, eh?

Occhio ragazzi, iniziamo ad alzare il ritmo. Salutiamo prezioso Marvin in arrivo da Tura Usura 1995, sentitela. Vedi, oggi ultimo giorno, poi vado in ferie. Vedi Ivano? Bravo Ivano. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo Simona Infinity. Dai! Carichi, carichi, carichi! È venerdì! Daniel Di Belluno, buongiorno!

Natura Usura, poi rimarranno in natura in console. Intanto è arrivata la Pantera d'Ancona. E Merano 55. In due minuti. Infinity.

0: Occhio signori, prima dei Datura, che rimarranno in console ma torneranno dopo. Intanto Floriano D'Augento, buongiorno Floriano. Signori preparatevi perché stanno per arrivare i Mesh. Arrivano i Mesh venerdì.
1: Explain.
0: Mamma mia.
1: I breathe deep in my chest, feel my heart lighting a beat through the dark.
0: Floriano D'Augento, buongiorno.
1: Way of the night. Music is playing so loud. Deep in my chest, feel my heart lighting a beat through the dark. This is the way of the night. Music is playing so loud.
0: David, Dario, Lumi e Cristian in viaggio verso la Romania. Buon viaggio ragazzi.

0: Explain. So loud.
1: Vedi, ultimo giorno e poi ferie, vedi. So loud. E attenzione, c'è lo splendido. Ah, da sto giro si sboccia, eh. Vero splendido. Lighting a beat through the dark. This is the way of... Occhio! Ah beh, occhio, occhio! Facciamo il giro del mondo con il natura. Signore, erba del diablo! ...1992. Mamma mia, pelle d'oca a cannone, ragazzi, pelle d'oca a cannone!

0: natura.
1: Hierba del diablo.
0: E anche Massimo Dagliesi che sta facendo l'allenamento. Ciao Max. Signori, è venerdì e si sente tutto. Questa sera io e Paromix saremo ai Novagli alla Sagra di San Lorenzo, eh? Vi aspettiamo. Novagli di Montichiari, Brescia. Corabini. Signori, è arrivato un polverone da Morrovalle.
1: Paura.
0: Paura.

0: Sierva del diablo. Corabiri. Non è ancora finita.
1: La Paz.
0: La Paz.
1: Manaus. Santiago. Bogotá. Habana. Quito. Tegucigalpa. Tijuana.
0: Lima.
1: San Juan. Yaco. Hierba del
0: diablo.
1: Yatura.
0: Datura. Datura. Paura.
1: Datura.
0: Paura. Datura. E si continua. Andiamo nel 1998. Arriva Absalom. Signore venerdì. È venerdì.
1: Datura.
0: Paura. Signori, Absalom. Secret.

0: Stefano da Trento, arrivano tardi i messaggi, fratello. Ciao Stefano.
1: Signori Absalom. Galopper.
0: Andiamo, andiamo. Bravi, bravi. Ciao Maurizio, buongiorno.

0: Signori di Absalom con Secret. Abbiamo Gianni da Gallipoli. Ciao Gianni, salutami la Puglia. Oh, cosa arriva, mamma mia, signori, arriva la terna magica. Però prima di Franchino ne abbiamo, okay. Venerdì 7 agosto alle 6.09, tutto live. Manuel da Bergamo, grande Manuel. Salutiamo gli Absalom e arrivano i Rhythming Gangsta. Ah sì sì, è la signorina a cui piace urlare. Ah sì sì, questo è proprio da venerdì, fa anche rima, la rima baciata. Signorina, parli.
1: Non ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Ah beh.
1: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Ah sì sì, questa entra proprio nel cervello dritta, Entra dritta dritta nel cervello. Mi raccomando, sul Because Like This non facciamo prigionieri, Non facciamo prigionieri. Siete pronti? Nessun prigioniero!

celui-là. Frecchi da Carogate, bravo, Alberto da Cesena, buongiorno. Because like this. Emiliano, da Città Sant'Angelo, benvenuto Emiliano.

0: film a girarmi,
1: ah, sì, sì,
0: girarmi nella testa.
1: Anche a noi.
0: E quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere tutte quelle persone.
1: Come, come?
0: Con le mani a cielo.
1: Ce lo facciamo l'altro giretto? E poi arriva lui, arriva il re.

Il Ritmo Gangsta, signori, The Crowd Song. Sta per arrivare lui, Ricky Leroy. È arrivato anche lo sito. E dopo Ricky Leroy, Ricky rimarrà in console e verrà raggiunto come ogni venerdì dal nostro grandissimo Franchino, che aprirà ufficialmente il weekend. Signori, preparatevi, alzate il volume. Sauro da Brisighella, alza il volume. Eccolo qui, lo vedo, si sta posizionando in console. È lui, è lui, è lui, è lui. È lui, signori, è lui. È lui, è Ricky, è Ricky, è Ricky, è Ricky Leroy, Leroy, Leroy, Ricky Leroy. È venerdì! Vai, Ricky, dai!

0: Roman da Goito, lasciati trascinare nel viaggio. E che viaggio! In console c'è Ricky Leroy.
1: Diamo Ricky si vola!

viaggia con Ricky Leroy, poi preparatevi perché sta per arrivare Franchino per aprire come ogni venerdì ufficialmente il weekend. Abbiamo i Gattari di Sesto, ciao ragazzi. Il Ranger d'Orciano, dai! Vai Ranger, ehi hey, bubu!

0: vola! Lo vedo, sta per arrivare, signori, sta per arrivare. Sta scendendo dalla sua nuvola solo per noi. Solo per aprire il weekend a noi. Ciao Mario. Lo vedo, arriva Franchino, signori. Ricky rimane in console. Ricky rimane in console, viene affiancato da lui, signori. Eccolo, eccolo. Eccolo, signori, eccolo. Marcello è arrivato, eh. Signori, è arrivato Marcello. Ed è arrivato anche lui. Possiamo urlarlo al mondo. È venerdì!
1: Magia.
0: Vai, Franchino!
1: Portami lì. Magia.
0: Fammi volare!
1: Portami via.
0: Fammi volare!
1: Fammi volare.
0: Salvatore da Caselle Torinese, vola con noi! Sì, lo so, ora glielo chiederò. Quello è il modo ufficiale per aprire il weekend. State calmi! Franchino, te lo devo chiedere, lo sai. Franchino.

Guardali come spuntano come funghi, guardali, guardali. Siete pronti? Chi non la canta insieme non è del weekend. Voglio proprio vedere!

0: Tokyo.
1: Ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del Forum.
2: Sì.
1: Gli amici di Milano.
2: Gli amici di Studio Più.
1: Gli amici.
2: Dai! È venerdì! Grazie Franchino. Sì signori, e anche questo venerdì l'abbiamo inaugurato ufficialmente questo weekend. E ci siamo ragazzi, terminano le cannonate per oggi ragazzi. Ringraziamo ancora Franchino e tutti voi. Adesso andiamo in pubblicità perché dopo state incollati alla radio ragazzi, perché abbiamo tre momenti di ieri assolutamente imperdibili. State lì, anzi scaricate l'app e seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo.
3: Andrea
2: da tavolo
3: show su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio

0: Underground. Le Bananarama con Help, ragazzi. Ancora buongiorno, Ugo Parmisano per voi. E siamo prontissimi col primo momento. E voi, andiamo.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show. Su Studio Più.
3: La piccola al papà. Papà, perché hai sposato la mamma? Il papà, te lo andiamo avanti. Non, no. Ma perché siete così volgari? Io non sono così volgare. Sono meno volgare di voi. Ugo è volgare. Certo. Si vede anche dalla faccia.
0: Ma perché?
3: C'è la faccia volgare.
0: Ma non è vero.
3: In chiesa non lo fanno entrare. Oh, oggi al bar un cane mi stava attaccando, lo sai?
0: Oh,
3: anzi, saluto il mio amico pizzaiolo. C'era un amico pizzaiolo napoletano, seduto al bar che prendeva il caffè. Il suo cane. Sono quei cani da caccia inglesi, cioè della regina in Inghilterra. Quelli.
0: Ah, aspetta, c'hanno il nome.
3: Ma che nome? Non c'hanno nome. Cioè, sono dei wuster con le orecchie. Sono cani particolari, perché hanno il corpo grosso. Ci assomiglia un po'.
0: Ma chi?
3: E la faccia piccolina. È vero, il corpo è grosso rispetto alla faccia. Sono strani, sono degli incroci strani. Praticamente io l'ho salutato come ci si saluta fra maschi, no? Chi ti è morto? Così, gli ho dato una pacchetta sulla spalla, il cane subito volà a mordere. Anche all'uscita l'ho salutato a distanza, il cane. Che poi la cosa brutta, quando noi il cane ti attacca, tu cosa fai? I saltelli. Cioè, se uno viene ripreso senza il cane, sembra che, capito, è stato pizzicato da una tarantola. Cioè, una cosa. Aspetta, c'è Sabrina forse. Eccola qua, Sabrina. Pronto, Sabrina?
4: Ciao Andrea, sono Luigi Pastiglia.
3: Ah, scusa Luigi, non ti avevo riconosciuto.
0: Luigi Pastiglia.
3: Ciao Luigi.
4: Volevo solo dirti, sai cosa fanno due avvocati cinesi a Natale?
3: Due avvocati cinesi a Natale? Non ci voglio pensare.
4: Illegali.
3: Come?
4: Illegali.
3: Illegali.
0: Illegali.
3: Ah, illegali, Natale.
0: Mamma
3: curati!
0: Mamma mia!
3: Bellino, dai, bellino. Illegali? Mi hanno mandato la foto di una signora, praticamente la zia questa, che è andata da un sarto e si è fatta fare, questa è una molto credente, e si è fatta fare un abito con le facce dei papi.
0: Dai,
3: cioè, papa si dice papi plurale o papa?
0: No, quello è Enrico, i papa, Andrea.
3: I papa.
0: No, sai che mi viene un dubbio.
3: Chiedi allora. Cioè, allora
0: si chiamano papi o papa?
3: Si chiamano papi, no, papa è plurale, papi o si dice solo
0: singolare.
3: Singolare, però l'ignoranza, ragazzi, galoppante qua. Abbiamo fatto sentire proprio la nostra ignoranza.
0: Allora, il termine papa si può usare anche al plurale papi?
3: Non dà manco risposta. Si è girato.
0: No, non era in ascolto.
3: Ah, non era. Oh, chi te? Sabrina!
0: Allora, papa si può dire solo al singolare o esiste anche papi? Non va.
3: È una domanda troppo scema. Sul papa non funziona. Vabbè, comunque, questa signora, questa zia, è andata dal sarto e si è fatta fare questo abito solo.

0: addosso. Solo che gli ha fatto la foto da dietro e quindi c'ha sulle natiche, perché è il Papa, insomma, c'ha Papa Francesco da una parte e Papa Giuseppe, come si chiama?
1: Chi è Giuseppe?
0: Vabbè, tanto tutti i nomi hanno fatti Papa, no? Non, Papa come la Nutella, cioè non... vabbè, comunque... vabbè, sui barattoli Nutella c'è Francesco, Filippo...
1: Sono nomi,
0: è la stessa cosa di Papa, non, hanno fatto il giro dei nomi tutti i Papi, no? No, manca qualche papa. Vabbè, comunque, c'ha un papa su una chiappa e un papa sull'altra chiappa. Adesso, sinceramente, tu puoi andare, che è anche una bella signora, voglio dire. Cioè, va bene che sei credente, ma puoi andare con le foto dei due papi qua sulle chiappe. Cioè, non voglio dire, lo spirito sarto. Cioè, non, no, è veramente, il sarto si è divertito. Cioè, non perché voglio dire, tagli il vestito. Così quella, se vedi che le facce vanno sulle chiappe, gira da un bosso!
1: Girala!
0: Eh sì, lo fai un poco! Li mettevi sui fianchi, li mettevi! Cioè non. Dai!
2: Yeah.
0: Tavolo!
3: Mamma, su Studio Più!
0: Comunque la battuta di Luca La Rosa, ragazzi!
1: Yeah.
0: Ci tengo a dirlo!
1: Yeah.
0: Ah, me lascia stare, non.
4: Andrea Catavolo Show!

0: Di televisivi. Andiamo in pubblicità e torniamo con il secondo momento da riascoltare e da rivedere. Andiamo.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Spot.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Chris de Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Lucky Star, Ron Carroll. Ron Carroll con Lucky Star, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi se vi siete appena sintonizzati. Questa è l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show qui su Radio Studio Più, prontissimi con il secondo momento che magari vi siete persi ieri. Non solo ve lo faccio riascoltare, ma anche a rivedere sempre se ci state guardando attraverso i nostri canali televisivi oppure tramite l'app. Andiamo?
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Chiamiamo questo, dai, chiamiamo. Sapete che questo è un programma slesso. Chi? Cioè non è slesso, non slesso. È slegato, slesso, come si dice?
0: Che ne so.
2: Non far domande. Allora, Iva, ci vedi?
3: Vodafone, un messaggio gratuito.
2: No!
3: Il numero selezionato.
2: Forse ho sbagliato, aspetta, forse ho sbagliato, rifaccio. 338 è questo, 338 2 oggi no, devo chiamare pure Sergio, ricordami che non mi si chiudeva la porta.
0: Quale porta?
2: La porta di casa, non mi si chiude.
0: Devi chiamare Sergio?
2: Devo chiamare Sergio.
0: È Ferramenta, dici, no?
2: Chi è Ferramenta?
0: Tu hai detto devo chiamare Sergio, non mi si chiude la porta. E chi è Sergio? Sarà il portaiolo?
2: Il portaiolo.
0: Quello che li aggiusta.
2: Il portaiolo.
0: E come si chiama? Si chiama? Il fabbro.
2: Il fabbro.
0: E la porta.
2: La porta.
0: E chi chiami per la porta?
2: Chi è che mette le porte?
0: Buffon.
2: No, veramente. Ma questi credino veramente.
0: Adesso chi mette le porte?
2: Quelli che fanno gli infissi.
0: E il ferramenta non
2: ma
0: è.
2: Ma quale ferramenta? Che c'è la ferramenta?
0: Io non ce ne ho le porte, Andrea.
2: Non c'hai porte.
0: C'è una di legno.
2: Ma una di legno. Quella è la bara, non c'è da niente. Che non ha cerniere poi. Si avvita. Pronto? Non mi ricordo cosa gli devo dire a questo.
0: Ci vedi?
2: Sono il dottore.
0: C'ha gli occhi gonfi.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì, pronto?
2: Sì, Veronica?
4: Sì?
2: Sì, volevo sapere se ci vedevi.
4: Scusi?
2: Ci vedi bene?
4: Mamma mia, il mio amore è un coglione. Già capito, perché lui continua a dirmelo.
2: Senti, ma perché è così cretino? Fammi capire. Cioè non...
4: Diglielo che saranno al pronto soccorso, adesso vado.
2: No, ma veramente?
0: In seria?
4: Certo.
2: No, ma no, sei uno scherzo? No, dai.
4: No, mi sono svegliata con gli occhi molto gonfi.
2: Ah, diglielo te che sei in diretta, sei amore, sei in diretta, diglielo.
4: Ah, ecco, vedi.
2: Diglielo, amore o un altro sostantivo.
4: Nei peggio modi, perché ora non posso. Però glielo dirò.
0: Ora non vuole dirglielo.
2: Ok. Allora fai così, tu fai. Invece chi? Vado, fai una pausa, io la riempio. E vediamo se indovino. E dici vado al pronto soccorso. Ciao! Vai, pausa, okay. Vai.
4: Non ho capito che cazzo devi dire.
2: Allora, tu devi dire ciao, fai una pausa, vado al pronto soccorso. La pausa la riempio io. Vai.
4: Ok. Ciao.
2: Coglione.
4: Vado al pronto soccorso.
2: Ci ho indovinato.
4: Grazie mille.
2: Prego, amore. Ciao, sì, ci ho preso. Ciao, anche a te, tesoro. Facci sapere. Siamo preoccupati. Ma là sei cretino, scusa. Questa veramente c'ha gli occhi come. Che gli fai? Gli scherzi gli fai? Sono qua.
0: Dai.
2: Allora, fai uno scherzo al mio collega Vitale. Parla poco italiano. Domani prende l'aereo per andare in Moldavia. Ragazzi, allora, parliamoci chiaramente. Se non mi date gli indizi fatti bene, che volo prende? A che ora? Che ne so? Dove va? Con chi va? Qualche cosa? A me uno si può arrangiare. Che lo chiami e dice, oh, vai che parte l'aereo. Ma che aereo parte? Dammi un volo. Ryanair, Kissinger. Che ne so? Mamma, e siete sfasciati. Allora, Ugo ha sbattuto a destra. Ragazzi, non. O sono io che leggo male, o siete voi che scrivete malissimo. Ugo A1 ha sbattuto a destra. Sono io che leggo male. E uno a sinistra. Ma di che parla?
0: Ma che ne so?
2: Forse dei papi ancora. Ma vi siete fissati male, vi siete fissati. Allora. Dobbiamo andare in pubblicità. Perché non m'hai fermato, però? Cioè non.
0: Me lo so visto, non l'ho visto adesso.
2: Ci puoi fare un regalo a tutti noi?
0: No, non lo chiedere neanche.
2: Dai, per favore.
0: No.
2: Dai, sarebbe.
0: No, assolutamente.
2: Allora, facciamo così: per Natale. Prima di Natale.
0: Prima di Natale sì, dai. Prima di Natale. Adesso non se ne parla proprio. Ah. Non lo dire neanche. Non lo dire neanche.
2: Ma io ragazzi, allora io posso
0: dire una cosa. Vai in pubblicità.
2: Andiamo in pubblicità.
0: È tardi. Però dopo... È tardi. È tardi.
5: Andrea Catavolo Show. Yeah.

0: Bob Sinclair, QTB, Rock This Party. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Anche il secondo momento l'abbiamo non solo riascoltato ma anche rivisto, quindi se non l'avete fatto scaricate l'app o seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo in pubblicità e poi terzo momento in arrivo, e poi dalle 7 alle 9 la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo, e dopo ci raggiungerà anche Achille Ferrari. Siamo pronti in pubblicità, torniamo subito, state lì.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Can't touch this.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Also feels so good. E ci siamo, ragazzi. Terzo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Allora, uno ha scritto un cartello d'amore a Katia. Katia, io ti amo. Il calcio è solo un hobby, ma il amore tu. Cioè, adesso non. Vabbè, questo è italiano come noi. Devo cercare di capire. Aspetta, Katia, io punto ti punto amo. E fino qua ci sono anche un paio di cuori. Sì. Messi così a casaccio. Il calcio.
0: Parla del calcio per lui, sarà.
4: Ah, il calcio, punto, è solo un hobby. Ah, il calcio nel senso lo sport. È un hobby, ha scritto.
0: Hobby.
4: O anche un hobby. Ma il amore, tu, capito?
0: Sì,
4: cioè,
0: sì.
4: Della serie, il calcio è un hobby, ma tu sei l'amore, capito? Oh. Cioè, non. Non posso fare quello che mi è arrivato. Cioè, non posso dire. Vabbè, andiamo avanti.
0: Allora?
4: Mi è venuta una battuta volgarissima che non posso fare, ragazzi. Quindi abbiate pietà di me. Cioè non, se no, poi dopo vengo. Tutti gli schermatici. Non,
0: ci sono!
4: Lascia stare. Non,
0: ci sono.
4: Vabbè, andiamo avanti. No, ci sono uomini che hanno la passione del calcio per il calcio e uomini che hanno la passione solamente per la compagna. No, cioè sono monogami. Come si chiamano?
0: Monogamo,
4: sei un monogamo, cioè non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non vorrei edulcorarla, ma non ce la faccio. Cioè, non sto pensando a come dirla senza essere volgare, ma è quasi impossibile. Allora, ragazzi, mi hanno mandato la foto. Catavolo, guarda i costumi di una volta. Allora, ve lo giuro, non sto inventando. C'è uno che c'ha un costume. Degli anni 60-70, l'uomo e donna. La donna c'ha il costume, quello che partiva da mezza coscia,
0: sì.
4: E andava su e copriva fino sopra, no? Però col reggiseno, non so come si chiama, la parte sopra, il bikini, però un tutù, un monoblocco, diciamo. Però dalla coscia, sì. Non andava dall'inguine, dalla coscia.
0: Come la muta, Andrea?
4: Come la muta da su, beh, bravo. Così. L'uomo invece c'ha questo mutandone, te lo giuro, c'è una roba imbarazzante perché gli arriva sopra l'ombelico, sì. ma dentro c'è una cosa. Io pensavo che fosse il braccio, ho detto: ah, è un uomo con tre braccia questo, cioè non è una roba. Mi verrebbe voglia di, capito, di sbirciare
0: cosa.
4: Allora non so se è una curiosità solo mia o anche vostra. Quando vedete quelli con questa mutanda enorme e questo gonfiore gigantesco, io non sono gay, ma una sbirciata gliela vorrei dare. Cioè, della serie, fammi vedere che c'hai, che nascondi qua,
0: che
4: c'hai, la merenda, che c'hai lì, uno zainetto, perché non è possibile. La curiosità mia è se è più confanatico o più pane, capito? Come si dice, il confanatico è quello che si mette dentro, il confanatico. Perché nella maggior parte dei casi, quando sei anziano, c'è più pane che companatico. Cioè, nel senso che due rosette esagerate.
0: Sì,
4: e poi il companatico è poca roba, insomma. Come quando mi viene in mente, ti faceva il panino la nonna, no? Un pane tanto, una fetta di salame, piccolissima. Tu mangiavi, sentivi solo pane. Dici, nonna, ma il salame l'hai messo al centro. Prima che arriva al centro, già. Mi è passata la fame. Allora, cosa facevi? Come alle feste, ti ricordi? Le feste con i panini dolci, no?
0: Sì,
4: con una fetta di salame. Tu capivi l'andazzo della festa, se chi faceva la festa era ricco o povero. Se era ricco, c'era il salame che usciva fuori, sbordava alla grande. Se era povero, una fettina di salame che ti guardava, io per dire, mamma mia, mi hanno selezionato. Mangiami con cura, mi raccomando. Cioè, non essere ingordo. Alle feste dei 15 anni, 14 anni, mi ricordate, tu prendevi la fetta di salame, la fetta di prosciutto, mangiavi, o panino rimaneva là. Arrivava lo sfigato, poldo come Ugo,
0: poldo,
4: che si mangiava solo il pane, dei panini e basta.
1: Andrea,
4: mamma, ragazzi. Quanti ricordi? Comunque una sbirciatina, ragazzi, del marsupio io gliela darei. Ma giusto per vedere com'è, c'è un... Ah, ma c'è anche il gomito, c'è incredibile. Lo puoi mettere fuori dal finestrino, lo puoi mettere.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Radio Sunshine e ci siamo, andiamo di meteo e poi si parte in diavolo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Quadro meteorologico invariato sul nostro paese, l'anticiclone africano non mollerà la presa neppure nella settimana di Ferragosto, prolungando oltremodo questa ondata di calore dell'estate 2026. Dopo infatti una modesta defiance che arriverà nel corso di questo weekend e porterà qualche temporale in più essenzialmente al nord, l'alta pressione tornerà ad espandersi con forza sul Mediterraneo e parte dell'Europa centrale, mantenendo le temperature su valori decisamente elevati. Infatti nel fine settimana si perderà al più qualche grado soprattutto al nord, mentre al centro e al sud la situazione rimarrà invariata con valori che toccheranno al centro-sud appunto anche i 40 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3V Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è Ugo Lamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Ecco, già la vita è complicata. Ci mancavi te, ci mancavi. Ma perché complicarsi la vita? Cioè, la vita è così bella, cioè. Poi arrivi a una certa età che te la puoi anche godere. E invece te la puoi complicare. Vabbè. E siamo fatti così. Siamo tutti uguali, ragazzi.
1: Mare sembra pari a casa mia.
0: Ma è lui che canta o è lei?
2: No, è una lei.
0: Ah, è una lei, perché pensavo lui, capito, con i costi schiacciati.
2: Ma
0: non pensavo. Allora, buongiorno, adesso mi sveglio, piano piano, ragazzi. Ho dormito poco, come si può dire? Quando uno dorme poco, come si può dire?
2: Poco,
0: infatti, ero lì per dire un'altra cosa, ma non fa niente. Ho dormito poco, ma ci sta, voglio dire, perché bisogna dormire tanto, cioè non va bene. Mi hanno mandato una foto ieri sera, adesso ce l'ho in mente ma non ce l'ho davanti,
2: ce l'ho in mente ma non ce l'ho davanti.
0: Quindi la posso anche sbagliare, cioè nel senso,
2: ma se ce l'hai davanti,
0: no, non ce l'ho davanti, ce l'ho in mente ma non ce l'ho davanti. Però se ce l'hai davanti anche i particolari non ti sfuggono. Se ce l'hai solo in mente, qualche particolare ti può sfuggire, capito?
2: È una vita complicata,
0: per esempio, no, tu ce l'hai davanti?
2: Cosa?
0: Per dire, ce l'hai davanti?
2: Ce l'ho davanti.
0: No, non ce l'hai davanti.
2: Non
0: tu.
2: Ce l'ho davanti.
0: Ce l'hai o non ce l'hai davanti? Ce l'hai in mente. Quindi vai a così, a ricordi.
2: Sì.
0: Giusto?
2: Giusto.
0: Ecco. Se non ce l'hai davanti da tanto tempo, ti può sfuggire di mano la cosa. Cioè, un attimo. Vabbè, comunque, puoi anche attraversare la strada, eh? Vabbè, comunque. Niente, praticamente mi hanno mandato questa foto dove c'è un pittore messicano che, bravissimo, uno proprio di quei pittori che fanno le cose e tu dici, ma è vero o falso? Devi toccare. Un po' come l'erba sintetica. Ti ricordi quando uscì l'erba sintetica che la gente diceva, ma è vera o è finta? E tu, no, è vera. E tu, ma no, dai, non ci credo. Toccavi, dici, ma no, ma chi te muore? Però se non l'avessi toccata non avrei mai detto che era finta. La stessa cosa, no? Ce l'hai davanti o non ce l'hai davanti?
2: Basta.
0: Tu ce l'hai davanti?
2: Basta.
0: No. Quindi vai a memoria.
2: Sì.
0: Però se non tocchi, anche la memoria non... Davanti è che non tocchi?
2: Da un po'.
0: L'erba, no?
2: Ah, l'erba?
0: L'erba.
2: No, qualche ora fa.
0: Vai in giro a toccare l'erba?
2: Beh, quando porto il cane vedo se c'è qualcosa di brutto per il cane, perché siamo al buio, no? E non è illuminato il parco.
0: E che fai? Tocchi l'erba?
2: Sì, magari vedo qualcosa per terra, mi preoccupo, tocco prima io, no? Perché magari se lo mangia.
0: Allora, se tu fai questa cosa, sei da centro psichiatrico.
2: Ma non è vero, ma io ci tengo. Cioè, che...
0: Ma allora, innanzitutto,
2: sai che ci sono in giro robe.
0: Innanzitutto al buio cosa vuol dire?
2: Cioè non è proprio illuminato, quindi non si riesce a vedere.
0: Ora?
2: Alle 4:15
0: c'è già la luce.
2: No, nel parco no, che luce, è buio alle 4:15. Ma quando mai ti sei alzato alle 4:15 tu?
0: Stamattina non ho dormito, erano le 4:15.
2: È buio, ma non dire fesserie.
0: Vabbè, è buio, tu vai, lo porti alle 4:15. Il motivo perché lo porti alle 4:15 qual è?
2: Perché mi sveglio a quell'ora, lo porto in giro, ci facciamo la nostra quarto d'ora di passeggiata.
0: Sì.
2: Poi lo lascio a casa col mangiare e il bere. Io
0: tu
2: poi
0: sei più lento di Achille, allora.
2: No, io?
0: Cioè, per essere quale sei tu?
2: Ma no, ma io sono qua alle 5.
0: E perché?
2: Arrivo alle 5, mi metto fuori, prendo un po' d'aria fresca. Cioè, tu pensavi che venissi davvero,
0: ma scusa,
2: alle 6?
0: Il programma inizia alle 6, scusa.
2: Ma no, io inizio alle 5:40, 5:39 inizio.
0: Vabbè, ma perché vieni 40 minuti prima?
2: Sì, però dai, vengo per vedere se è tutto a posto. Che
0: tutto a posto.
2: Sai che ogni tanto c'è un po' il picchio di magagno, no? E allora vengo a controllare.
0: Cosa stai dicendo?
2: Vengo, vabbè, sono fatti i miei comunque. Alle 4:15.
0: 4:15, si deve venire qua alle 6.
2: Sì, però vado a 10:30, 11 vado a dormire.
0: Ah, e beh, tardissimo. Quindi tu vai alle 4:15, vai nel parco e tocchi l'erba con la mano.
2: No, non sempre, Andre. Quando cammina il cane, vedo delle robe per terra, dico, mamma mia, mamma che sa mangia una polpetta avvelenata, che ne so.
0: Una polpetta avvelenata, perché ci sono le polpette avvelenate. Ma non sei una fiaba,
2: Una fiaba.
0: Ma che stai dicendo?
2: Oh, io ci tengo che magari mangio qualcosa di sbagliato, sta male.
0: Ho capito. Sono... Ma tu lo tieni al guinzaglio o lo liberi?
2: No, no, no, al guinzaglio.
0: Al guinzaglio. E beh, allora sei tu che lo decidi dove deve andare, no?
2: No, no, lo, mi lascia
0: c'è
2: portare.
0: Bisogno di portare...
2: No, sa lui dove mi porta lui.
0: Ah, sai perché faccio tutto questo casino? Queste domande? Perché secondo me tu sei un bugiardo cronico. No, ti è venuto male dire tocco l'erba con la mano, da poco ho torcata l'erba, cioè, e poi ti sei inventato tutta sta storia.
2: Ma non è assolutamente vero.
0: Tu potresti fare una serie su Netflix.
2: Assolutamente no, no, sai che te lo posso giurare su chi do più caro.
0: Ma tu vai in giro a toccare l'erba.
2: Ma non sempre.
0: Ma perché ti stai nervoso?
2: Non sempre, quando è buio. Oggi è capitato che c'erano delle robe per terra che non capivo cos'erano.
0: Ma non tocchi l'erba, lo sposti le cose
2: con la mano, ho toccato l'erba però. Ah. Tu mi dicevi, ho toccato l'erba.
0: No, sono due cose diverse, perché io volevo... no, sono due cose... Toccare l'erba, dici, io voglio toccare l'erba, metto la mano sull'erba per toccare l'erba.
2: Quella è una
0: cosa è che voglio spostare una cosa sull'erba e poi sfioro con la mano l'erba.
2: L'ho toccata comunque l'erba. Quello era la cosa era quella.
0: Sono due cose diverse, Ugo.
2: Sono cose diverse.
0: Una cosa è partecipare a
2: cosa?
0: Tu partecipi... Cioè, per esempio, c'è gente che si sta divertendo, no? Tu a un certo punto vai lì con la mano e sposti per vedere meglio e magari sfiori capito? Sfiori qualcosa che volevi toccare però non vuoi. E una cosa è toccarla veramente, sono due cose completamente diverse. Lo capisci o non lo capisci?
2: No, quello sì.
0: Comunque te la sei fumata l'erba.
2: Sì,
0: quello sì, da ragazzino. Aspetta, c'è un tuo fan, aspetta, pronto?
3: Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo.
2: Ciao,
0: buongiorno,
2: ciao.
0: Buongiorno.
3: Anch'io ho dormito poco.
0: E si sente.
3: Volevo farti la domanda.
0: Sì.
3: Ma un prete che ha un abbonamento, come si chiama?
0: Don Abbono.
2: Ha dormito poco.
0: Hai dormito pochissimo. Da quant'è che non tocchi l'erba?
3: Da tanto.
0: Ecco, si sente.
3: Speriamo nelle vacanze di farlo.
0: Speriamo, te lo auguro. Ma vai da solo?
3: No, con la famiglia.
0: Quindi anche la moglie?
3: La moglie, figlio.
0: E dalla una toccata all'erba allora.
3: Spero.
0: Sai che c'è il detto... Vabbè, andiamo avanti, lo sai.
2: Detto,
3: sì, sì. C'è la canzone di Grignani.
0: Bravissimo. Bravo. Non era quello che volevo dire. Però, vabbè. Ciao giardiniere, ciao. Va bene, allora facciamo così. Ci sentiamo un pezzo di Jennifer... No, non ci sentiamo niente, ci ho ripensato. Mandiamo la pubblicità, così sapete dove ci potete vedere anche, nei centri psichiatrici, in luoghi di rispetto, di comunione.
2: Ma cosa hai detto?
0: Nelle chiese. Va bene, dai, allora pubblicità, qua siamo, poi torniamo e continuiamo il discorso dell'erba con Humphrey Bogart. Sempre Humphrey Bogart esploso.
4: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Cioè, se uno si è appena svegliato e sente questa canzone, cioè, è come darsi una martellata, capito? Ma forte proprio. Meglio pestare l'erba come Ugo, cioè, con le mani. Lui pesta l'erba con le mani.
1: Non ho detto pesta.
0: Vabbè, tocca. Quindi ha quattro zambe, il cane anche lui, capito?
1: Ma
0: se non riesci neanche a chinarsi, cioè.
1: Ma che stai dicendo?
0: Ma stai zitto.
1: Ma dai.
0: Dai, tocca per terra, fammi vedere.
1: Certo che tocco per terra.
0: Certo. E rialzarsi che è difficile, vero?
1: No, anzi, è più con difficoltà al contrario.
0: Ah.
1: Perché
0: vai giù, vai giù, vai giù.
1: No, certo che scendo giù. Mamma,
0: come si piega, ragazzi?
1: Quando scendo, la pancia che ti blocca a salire, invece.
0: Non ho capito.
1: Quando scendi,
0: fai cantare il cantante, per forza.

0: Quando volete la togliamo, basta alzare la mano, c'è cioè non tanto. Ok, perfetto, basta. No, nel senso che non ha alzato la mano in tanti, non, non mi sembra neanche giusto continuare a far soffrire le persone. No, è bella, la canzone è bella, ci mancherebbe. Salutiamo Yankee e coso, Arzapap. Arzapap. Cadavolo, ieri ho prestato la mia macchina a mia moglie e stranamente mi sono accorto che ha cambiato radio. Vabbè, ci può stare, voglio dire. A che ora gliel'hai prestata? Fammi sapere a che ora gliel'hai prestata. Perché se gliel'hai prestata la sera e l'ha usata la mattina, giustamente, come fa una donna a sopportare due dementi come noi? Anzi, tre dementi come noi. Se invece gliel'hai prestata nel pomeriggio, lì non lo so, non so a che ora gliel'hai prestata. Fammi sapere che cambiamo la programmazione della radio, non c'è problema. Ciao sbarbati, ma le date del nuovo tour? Allora, stiamo buttando giù le date, voglia non ce n'è sinceramente non, di fare questa cosa, però piano piano le buttiamo giù, tranquilli. Possiamo dirvi solo che a ottobre saremo il
1: 10 di ottobre saremo a Mantova
0: e il 24 di ottobre saremo a Rimini o giù di lì.
1: Questo me la stai dicendo tu adesso.
0: Vabbè, segna, poi dammi conferma. Sì. Ma se dammi conferma, che siamo quelli seri adesso. Noi facciamo le cose così. Sì, segna del 24, basta. È pesante, ragazzi.
1: Oh, ma ma tu ad avere il problema.
0: Ma scusa, te l'ho detto adesso perché te lo devo dire anche dopo.
1: No, questo
0: non la c'è la finestra aperta, è arrivata una zanfata di erba proprio. Di erba toccata. Ma non è che sei andato.
1: Sono andato dietro,
0: a quattro zampe a toccare.
1: Fino alla fine, quattro zampe. Zampe.
0: No, dopo ti voglio vedere a quattro zampe che...
1: Ma non ero a quattro
0: che ti
1: zampe!
0: Mangi erba.
1: Ma tu, sei proprio forte.
0: Ma. Che si bugiardo, mamma.
1: Ma tua sorella è bugiarda.
0: Salve, sono Emanuele Carocci da Roma. Ho notato che l'altro giorno, di tardo pomeriggio, avete passato Moaman Galaxia. Boh, vabbè. Volevo chiedervi se posso inviarvi il mio remix. Grazie mille. Mandalo pure, cioè non,
1: mandalo.
0: Mandalo, tanto non lo sentirà nessuno, però non ci mancherebbe, è gentile anche.
1: Sì,
0: Emanuele Carocci da Roma, io conosco un altro Carocci che ha lavorato con noi nei villaggi, lo saluto, però lui fa proprio il cantante, il cantautore fa.
1: Ah, bene.
0: Vabbè, sì, te lo ricordi, Nasoppio?
1: No, non l'ho mai conosciuto, l'ho solo visto tramite le videocassette negli spettacoli.
0: Sì, sì, tutto naso era, tutto naso. Tutto però, insomma, naso. Bravo, bravo. Anche se la radio la ha ascolta dalle 9 e andiamo avanti, non si può leggere. Dai, mettimi un po', settimana prossima Ugo lavora con te, Andrea, che fai? Barbara la Veneta, non ho capito, ma ditemi un po', settimana prossima Ugo lavora e te anche, che fai? Barbara la Veneta. Barbara, innanzitutto adesso non ho capito bene la domanda. Tu che sei esperto di comunicazione femminile, cosa ha detto? Non ho capito.
1: Ha detto settimana prossima Ugo tu lavori e Andrea tu che fai?
0: Allora io sto a casa. Io sto a casa proprio, non vado neanche in vacanza. Lui lavora, sì, va a Riccione, va a disturbare insomma un po' di gente a Riccione, giusto? No, vai a Riccione.
1: Sì, sarò a Riccione, sarò a Rimini, a San Benedetto del Tronto, giù nelle Marche, a Senigallia, insomma girerò un po'.
0: Gira un po' come nei tubi arancioni. Buongiorno ragazzi, buongiorno. E lui gira, gli piace girare, cioè non gli togli la possibilità di girare, voglio dire. Buongiorno Ugo, uno ha fatto la foto a un bidone, sai i bidoni, ma quelli belli di una volta, quelli grigi. E ha scritto, buongiorno Ugo, cosa ci fai qua? E infatti non... l'ho tirato dentro, tranquillo. Cadavolo, io anche se tu sei rincoglionito ti amo lo stesso.
1: Mamma,
0: è meraviglioso. Allora, mi è arrivata la foto dell'agenzia delle entrate. Adesso non... No, io voglio dire una cosa sull'agenzia delle entrate, soprattutto sul logo. Chi è che l'ha disegnato il logo? Agenzia delle entrate. Sai che la A è sovrapposta alla I, no? Agenzia e entrate. Ok. Vabbè, niente, non... volevo capire chi aveva disegnato il fantasista di questo
1: il fantasista.
0: di questo logo, perché cioè non vorrei, vabbè, no, perché se la A entra, la E entra dentro la A è identificativo, cioè, cioè ci ha pensato, cioè il creatore di questo logo ci ha pensato, cioè che la E entra proprio dentro la A. Noi che lettera siamo? La A, noi siamo la A. Infatti noi quando arriva e entra l'Agenzia delle Entrate facciamo capito? Vabbè, andiamo avanti. Comunque bello il logo, è come si dice, esplicito. Ugo, quando vieni a San Benedetto del Tronto?
1: Il 14 sera, 14 alle 11 e mezza di sera.
0: Ok, quindi ma c'è una serata o...
1: Sì, è il Super Summer Game in spiaggia.
0: Super Summer Game. Il giocone.
1: No, sono di mattina, ma è un evento enorme, Andrea. E poi ci sono tutti i giochi la mattina e poi la sera in spiaggia ci sono un sacco di artisti, tra cui ci saremo anche noi della radio.
0: Ah, ok. Allora, se Ugo ha la casa libera, mi trasferisco una settimana a Semione. in cambio gliela pitturo. Katia, che dici?
1: No, Katia, vabbè, a pitturare no, però se mi dai un po' di soldi. Però...
0: Ma voglio, ma sicuramente fetente. Vabbè, i soldi, però, cioè, non è che ti può dare tutti i soldi che ha, nel senso che un po' di soldi se li deve tenere perché deve comprare la maschera dell'ossigeno.
1: Ma tua sorella!
0: La crema per la rogna!
1: La crema per la rogna! Ma che crema è?
0: È stato Renzo, chi?
1: Non ho capito.
0: Ah, chi ha il disegnatore, si chiama Renzo Ano, lo conosco. È il disegnatore del logo dell'Agenzia delle Entrate. Renzo Ano. Vabbè, andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Mamma. Dovevamo essere a Sharm, siamo finiti in hotel a Corato. La vacanza... Ma perché ridi? Ma perché stai ridendo?
1: Accurato,
0: in Puglia.
1: Accurato.
0: Si dice così, signora, in lingua. Dov'è Corato?
1: In Puglia, Andrea.
0: Sì, ho capito che è in Puglia.
1: Vicino,
0: ma
1: vicino Trani, insomma, la parte alta della Puglia.
0: La parte alta della Puglia. Vabbè, questo turista scrive: dovevamo essere a Sharm, siamo finiti in hotel a Corato. La vacanza dei 226 passeggeri diventata un incubo. Vabbè, però anche Corato c'ha il suo charme, dai, cioè non...
1: Mamma mia,
0: dai,
1: ti non, prego,
0: vabbè, dai,
1: l'hai
0: non,
1: detta davvero?
0: L'ho detta, la battuta è di Roberto Ghirelli.
1: Chi è?
0: Ci tengo a dirlo.
1: Ma chi è?
0: Non siamo amici, ma insomma, vabbè, andiamo avanti, ragazzi, oggi va così, puntata così, rallentata.
2: Andrea.
0: Piano piano mi sveglio,
2: Su Studio Più.
0: Ragazzi, qualcuno ha il coraggio di scrivermi che sono bravo, cioè, incredibile.

0: qualcuno ha scritto: vergognati che stai in vacanza la prossima settimana. Ma come mi devo vergognare?
1: Ma perché, scusa?
0: un po' mi vergogno. Però sono a casa, non vado da nessuna parte. Da 200 euro per una settimana.
1: Va bene.
0: Sì, presi. Vedi, poi è donna, voglio dire. Vabbè, farà entrare una squadra di calcio. Però no, scherzo.

0: C'è uno che ha scritto peccatori. Ma perché peccatori? Siamo peccatori, siamo.
1: Ah sì che siamo.
0: Vabbè, io no.
1: Dai, non è vero.
0: No.
1: Tutti siamo peccatori in un modo o nell'altro.
0: Possiamo togliere la canzone. Ma è l'unica bella di oggi.
1: E
0: cioè,
1: Saif è bella.
0: È bella, dai. Di cosa parla? Quelle cose là, insomma, quelle.
1: Quali cose?
0: Andiamo avanti. Allora, cioè, ci sono un po' di scherzi da fare. Però tra i vari scherzi, uno ha scritto: buongiorno farfalloni, vi ho mandato il mio jingle fatto per voi 77 volte e ci provo ancora. Allora, dov'è che l'hai mandato? Perché
1: infatti,
0: sinceramente non dove l'hai mandato? Scrivimi dove l'hai mandato. Ah, l'ha mandato qua. Sul WhatsApp della radio.
1: Vagliaccelo. Vagliaccelo.
0: Valla a prendere, capito? Cioè, era un casino. Allora facciamo così, ti mando il mio WhatsApp. Aspetta un attimo, 3 3, ha sbagliato. Aspetta, backstage. No, non c'è niente.
1: Backstage.
0: Ecco, vai. 6 1 4. Qua la devi mandare.
2: L'ho scritto bene?
1: Ma che ne so, lo vedi tu,
2: 61 qua, sì.
0: Ok. Dimmi, stavi dicendo qualcosa?
1: Sì, che è difficile trovarli e poi è inutile mandarlo lì, che lì non possiamo sentirlo. Quindi mandalo ad Andrea o lo mandi a me e poi noi lo mettiamo.
0: Ah, ok, grosso modo,
1: no,
0: sì.
1: Perché
0: sono addormentato, i ragionamenti così complicati e complessi.
1: No, eri rimasto appeso sul WhatsApp, hai capito?
0: Va bene, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Allora, dovevo dire una cosa, ma mi sono dimenticato completamente.
1: Cioè,
0: una
1: cosa... tra i tanti scherzi che sono arrivati c'è questo.
0: C'è uno che non è uno scherzo, c'è uno che ha scritto: siccome mia moglie oggi fa 51 anni, la puoi chiamare e dire che è vecchia?
1: Ma perché?
0: Adesso, perché? Io non me la sento di fare una cosa del genere. Cioè, non è che non me la sento, la sento e quindi lo faccio.
1: Dai, ma non è vecchia, 51 anni.
0: Vuoi condividere qualcosa con me, Ugo?
1: Come sempre, lo sai.
0: Il mutuo.
1: Non ci arrivo,
0: avanti.
1: Non ci arrivo con tutto il bene che
0: andiamo
1: ti voglio.
0: Avanti, dov'è il numero? Aspetta, oggi il compleanno. No, buongiorno, farei. Che hai fatto?
1: No, ho tolto il polipo di ieri.
0: Schifo, ragazzi.
1: No, sto scherzando.
0: Sputa sul microfono, una cosa vergognosa. Chiamo la mia amica che si prende due parcheggi. San Marino, chiama Rossana. Non ho capito. Due parcheggi, sì. San Marino chiama Rossana, che vuol dire?
1: Questa si prende due parcheggi con la macchina, cioè non sarà in grado di parcheggiare, quindi ne prende due.
0: Ha detto, ho capito, ma dimmi dove? Almeno...
1: San Marino, ha detto.
0: No, ma ha capito, che ne so, fuori da un centro commerciale.
1: Facciamela la domanda.
0: Lei ce la faccio la domanda. Se tu ti intrufoli che la giustifichi. Allora, sto dicendo, se mi dici il
1: particolare... Perché sto rumore?
0: Cioè, stanno tagliando l'erba fuori. Non la puoi più toccare con le mani dopo. Mannaggia,
1: basta,
0: mannaggia, mi dispiace. La stanno tagliando, si sente?
1: Sì, io sentivo, sì.
0: Sento. Più vicino! Allora, dov'è? Andrea, non dici nulla di Guccini? E che è successo?
1: È venuto a mancare Guccini ieri.
0: Allora, posso dire una cosa su questa cosa delle mancanze di chi viene a mancare, insomma, l'altro giorno Baresi? Non è che io non dico niente perché non rispetto queste persone, ci mancherebbe, però sono convinto che lo dicono già in tanti, diventa quasi una notizia da dare, come dici, non so cosa dire alla radio, do sta notizia, meno male che è morto questo, così ci faccio un mezzo programma, no? Non reputo giusto questa cosa, cioè nel senso, se tu vuoi dire qualcosa alla radio la dici, se ti passa di dirlo lo dici, ma non deve essere una notizia da dare, così c'ho qualcosa di importante da dare, tanto lo dicono tutti, cioè adesso di Guccini lo diranno tutte le radio,
1: sì,
0: le televisioni,
1: sì.
0: Sentiremo in continuazione, come di Baresi, non è mancanza di rispetto, ci mancherebbe, però muoiono anche persone, diciamo, tra virgolette, non famose, nessuno li caga, cioè nel senso,
1: vero.
0: Quando moriremo noi sicuramente nessuno ci cagherà, cioè, non... e quindi voglio dire, perché per i picca lo faccio
1: per
0: Andrea, mi dai anche a me il tuo numero, Claudia, quando vuoi, Claudia, non c'è problema, lo sanno tutti il mio numero, tanto, cioè non... Allora, Andrea, basta ragazzi, però, perché sennò veramente, se mi fate i complimenti qua, poi quello si offende, quello dall'altra parte.
1: Ma chi?
0: Dice che nessuno lo caga, insomma.
1: Ma assolutamente.
0: Andiamo avanti. La parola di oggi sarà cagato, ve lo dico già. Già tre volte che lo dico. Pareva brutto dire che tocca l'erba quando raccogli la cacca del cane. Ah, vedi?
1: Anche quello fa, per forza.
0: Sfiori l'erba allora con la manina. Quando... Aspetta che c'è un tuo fan. Aspetta, pronto?
3: Ugo!
1: Ehi!
3: Hai cagato?
0: No! No, no, no, bellissimo, vabbè, bellissimo, bellissimo. Già diamo, fratello, già diamo. Vabbè, andiamo avanti. Ma dov'è sto quella della 51enne che
1: Andrea,
0: fa?
1: C'è la pubblicità comunque.
0: Ho capito, fammi cercare prima che lo metti in grassetto, se no mi scappa. Rimandatemi tutti gli scherzi. Allora, si accavallano, cioè nel senso, gli ultimi che arrivano cancellano quelli che sono, cioè, mandano sotto quelli... Ragazzi, ho dormito poco, quindi far capire questo concetto non è facile. Quando mandate i messaggi, più arrivano messaggi e più gli altri che sono arrivati prima vanno in basso rispetto...
1: Si è capito, Andrea?
0: Si è capito.
1: Si è capito anche prima,
0: Ah, si era capito. Scusami. E quindi di conseguenza poi io devo andare sotto a cercarli, non è facile. Quindi rimandate sempre il messaggio in continuazione.
1: In continuazione.
0: Prima o poi lo pizzico, dai. Prima o poi...
4: Andrea.
1: Da tavolo.
4: Show. Su Studio Più.
5: Spot. Quando ci fa sentire

0: controlli di Manerba del Garda con ingresso libero.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Dimmi, che stai facendo? Dimmi.
1: Oh, c'ho l'aria accesa, c'è schietta una bastardi rumastichindo.
0: Parla di una zanzara.
1: Non muore.
0: Ce l'ha così. Ce l'ha tosta oggi la giornata. C'era un poveraccio. Se tu ti abitui all'aria condizionata e poi dopo quando esci senti una caldana pazzesca, devi abituarti a non usare la aria condizionata.
1: Ma sudo come un maiale.
0: Ma non fare, ma poi sudi sempre meno. Cioè se tu usi in quel metro quadrato usi l'aria condizionata, poi esci, prendi una botta di, senti, percepisci ancora di più il caldo.
1: No,
0: capito?
1: C'hai ragione Andrea, però non c'è.
0: Ma non mi dà ragione come hai fessi.
1: No, perché fessi?
0: I fessi si dice hai ragione. E

0: continui a fare la stessa cosa.
1: Ho capito, perché sudo come un po', ma proprio grondo, Andrea.
0: Ma ho capito, però se tu inizi piano piano, poi piano piano sudi sempre meno, capito?
1: Vabbè, ci provo, dai.
0: No, lascia stare, dai. Lascia stare. Continua a avere l'aria condizionata. Dai, lascia stare. Non ti preoccupare, vabbè, fai finta che non ti ho detto niente. Allora, gli dici che sei lo scostumato di due giorni fa. Ma chi?
1: Ma chi? Ma infatti.
0: Cioè, Andrea, chiama mia moglie. Ieri l'hai chiamata, l'ha chiamata l'Enel 10 volte per delle fatture insolute del 2023. Digli o paga, altrimenti gli tolgono la macchina. Inventa tu. Ma quale macchina?
1: Ma perché la macchina?
0: Ma la macchina. Ma scusa. Digli che sei lo scostumato di due giorni fa. Quello dell'Enel.
1: Quello dell'Enel.
0: È stato scostumato.
1: Ah, può essere.
0: Non ci ho capito niente. Poi ricordami, oggi devo chiamare un sacco di persone, veramente, non perché veramente, se no poi mi dimentico e via dicendo, e le cose stanno così.
1: Stanno come? Non hai detto niente.
0: Lascia stare, non,
1: ma che lascia cosa?
0: Ma non è possibile, dai.
1: Ma
0: fare,
1: è possibile che?
0: Cosa? Non dire così, dai.
1: Ma cosa ho detto?
0: Che poi e ci rimane e i denti.
1: Che c'entra?
0: Ecco, ho detto tutto. Va bene, allora, niente. Eccola qua, adesso sono l'Enel. Magari questa butta giù perché è stato scostumato lui, capito? Dici, ma siamo delle fatture del 2023, se non le paga, le tolgo il saluto.
1: Le tolgo il saluto.
0: E butto giù. Le paga? No, butto giù.
2: Pronto?
0: Pronto, Enel, buongiorno signora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, sempre per le fatture insolute del 2023.
2: Un'altra volta, mi hanno chiamato già ieri e abbiamo risolto la situazione.
0: Eh no, qua rimangono, perché le pagate o non le pagate, non ho capito.
2: Siamo rimasti per il 20.
0: Il 20?
2: Mi è arrivato pure l'email ieri. Ho parlato con una signora gentilissima e abbiamo trovato un accordo.
0: Quella è troppo buona, signora. Il 20 è troppo tardi.
1: Ma cosa?
2: No, mi ha detto che ha parlato con l'avvocato, non l'ha deciso la signora.
0: Sì, ho capito, però se è il 18 la data di scadenza. Se pagate dentro.
2: Capito, ma se, allora io ho un'email che mi dà la scadenza il 18.
0: Ho capito, non si nervosisca, signora, che già fa caldo. C'ho già l'aria condizionata rotta stamattina, sono già un po' così. Allora, se le paga.
2: Dite a mio marito che si va a fare una passeggiata perché c'ho un cazzo da fare stamattina. Io sono nervoso e lui non c'ho un cazzo da fare. Che pensasse a lavorare. Ok?
0: Pronto?
2: Lo dici tu a mio marito? Sì? O lo chiamo io?
0: Ce lo puoi dire che sei in diretta radio?
2: No!
1: Amore,
0: no!
1: Amore!
0: Ma non ha cambiato tono!
2: No, assolutamente, è sempre lo stesso.
0: È sempre lo stesso. Va bene, ti mando un abbraccio, tesoro!
2: Ciao!
0: Ciao, è stato bellissimo parlare con te. Ciao, ciao!
2: Ciao.
1: Ti immagino di già, vuoi
0: ma carognita come la roba! Quindi l'avevamo già scherzata questa, non lo so, non
1: mi ricordo, Andrea.
0: Però è stata bellissima.
1: È meravigliosa.
0: È passata, io pensavo ci stesse credendo. E invece poi dopo ci ha sgamato. Andrea, chiama mia moglie Silvia e fingiti il corriere di S Lunga per la consegna della spesa. Oggi ci mandano a quel paese tutti, vedrai. E digli che non riesci a trovare la via, abitiamo un po' isolati. L'indirizzo, aspetta, l'indirizzo è strada Bina a Bozzolo. Chiamala con un altro numero perché ha già il tuo numero. Ma raga, ma non mi fate scherzare le persone che abbiamo già scherzato. Poi finisce così. Ci sgamano. E dai. Aspetta, scherza mia moglie Valentina. Lei abbraccia gli alberi. No, veramente. Dice che danno la carica. Vabbè, adesso io chiamo, dici, sono il padrone dell'albero, signora. C'è. Ma quale? Dammi una via dove abbraccia gli alberi. Datemi un a Lanciano. Dov'è Lanciano?
1: Lanciano, credo in Abruzzo. Aspetta, fammi vedere. In Abruzzo dovrebbe essere.
0: Vabbè, comunque, in che zona abbraccia gli alberi? Dimmi una zona dove ha abbracciato l'albero. Almeno io faccio il padrone dell'albero, capito? Sono il padrone dell'albero. Guardi, ha lasciato un sacco di sudore attaccato. C'è un odore di ascella. Adesso la chiamo.
1: Siamo in Abruzzo, Andrea, vicino Chieti.
0: Vicino Chieti. Ah, dove ho comprato la macchina, la Mustang. 6828 ecco qua. 9 Oh, ok, vai. Come si chiama la signora? È Valentina, Valentina.
1: Ramo.
0: Sono il padre dell'albero. Tanto durerà 2 secondi lo scherzo. C'è un odore di ascella, signora, ma si lava. Sentiamo la risposta. Per me butta giù.
1: Sì.
0: Ti immagini mi rispondere quella di prima?
3: Mi andiamo di andare a...
0: È sempre lei. Oggi va così. Mamma, mamma, che programma disperato oggi.
1: La signora Foglia è caduta.
0: Mamma, ragazzi. Poi con le battute di Ugo. Vabbè, niente, neanche questa c'è. Vediamo quella vecchia di 51 anni.
1: Che ma non è... che vecchia!
0: Vabbè, per il marito è vecchia. Dai. Per il marito è vecchia. Dai. Che fa 51 anni. Dov'è? Rimandamelo, ragazzo. Non veramente.
1: Ragazzo.
0: Buongiorno, facce da cactus. Niente, questo... non è questo. Vediamo se è questo. Ah, ecco, l'ho beccato. L'ho, che fortuna. Allora, e dov'è? Aspetta, La vecchia si chiama Sonia.
1: La vecchia!
0: Mamma, ragazzi. Ma la donna non è vecchia a 51
1: ma
0: anni.
1: Ma vuole morire lui.
0: La donna è vecchia a 40 anni.
1: Ma quale 40?
0: voglio creare un po' di cattiveria. Buttiamola addosso alle donne. Dai. Ma già a 39, secondo
1: sì,
0: me.
1: Ma
0: la donna
1: è vecchia. Ma
0: comunque, odiatemi un po', che mi piace. 400. Quando vai a rimorchiare nei locali, se vai da una che ha, ne so, 35, 40 anni, così, e lei ti dice: quanti anni hai? Ti fai 35. Ah, sei vecchia. Hai 0,0000 possibilità che lei ti parli ancora.
1: Quindi certo.
0: Diciamo, peggio di questo è... Ah, e infatti ho visto un po' di cellulite. È finita la tua carriera da Latin Lover. Finisce lì. Allora, 470, 69, 95. Vai. Ok, come si chiama questa?
1: Sonia la vecchia.
0: Sonia la vecchia. Pronto, è Sonia la vecchia?
1: Dai.
0: Viene da ridere, ragazzi. Pronto, Sonia la vecchia?
1: Dai, rispondi.
0: No, ma non risponde nessuno.
1: No, rispondo, che se lo voglio sentire, rispondi.
4: Pronto?
0: Sonia la vecchia?
4: Come la vecchia?
0: No, ho sbagliato numero?
4: No.
0: Non fai 51 anni oggi?
4: Andrea, ma sei tu?
0: No! Ma mi conosce!
1: Sonia la vecchia.
0: Ciao Sonia!
4: Questa è opera di mio marito, vero?
0: È quella bestia, l'animale, ma scritto così! Chiama la vecchia! Digli! Fagli gli auguri che oggi fa 51 anni! Mamma, che animali! Mamma! Non gli far toccare più l'erba, dammi retta!
4: Ma lui che mi deve fare un regalo, però!
0: Infatti, ma un regalone! Allora, cosa preferisci? Allora, aspetta, ti faccio un elenco di cose che possono servirti. Allora, il bicchiere da mettere sul comodino per la dentiera.
4: Ascolta, perché lui è poco romantico, dovrebbe fare qualcosa di speciale.
0: Tipo.
4: Non so, deve venire da lui, mica gli posso suggerire tutto io.
0: Voi siete tremende, perché voi volete che noi abbiamo fantasia, cose, non c'hai fantasia, non mi sorprendi mai. E uno ti chiede, tipo che ne so, e non lo so, ma deve venire da te. Ma aiutami! Mi lasci un bigliettino attaccato al frigorifero, magari io lo leggo qualcosa, mi invento.
4: Però Andrea, siamo sposati da 24 anni.
0: Ma è un uomo, noi uomini siamo così, siamo rincoglioniti, non abbiamo tutta questa fantasia, capisci? Tu devi aiutarlo, tu gli lasci dei messaggi, dei post-it per casa,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Ne so, scomposto il pensiero, dimmi, che so, fiori, vaso, vacanze, capito? Cose così, poi lui li mette nella testa e qualcosa esce fuori, capito?
1: Certo.
4: Ah, va bene, allora proverò questo consiglio.
0: Però
4: bene.
0: Allora, se lo fai, giuro, fai le foto e me le mandi a questo numero, diventi il mio idolo per sempre. Lo fai? Fallo oggi. Prendi dei post-it e gli attacchi fiori, quello che vuoi, quello che ti Rocco Siffredi, quello che preferisci, li attacchi.
4: Compenso perché è molto simpatico, quindi.
0: Grazie amore. Ma chi? Lui o io? Lui, lui.
4: Sì, anche tu,
0: certo. Anche io. Okay. No, io no, però lui è simpatico veramente. Va bene, dai, aspetto le foto.
4: Va bene, grazie di tutto.
0: Ciao amore. Ciao Sonia. Scherzavo. Non sei vecchia, Sonia, eh?
4: Ma farò quello che posso.
0: Sei anziana, ma non sei.
1: Ma che anziana!
0: Ciao amore. Ciao. Io scherzo, ci mancherebbe. Mi è cascato un mazzo di chiavi. No, si è sentito che è cascato il mazzo di chiavi?
1: Ah,
0: non si è sentito. Vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, tu sei veramente un animale. Ma non è vero, ragazzi. Cioè, l'animale è il marito. Io che c'entro? Non. Io con Sonia sono gentile, educato, insomma, non.
1: Certo.
0: Poi i panni me li lavo a casa mia, cioè non. Andiamo avanti. Lo strano caso del negozio che è bazar di giorno e sexy shop di sera. Ah, e c'è proprio la foto. Sai i bazar, quelli estivi, no? Trovi fuori tutti i gonfiabili, i costumi, tutte quelle cose là, no? Di giorno è bazar, e qui è a Venezia, tra Venezia e Mestre. È la nuova sarà il giornale.
1: Credo.
0: La nuova di Venezia e Mestre. È un giornale, sì, bravo. Vedi, un veneziano, ma scherzi.
1: Sì. Ma che lingua è?
0: Sì. È veneziano. Lo strano caso del negozio. Praticamente questo negozio di giorno è bazar con tutti i prodotti per il mare e di sera è sexy shop. È bella sta cosa. Il prodotto più venduto sono i manici degli ombrelloni. Cioè quello che va di più in assoluto, sia di giorno che di sera. Cioè, il manico dell'ombrellone va che è una bellezza. Ma non.
1: Certo.
0: Pensa, di giorno lei quando arrivano i clienti li accoglie dicendo buongiorno, desidera. Di sera invece che
5: Andrea
1: tavolo
5: show
0: buonasera che

0: Zilli e Frankie che raccolgono funghi dietro la radio. Ma è vera la foto?
1: No, intelligenza artificiale.
0: Ah, intelligenza, l'hanno fatta loro però.
1: Non so chi gliel'ha fatta, è bella però.
0: Ah, è bella. Sì. Sembrano due ventenni. Però vi siete un po' tirati la pelle, un po' di filtrini, va bene. Il più vecchio è il fungo, pensa. Pazzesco, vabbè. Abbracciato l'albero. Ah, aspetta, aspetta, l'abbracciatrice di rami di alberi, scusate, non
1: di tronchi.
0: Perché allora, se noi uomini abbracciamo l'albero, l'albero si sposta, no? Certo. Che schifo. Se la donna abbraccia l'albero, gli si addrizza il andiamo avanti. Dai, basta con queste cose. Dai, se abbracci l'albero si addrizza il ramo, dai, ma siete veramente, non l'avevo pensata io, pensa.
1: Certo.
0: Andrea, c'è il blocco corto. Ma quale blocco corto?
1: Non è ora, non
0: è dopo,
1: ora.
0: Non sa le cose. Allora, cadavolo, allora, parlavi di una foto molto realistica. Quando?
1: Non lo so, prima forse.
0: Ragazzi, datemi degli indizi, però, se no non. Quella che avevi in mente.
1: Ah, che io non ce l'ho davanti, ma la vedo, ce l'ho nella mente.
0: Tu ce l'hai davanti.
1: No, non ce l'ho davanti.
0: Non ce l'hai davanti.
1: No. Ce l'ho a mente.
0: Ce l'hai a mente. Te la ricordi, insomma, un po'?
1: Sì, me la ricordo.
0: Tutto, ti ricordi o?
1: Sì, vagamente.
0: Vagamente, infatti, ho passato un po' di anni. che bella la fantasia, però, perché uno poi se la ricorda bene, cioè nel senso che se no, da tanto tempo che non vedi una cosa, tu te la ricordi bene, ma non sai che dopo c'è capisci? Ci sono delle sorprese che ti possono, dici, ma me la ricordavo diversa, e sono passati un po' di anni, anzi, me la ricordavo diversa.
1: Aspetta,
2: sono passati un po' di anni.
0: Sto scherzando, chiaramente. Allora, stiamo parlando di una galleria. Allora, c'è questo pittore messicano famosissimo che ha fatto questa galleria su un muro, ma è talmente realistica che la gente va a sbattere. C'è la galleria e poi ha disegnato anche Willy il Coyote, che Willy era quello, l'uccello, no?
1: Willy forse il coyote. Ah no, Roadrunner era l'uccello.
0: Roadrunner ha disegnato sia Roadrunner l'uccello che Willy il coyote ai lati della galleria. E la gente bam, ci va a sbattere. Per non prendere l'uccello o Willy il coyote, va a sbattere dove è? Ma c'è il muro però, capito? Cioè sembra la strada, ma c'è il muro, capito? Cioè non vabbè, da qui Willy il coglione. No. Andiamo, basta ragazzi, no veramente, cadavo.
3: Studio più
0: il coglione, però è bella, dai. È di Alfredo Sant'Angelo.
1: Ma chi è?
0: La battuta è di Alfredo.
1: Ma chi è?
0: E Calascione.
1: Ma
0: anche.
1: Chi è?
0: Mamma, cadavolo, mamma.

0: Comunque, Andrea, io ho un dubbio che lei abbraccia l'albero. Secondo me non è un albero.
1: Attenzione, c'è una battuta in corso.
0: Non è un albero.
1: Lavoro in corso, attenzione.
0: Non è un albero, è pino.
1: Mamma mia. Mamma. Come la barzelletta supino, no? E la la. Uguale, uguale, uguale. Mamma. Ah, ragazzi, alle 8:40 arriva Paris Hilton, eh?
0: Paris Hilton?
1: Eh sì, c'ho ospite Paris Hilton oggi alle 8:40. Rimanete sintonizzati perché alle 8:40 ci sarà Paris Hilton, ok?
0: Vabbè.
1: Diamo in pubblicità, torniamo dopo.
2: Andrea,
1: sembriamo seri. No, veramente viene.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: più
1: news. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Audizione Fiume, ieri 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza. L'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più, il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine, l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
2: Che chiede a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. Allora le mando un messaggio, visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, dico: Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
1: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Gran Montana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport, 5 ore in 5 gare, Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli europei di Parigi, l'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino, sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanet.
3: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
4: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplan dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Matteo Santoro, il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
3: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
4: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Henschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
1: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.

0: sapere cosa dice sarebbe già tanto, voglio dire, no? Cioè sarebbe già un qualcosa. Ma questa cantilena così a me mette un po' di, come si dice, un po' di, mi sollazza, diciamo, mi sollazza, mi sollazza, posso dire, mi sollazza l'ano, si può dire, non è... ano è una parola che si può dire, non è una parolaccia, ragazzi, cioè, non... Cadavolo, meno male che c'è il nuovo italiano che fa la differenza, perché se aspettiamo quei quattro remenghi dei nostri calciatori saremmo la vergogna dell'Europa. Non ho capito niente.
1: Si parla di calcio, Andrea.
0: Ah, di calcio. Meno male che c'è il nuovo italiano. Il nuovo italiano? Già, ah, l'allenatore dell'Italia.
1: Chi è?
0: Boh, non lo so. Italiano.
1: E chi è?
0: No, è proprio italiano, si chiama.
1: Si chiama italiano.
0: Boh, non ci ho capito niente. Vabbè, non parliamo di calcio, ragazzi, che noi siamo ignoranti anche lì. Quindi... Allora, l'ultimo abbraccio all'albero l'ha fatto, aspetta un attimo, l'abbracciatrice di alberi. L'ultimo albero che aveva abbracciato era un salice piangente. Poi esplosa a piangere. Anche, insomma, non hanno pianto in due. No, ragazzi, veramente non fate così, ragazzi. Uno ha scritto: buongiorno Grulli, o Mare Marazzi, e si sente che è toscano. Uomo arrestato per aver messo finte frecce sul pavimento di Ikea, creando un labirinto senza uscita.
1: Numero uno. Veramente,
0: la gente non sa che fare. Già ti perdi così da Ikea, perché devi seguire le frecce. Ogni tanto ti rendi conto che stai andando dalla parte opposta, no? Non si capisce come mai, però ogni tanto dici: ma aspetta, non è... E c'è sempre la fidanzata, moglie. Guarda per terra, cretino. Ho guardato per terra. Le frecce, guarda le frecce. Ah, scusa. Le donne non si perdono mai. Non so come mai sta cosa. Trovano sempre la via d'uscita. Sempre. Noi no. Aspetta, che c'è il direttore di Ikea, forse.
1: Aspetta.
0: Pronto? Ah, una videochiamata addirittura. Pronto?
2: Chi è?
0: Non ho capito.
2: Te l'avevo già detto oggi.
0: Questo si può dire. Vada via il Q, no, non me l'hai ancora detto. Buono, quanti messaggi sul privato che c'ho. Quanti vada via il Q. Allora, cadavolo. Andiamo avanti. Questi complimenti assurdi, ragazzi. Ah, il nuoto italiano. Sta andando molto bene il nuoto italiano. Pensate quanto sono rincoglionito io.
1: Il nuovo italiano.
0: Il nuovo, ho letto. Il nuoto italiano sta andando molto bene, perché prendiamo medaglie.
1: Sì, Chiara, hai sentito sta ragazzina? 5 medaglie ha fatto l'Amplane, 5 medaglie d'oro.
0: Voglio dire, cioè, brava, complimenti. Brava. Veramente. Parliamo sempre di calcio in Italia. Ah, questo era. Adesso ho capito. Uomo arrestato per aver messo finte frecce sul pavimento di Ikea, creando un labirinto senza uscita. Vabbè, questo noi lo facciamo da anni negli autogrill. Cioè, nel senso che. Quando tu vai all'autogrill, chi allo già all'ingresso tu sbagli a spingere quella leve, come si chiama, il tornello, già là ti blocchi, là dice è l'uscita o l'entrata, non già dalla porta d'ingresso, aspetta, è l'uscita o l'entrata questa, non siamo rincoglioniti, siamo rimasti, poi voglio dire, le scritte un po' più grosse, entrata, e uno capisce, e dai, e porca miseria, c'è gente che non è entra nemmeno all'autogrill. No, non prendo niente, guarda, ci rinuncio a priori, non so qual è l'entrata, l'uscita, è già il terzo tedesco che mi insulta, andiamo avanti. A parte che da Ikea, ragazzi, è vero che la gente si perde, cioè si perde a prescindere, perché non le frecce, poi sono tutti, cioè la strada è separata dai mobili, cioè il sentiero, non ci sono muri, quindi è un attimo che tu ti piace una cucina, ti infili e ti ritrovi dove sono i divani, capito? È un attimo, cioè non, pensa che una volta io ho comprato un letto, sai, i letti contenitori, sì. Dentro ci ho trovato una famiglia di Bari. Veramente, non è... Ho apertici, grazie, c'è tu, 10 anche qua dentro.
1: 10 anni! Mo.
0: Vabbè, andiamo avanti, abbiamo risparmiato sull'affitto. Andrea, sai cosa ci fa Ugo? Per favore, che è anche sensibile quel ragazzo là.
1: Dillo.
0: C'ha la pelle di coccodrillo, ma è sensibile. La pelle di coccodrillo, cioè, è coccodrillata la pelle. Non, dai, lascia stare. Medaglia d'oro ai tuffi, Ugo vincerebbe quella di platino. Per i tuffi?
1: A bomba, certo.
0: Allora, a Ugo l'hanno chiamato per le prossime Olimpiadi per svuotare le piscine. A fine gara. Sai che le piscine vanno svuotate, disinfettate e tutto quanto. Allora lui si lancia dal trampolino più alto a bomba col costume di Fandozzi, pam, e svuota la piscina con un tuffo solo. Vedi, una cosa incredibile. 20 piscine, 20 tuffi, il lavoro è fatto. Mamma ragazzi, degeneriamo sempre di più oggi. Allora andiamo in pubblicità, Lana Fossi, e poi dopo occhio perché sta arrivando Paris Hilton,
3: certo. Andrea
4: Cattavolo
3: Show
5: su Studio Più.
6: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: dice Pascià, dice
1: let's go.
0: Allora, già noi non sappiamo l'inglese, noi italiani sappiamo pochissimo l'inglese, come tutte le altre lingue, a malapena sappiamo l'italiano, ma se voi masticate anche l'inglese diventa un casino, cioè veramente incomprensibili, sono incomprensibili. Scusa.
1: Cos'è?
0: Scusa. Mi ci vorrebbe un bicchiere d'acqua. Di solito il mio amico me la porta sempre. Oggi non c'è. Arriva leggermente in ritardo oggi.
1: Allora,
0: eh?
1: Tu Andrea, sei stupido. Scusami se te lo dico.
0: L'ha detto, ragazzi.
1: No,
0: l'ha detto veramente?
1: Tra virgolette. Ah. Perché tu gli hai dato la possibilità. Tu quando gli hai detto vieni quando vuoi.
0: Io perché gli ho detto così? C'è un
1: perché
0: motivo.
1: Perché se ne apre. No, però secondo me.
0: Perché il programma esce meglio. Allora, se gli dico vieni prima, lui si accanisce, viene prima, si impegna anche, poveraccio, tempo buttato. Cioè non. Invece viene meglio, è più fruibile il programma per tutti, capito? Quando arriva lui c'è confusione,
1: c'è
0: quindi è meglio.
1: Confusione.
0: Verso le 9:15, così. Ti voglio bene, Achille, sai che ci manchi, no? Ci manchi tantissimo. È un po' come la moglie quando, un attimo prima di morire, insomma, dice al marito: mi mancherai. Poi va a fare shopping. È così rigenerante e rilassante ascoltarvi che oggi devo fare un esame di screening. E sono in sala di attesa con gli auricolari di screening. Che cos'è lo screening?
1: Credo sia un total body.
0: Total body. Non è body, è body.
1: Total body.
0: Mamma mia.
1: È un esame, credo, uno screen totale, non lo so.
0: Sì, tipo uno scrub.
1: No, lo scrub.
0: Angelo, lo scrub è fantastico.
1: Lo scrub.
0: No, mio amico mi ha regalato i sali per fare lo scrub. Mi ha anche chiamato ieri sera. Com'è la pelle? Ormai noi uomini siamo peggio delle femmine. Cioè, è incredibile, veramente. Si è preoccupato verso le 10. Anche io mi sono preoccupato. Ma perché mi chiami a questo? Volevo sapere com'è andato lo scrub.
1: Lo scrub.
0: Vabbè, andiamo avanti. Salutiamo tutti quelli di Ortona, ragazzi, comunque.
1: Ma perché?
0: Vabbè, così, tanto per.
1: Ma perché?
0: Andrea, tu sei veramente un. Ragazzi, complimenti non servono, ragazzi, dai, veramente. Fai schifo. Sì. Sì, una fetecchia. Questi sì, questi mi piacciono, ma gli altri no. Non. Allora, attenzione, sedicenni creano l'aereo di carta radiocomandato più grande del mondo, 6 metri di apertura alare.
1: Ammazza.
0: È radiocomandato. Chiaramente sono cinesi, perché un italiano non si sognerebbe mai. Dei ragazzini di 14-15 anni si mettono là a fare l'aereo di carta più grosso del mondo. Cioè, quelli la carta la usano per farsi le canne in Italia. I cinesi, il cinese, il vero extraterrestre, l'ho già detto, è il cinese, ragazzi, perché è un essere umano che non sorride mai, che non è mai triste, c'ha sempre la stessa espressione, pensa solo a lavorare, cioè io non me lo immagino a fare certe cose il cinese, cioè giocare
1: a nascondino,
0: per esempio, tu ci giocavi a nascondino?
1: Come no?
0: Ma i cinesi non potranno mai giocare, cioè, no, è un gioco che non possono fare, anche perché essendo tutti uguali, quelli c'è. Se giocano a nascondino e magari, che ne so, vedono uno passare per Tana. Ma perché Tana? Tana Luigi. Ma so Franco.
1: Vabbè,
0: Franco Luigi, mo sta a vedere. Cioè non è impossibile. Sono giochi che non possono fare. 1, 2, 3 stella. Cioè, è impossibile. Comunque, questi ragazzi cinesi hanno creato questo aereo di carta radiocomandato. Pensate, si sono messi lì, hanno un motore, tutto. Mamma, ragazzi, è di carta. Però ha un'apertura alare di 6 metri. Ragazzi, ma 6 metri è una roba. Allora, diciamo che il momento più imbarazzante di tutta questa cosa qua è vedere questo ragazzino che alita sulla punta dell'aereo. È l'unico momento, diciamo, imbarazzante. Per il resto, vabbè, sai che quando fai l'aeroplano di carta gli dai questa alitata che, come per dire, se così il pilota muore e l'aereo fa dove gli pare, capito? Non è perché non c'è motivo, non c'è un motivo di fisica quantistica. Però chi è stato ragazzino lo sa, tu fai l'aereo di carta, poi gli aliti sulla punta e lo lanci. Prima di lanciarlo gli devi alitare sulla punta. Devi uccidere il pilota e il copilota col tuo alito. Hai mangiato le zambane di nonna, e quindi con aglio e cipolla. Ma... e i pilota muoiono immediatamente e l'aereo va dove cavolo gli pare. Questa... vabbè, andiamo avanti. Non è un 2-3 stella, è un 2-3 Tana. Ma non è, ma che stai dicendo?
1: Un 2-3 stella,
0: un 2-3 stella che fermo. Si bloccano fermi così. Non... vabbè, vinto. Che poi quando uno si muove, cosa gli dici?
1: Fuori, no, eliminato.
0: Fuori, eliminato. Pensa ai cinesi, la gente comunque non sta bene. Mi continuano a scrivere queste cose, ma lasciamo stare, dai, non, tanti giochi non possono fare i cinesi, non lascia stare. E anche nel calcio, no, dice che la Cina sta andando forte, ma ci credo, cioè quando si fa male uno ne mettono dentro un altro, i cambi in Cina, cambiano 200 giocatori a partita, perché non sono tutti uguali, capito? Quindi, nello spogliatoio, le panchine sono le curve, sono le panchine, invece della panchina c'è la curva. Entra, lascia bandiera, entra, quelle
1: metti bandiera.
0: Sì. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Mamma, che delirio che c'è stamattina, cara. Lo so. Su studio sono rintronato. Aiuto.

0: Attenzione perché ci sono gli ingegneri che ci stanno scrivendo. Allora c'è una spiegazione secondo me. Questo è Sergio, il mio amico ingegnere. Secondo me si alitava sulla punta così, questo è un altro. Col vapore acqueo la punta stessa si bagna e quindi l'aereo vola più lontano per il peso della punta bagnata. Ammazza! Ah, e questa è una spiegazione... Vabbè, allora se è così proprio, quasi quasi stasera provo. No. Allora.
1: Dai!
0: Scusa, cosa ho detto? Cosa ho detto? Non ho detto niente.
1: Lascia stare.
0: No, si potrebbe.
1: Lascia stare.
0: Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Venga anch'io. No, tu no. Perché? Perché non vuoi. Non vuoi. Perché sennò ti tengono in gabbia. Una volta siamo andati allo zoo con Ugo per farlo uscire, ragazzi. Cioè, non potete capire. Cioè, tutta la Divina Commedia ha dovuto recitare. Cioè, non lo volevano far uscire. È una scimmia, quale scimmia? Maresciallo. Ieri da Ikea ho visto un nano cinese, ragazzi, basta, in una culla, sì, vabbè, andiamo avanti. Dai. Comunque quello vero è 1, 2, 3 stai. Non stella. Ah, vedi?
1: Da noi a Bari era 1, 2, 3 stella.
0: Anche da me a Latina, 1, 2, 3 stella, invece stai, capito?
1: Stai.
0: Vabbè, stai, stella. Stella, stai. Non c'è la canzone, stella, stai.
1: Sì, di Tozzi.
0: Di Tozzi, quello lì. Aspetta che mi stanno chiamando, sarà un tuo fan sicuramente. Pronto?
2: Chi è?
1: Ah, l'abbiamo chiamata noi forse, Andrea.
0: Pronto? Mi avete chiamato, signora?
2: No.
0: Scusi, ma lei è quella che abbraccia gli alberi?
1: Ah, lei.
2: Pronto? Ma chi è lei?
1: lei.
0: Pronto?
2: Chi è lei?
0: No, perché so che io sono il proprietario dell'albero, signora.
1: Ma chi?
2: Ma chi è?
0: Lei abbraccia gli alberi, è lei?
2: No.
0: No, dica la verità.
2: No. Ma chi è?
0: No, allora, io sono il proprietario dell'albero. Siccome tutto c'è un odore di ascella pazzesca, allora sto chiamando per capire chi è che lo abbraccia.
1: Ma chi? Chi è questo? Senti.
2: Guarda, scusi, ma io non so con chi sto parlando.
0: Allora, sono Andrea Bottiglia, il proprietario dell'albero.
1: Ma chi è?
2: Andrea?
0: Bottiglia.
1: Ma chi è?
0: Ma non ci conosciamo, ci posso dare anche il codice, ma non ci conosciamo. Lei è quella che abbraccia gli alberi.
2: No, io non abbraccio gli
0: alberi. Ma sento un'altra voce, siete in due allora che abbracciate l'albero.
2: Ah, va bene, ciao.
0: Arrivederci.
1: Ma come ciao? Ma scusate, no. Ma che gente è? Scusa.
0: Aspetta che adesso bisogna capire se questa era quella della...
1: Era quella dell'albero?
0: No, secondo me no, non... abbiamo chiamato più persone, sì. Non... Io la richiamo adesso. La abbracci tu l'albero o l'abbraccio io? Ma abbracciamo in sì. Vabbè, Andrea, Ugo, no, ragazzi, veramente siete veramente delle brutte persone. Cioè, ma ti stanno insultando come se non ci fosse un domani.
1: Leggi, Andrea.
0: No, perché sono cose brutte da leggere, sono insomma, non brutte. Sì, non certo. Cioè, tipo il più bello è Ciccione.
1: Va bene.
0: Il più bello, eh? Il più... Andrea, buongiorno, ti piacciono i gecko,
1: la lucertola, Andrea.
0: Ah, la lucertola, sì. Che non è una lucertola poi il gecko?
1: Sì, che c'ha le ventose, è vero.
0: Che c'ha?
1: C'ha le mani, le zampe palmate.
0: Ma quale palmate?
1: Sì, c'ha le ventose in mezzo.
0: Le ventosette c'ha, sì, infatti palmate. Io ci attacco gli asciugamani. Allora, vi dico sta cosa, non so per questo messaggio è arrivato, ma vedi, mi ha letto del pensiero, perché io poi mi sono dimenticato di raccontarlo. Stanotte mi sono svegliato per fare la pipì, quelle 18 volte, e vado in bagno e io faccio la pipì da seduto.
1: Come da seduto?
0: Da seduto.
1: Ma non ci credo neanche pagandoti.
0: Da seduto.
1: Ma non ci stai.
0: Perché si svuota meglio la vescica, dicono. Me l'ha detta una così e io ci ho creduto, una cazzata.
1: Ma l'hai modificato per un bagno?
0: Basta, non fare il che la gente pensa che io sia un supereroe. C'ha solo il mantellino al posto della mutanda, ma non è... Allora, basta. Basta. Mi sono seduto. Da seduto ho visto che sotto al lavandino, sai che quando tu sei di notte, sei seduto, l'occhio va dove... aspetta un attimo, quella del... Aspetta, dopo riportami sul geco. Vediamo. No, è cascata. Mannaggia il telefono, mannaggia. È sempre lei, è un'altra questa.
1: È un'altra.
0: Aspetta. Pronto? Pronto?
2: I sette nani erano fratelli.
1: Ma chi è?
0: I sette nani erano fratelli?
1: Ma chi è?
0: Penso di sì.
2: Ciao Andrea.
1: Ma che
2: ciao.
1: Gente? Ha finito.
0: È finito.
1: Ma che domande sono?
0: Ma poi si è messa anche a ridere.
1: Ma la gente sta...
0: Ma i sette nani non erano fratelli, scusa.
1: Sette
0: fratelli.
1: Fratelli sono.
0: Sette nani. Sette sono sette, fratelli. No? C'erano gli indovinelli, no? Erano otto.
1: No, che otto?
0: Che ne so, non...
1: Ma sono sette.
0: Sette fratelli.
1: Ma non... sette fratelli.
0: Vabbè, non... Andiamo. Vabbè, andremo alla strada.
1: C'erano i hacker.
0: Com'è?
1: I lo hacker. Te la ricordi la funzione dei nani, lo hacker, che buttà? Andiamo a lavorare.
0: Sì, ma aspetta, c'è un altro fan. Pronto?
3: Oh, cattavolo, sono il cieco, quello con le ventose.
0: No, veramente, voi non state bene. Allora, ieri, mentre facevo la pipì, quando fai la pipì di notte, o la popuncia, cioè, quando ti siedi sul water, l'occhio va dove non è mai andato. Cioè, perché sono quei momenti di silenzio dove sei tu, te stesso e te. E l'occhio va dove è andato, sotto al lavello. A un certo punto da sotto al lavandino è uscito un cieco piccolissimo, ma bellissimo, bello, proprio una meraviglia. E si è mangiato velocissimo con la lingua così, si è mangiato un piccolo moscerino che... E io ho detto bravo Kit, è molto che... bello aggressivo, tutte le zanzare mi devi far fuori.
1: È vero.
0: Allora io ho pensato di mettere, siccome ce l'ho le zanzare, di riempire la casa di giochi a questo punto. O metto un geco gigante, lo faccio dormire con me nel letto proprio, sicuramente non verrò appunto da nessuna zanzara, oppure riempio la casa di gechi, non sarebbe male, non,
1: oppure metto il varano.
0: È un cretino, ragazzi, è un cretino. Vabbè, andiamo avanti. Andrea, chiama la mia amica, quella dei parcheggi. Ah, ragazzi, dai, però non è che... Vediamo se riusciamo, non...
1: Quella di San Marino, credo.
0: San Marino. Non è che l'abbiamo già chiamata, era quella di prima, no? Non era quella che abbraccia gli alberi.
1: Infatti potrebbe.
0: Ma secondo me era quella che abbraccia gli alberi. poi rideva con l'amica lì. 2-4.
1: Sì,
0: 2-2. No, ok, vai. Poi questa gente mi chiama di pomeriggio. Non puoi capire che discorsi che facciamo. Oh. Mamma. San Martino.
1: San Marino.
0: San Marino, San Marino.
1: San Martino.
0: Campanaro. E Rossana?
4: Sì.
0: Pronto, signora, però deve smetterla di parcheggiare in due parcheggi, eh?
4: Ma uno è per me, l'altro è per tavolo.
0: No, vabbè, ma è un imitatore poi.
1: È un imitatore.
0: Pronto. Ma sei un uomo, chi te stravivo? Ma volevi fare lo scherzo a me, volevi fare?
4: Sono uscito però.
0: No.
4: Ciao
0: bestia, ciao. La gente è strana. Addirittura mi scherzo a me.
1: Sì.
0: Vabbè, andiamo avanti. Ciao, allora facciamo così, mandiamo una canzone. Poi rimandate tutti gli scherzi, ragazzi, perché molti si sono persi per strada, insomma. C'è una che ha scritto cadavolo, non ho capito dov'è che devi all'Italia. Andiamo avanti, dai. Ma cos'è che non capite? Cos'è che non... Le donne, che strane che sono.

0: Andrea, devi chiamare, non mi ricordo, mi hai detto di ricordarti, devi chiamare qualcuno.
1: Beh, non mi ricordo neanche io, c'era
0: forse un... Giannini.
1: Ma qua ieri era, mamma ragazzi.
0: E anche Giovanni, io te l'ho ricordato ieri.
1: Ho chiamato, ma ieri. Ma

0: amico, dici puoi fare lo scherzo alla mia compagna, ma non siete sposati ancora, aspetta, inizia a lavorare alle 9, però ti conosce, capirai, ragazzi, cioè non vabbè, proviamo lo stesso, dai. Allora parte col volo Neos per il Kenya da Malpensa alle 21, lei inizia a lavorare alle 9, prova a dirle, che ne so, il peso dei bagagli, vedi tu, Ilaria Binetti. Aspetta che mi sta chiamando qualcun altro. Pronto? No,
1: buttato giù.
0: Secondo me tutti quelli che stiamo chiamando ci stanno richiamando, sì. Ma io non ho i numeri memorizzati, capito? Allora proviamo a chiamare Ilaria Binetti. Binetti si chiama?
1: Binetti.
0: Allora gli diciamo, come la chiamo però? Qua mi dice di chiamarla con WhatsApp. Perché WhatsApp? Info, aspetta, E come faccio a chiamarla normale?
1: Devi copiare il numero, Andrea, e poi metterlo, incollarlo.
0: Ecco, è complicata la cosa! aspetta un attimo. Ok, copio il numero, copia e incollo. Ilaria Binetti parte stasera per il Kenya, Malpensa, ore 21, ok? Ti ricordi qualcosa?
1: Malpensa, Kenya, ore 21, volo Neos.
0: Volo Neos, ok. Pronto Neos, buongiorno. Devo tariffare un po'. No, è naccia la miseria, ma non va il numero, come mai? Aspetta, riproviamo. No, non va, non... Ho copiato bene. Forse non prende. Pensa che ieri sono andato a Sirmione, anzi saluto Ilario, il meccanico, è un meccanico di barche, di off-board, on-board, son-board, che era dentro una sentina, quindi non sentiva.
1: Mamma mia, ti prego.
0: Non ci siamo trovati. Ilario, torno. Vabbè, la sentina si chiama, sotto barca lì. aspetta, riproviamo, vediamo Ilaria, vediamo. Ma no, l'ha staccato. Può o essere. Sta sentendo anche lei la radio, sì, e non mi risponde perché sì. Biancaneve era svenuta perché i 7 nanni andiamo avanti, dai ragazzi, dai.
1: Sapevano, e lasciamo stare.
0: Sapevano,
1: e noi lasciamo stare.
0: Di tappo, ragazzo, non andiamo avanti, dai. Siete degli animali, cioè. Cadavolo, tu sei la versione buona di te stesso. Ma in che senso, no?
1: È una bella cosa questa.
0: Fai il keniota dell'hotel. Ma guarda, non mi risponde nemmeno. Quale keniota?
1: Il keniota
0: dell'hotel. Mamma. Allora, dovevo chiamare Sergio, il mio amico Sergio.
1: Ah, ok.
0: Perché la porta di casa. Ecco, vedi, questo. Scusate se lo chiamo adesso, se no poi mi dimentico. Vediamo, No, questo è un altro Sergio. Sergio.
1: È trapasso.
0: No, un altro ancora. Vediamo. Perché ieri ha detto che veniva, non è venuto. Mo ci avevi i testimoni. Ah, puoi fare lo scherzo a mia moglie. Praticamente l'agenzia delle entrate ci deve dare 9.000 euro di arretrati. Però
1: miseria.
0: Gli hanno cambiato il codice fiscale. Quindi. qua è un macello, Sergio.
2: Andrea.
0: Stavi dormendo,
2: No.
0: Ah, sei già in giro.
2: Ma tu non sei in diretta?
0: Sì, sono in diretta, Sergio.
2: No.

0: anche tu.
1: Non è vero.
0: Sì, è vero. Sì. È vero, non hai detto parolacci, quindi stai tranquillo, stai sereno, stai sereno, Sergio. Sergio, ma che tra l'altro tu parti per il Marocco, parti lunedì, no?
1: No, Albania.
0: Albania, vabbè.
1: Vieni con me. Vieni con me.
0: Allora, se c'è posto, sì. Cioè, se c'è... c'è posto anche per me. E cosa hai preso? Una casa? Cosa hai preso?
1: È sempre posto per te, certo.
0: Grande, Sergione, grande. Senti, ma l'infisso, prima che parti, me lo vieni a sistemare? Perché sennò dormo praticamente con le porte aperte.
1: Lasciale aperte, che così...
0: No.
1: Te le rompa.
2: Te le rompa.
0: È anche simpatico, Sergio.
2: Sì, sì, sì.
0: Sergio, senti...
1: Vengo a Padengue adesso.
0: Non ho capito.
1: Devo andare su a Padengue e passo da te, dai.
0: Ok, dai, ti aspetto dopo, allora, va bene. Ciao, fratellone.
1: Ciao.
2: Stava dormendo Andrea.
0: Sì, sì,
2: non era Padengue.
0: Di brutto. Allora, non mi ricordo cosa dovevo fare.
2: Questa delle agenzie delle entrate, Andrea.
0: Agenzia delle entrate. Ah, prima però voglio raccontarvi questo aneddoto, questa storia. C'è uno che mi ha mandato la foto di lui, sai, quando l'uomo si inginocchia per dare l'anello,
2: sì,
0: alla carceriera. Allora, questo modo che noi usiamo da anni, da sempre, di inginocchiarci e dare l'anello alla donna e chiedergli se vuole diventare la nostra carceriera, se tu lo analizzi, in effetti, cioè l'uomo si sottomette alla donna in quel momento lì, perché ti inginocchi della serie, tu puoi fare quello che vuoi e gli dai il superpotere. Il superpotere è l'anello, capisci? Quindi in quel momento tu gli stai dicendo: io sarò sotto di te, sarò un sottone, mi inginocchio per farti capire che tu sei il re e io sono il vassallo, e io ti do anche il superpotere, l'anello, capito? Con questo anello tu avrai sempre ragione e io sempre torto. Allora, c'è questa foto che per alcuni potrebbe essere romantica, ma solo per alcuni, quelli che non hanno avuto esperienze.
2: Dai.
0: Vabbè, andiamo avanti. 8 anni fa mi ha scritto un numero sbagliato e ci abbiamo giocato su un po'. Ah, ok. Ci siamo incontrati per bere qualcosa e ci siamo innamorati. Pensate la vita com'è strana. Dopo 2 anni di frequentazione siamo andati a convivere. Un giorno sono tornata a casa e ho trovato un bellissimo mazzo di fiori sul letto che si faceva la mia istruttrice di Pilates. Questi nella foto non siamo noi. Cioè è una cosa meravigliosa. Capito? Con l'istruttrice di Pilates. Jessica Pesetto.
2: Chi è?
0: Jessica Pesetto. Andiamo avanti. La battuta è di Marinelli Manuela.
2: Ma
0: la
2: è?
0: Salutiamo. O Manuela Marinelli per gli amici. Andiamo avanti. Dai. Allora, canzoncina e poi qua siamo.
3: Mamma, ragazzi. Su Studio Più.
0: Che meraviglia, ragazzi. Sono cose belle. Torni a casa e vedi questo mazzo di fiori.

0: diretta.
1: Yeah.
0: E mi stanno chiamando. Pronto?
2: Achille.
0: Pronto?
2: Ma dov'è Achille?
0: Si è perso per strada. Si è perso per strada.
2: Posso farti una domanda a te?
0: Certo.
2: Visto, magari lo sai.
0: Sentiamo.
2: Ma perché quelli che si mettono il pantalone con mezza chiappa fuori poi sono sempre dietro a tirarselo giù a cercare di coprirsi?
0: Guarda, è una domanda che mi sono fatto anch'io, fratello. Hai perfettamente ragione. Probabilmente non trovano la taglia, forse non...
2: L'hanno preso più piccolo
0: il pantaloncino, capito?
2: Grazie maestro, sei sempre un maestro.
0: Grazie a te, ciao fratello. Ciao. È successo anche a un mio amico, ad Achille. Successo, no? Continuava a tirarlo, ma non si allunga. Andiamo avanti. A proposito di pantaloncini, ragazzi, ma Holly di Holly e Benji, te lo ricordi? Holly, come erano vestiti questi calciatori con il calzettino bianco, il mocassino e i pantaloncini aderenti, anche quelli piccoli, come i tedeschi a riccione, come i figli dei tedeschi a riccione? Ma come faceva a giocare a pallone quello là? Io non me lo sono sempre chiesto. Ma vabbè, andiamo avanti. Sono cose che sono domande che mi faccio solo io, penso. I 9.000 euro sono i soldi, attenzione, sono i soldi dell'assegno unico dei nostri figli che non li prendiamo da febbraio anno scorso. Ma quanti figli c'hai? 18 figli. Cioè,
1: ammazza.
0: 9.000 euro sono tantissimi. Aspetta, c'è Andrea, poi fa uno scherzo a mia moglie. Praticamente l'agenzia delle entrate ci deve 9.000 euro e mo me li dà. Ciao. Perché se devi prenderli non li prendi più, ma se devi darli, cioè, glieli devi dare, cioè, non, anche in comode rate, ma devi dargli di arretrati. Però gli hanno cambiato il codice fiscale, quindi ora devi aspettare. Magari tu digli che i soldi non li prende più e che deve pagare una multa di 2.000 euro.
1: Che ne so,
0: Catavolo, inventa tu. Abita a Tavuglia, questo è il suo numero, è l'agenzia delle entrate. Ma no, allora innanzitutto non posso dire che sono dell'agenzia delle entrate. No. Quindi posso dire solo entrate. Sono entrate. Buongiorno. Se mi sgama, mi sgama. Niente. Se non mi sgama. Aspetta, no, c'è un altro fan. Pronto?
3: Sì, buongiorno. Chiamo per l'annuncio della Mustang.
0: Sì, no, non è in vendita. Non è in vendita.
3: Ma la fanno anche da uomo.
0: Ma vada via il culo. Ah, bastardo che non sei altro. È bellissima la mia Mustang.
1: È bellissima.
0: Vabbè, poi quando sarà finita, fra 7-8 anni, vedrete che spettacolo. Allora, l'unica cosa. Ah, eccolo qua. Il numero. Questo è il numero della donna che deve prendere 9.000 euro dall'agenzia delle entrate.
1: No, non lo puoi dire. Devi dire o agenzia o entrate. Una sola.
0: Infatti. Dirò entrate. Se mi sgama, niente, ragazzi. Allora, poi togliere i soldi a una donna che li deve prendere, ragazzi, è una roba proprio, perché a un uomo lo convinci, ma una donna, se alla donna tu gli devi dei soldi, ciao, glieli devi dare, non c'è niente da fare, altro che agenzia delle entrate, cioè, glieli devi dare e va, punto, finito. Vediamo come si chiama la signora qua, mannaggia, e non mi ha scritto il nome. Ma tu sei un fetente, veramente. Ma scusa,
4: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, sono entrate. Buongiorno, signora. Per il risarcimento.
4: Sì,
0: pronto?
4: Sì, mi dica.
0: Ecco, no.
4: Sono per strada, forse non prende.
0: Sì, perché abbiamo avuto dei piccoli problemi con il codice fiscale. Pronto?
4: Perché mi è
0: per
4: stato
0: il rimborso.
4: Cambiato.
0: Ah, le hanno cambiato. Ah, ecco, sì. Perché allora c'è questo ritardo, ho capito. Se no l'avremmo
4: sì,
0: già
4: sì,
0: rimborsata.
4: Perché mi hanno cambiato le ultime due lettere del codice fiscale.
0: Ah,
4: per
0: ho
4: quello.
0: Capito. Per quello arriveranno 2.000 euro in meno,
4: Ah, ok.
0: 1.000 a lettera, purtroppo.
1: 1.000 a lettera.
4: Però ma la somma totale quant'era? Che io non mi ricordo.
0: Era 9.000.
4: Ah, ok, quindi verranno 2.000 euro in meno.
0: Meno, sì, per ogni lettera. Sì, purtroppo.
1: Per ogni lettera.
4: Ah, ok.
0: Mi spiace, bene. Mi spiace.
4: Okay. Però i pagamenti. No, anche a me, perché no, dai, non è, insomma.
0: Sì, lo so, capisco, è una legge strana. Su ogni lettera 1.000 euro, insomma.
1: Perché si sono imbarazzati?
0: È impegnata lei, signora? Vuole che la richiami?
4: No, no, io adesso sto portando il grande al centro estivo. Ah, ok, cioè, ok. Riesco a parlare.
0: Ah, ok.
4: I pagamenti verranno fatti in più...
0: No, no, una cifra unica, cifra unica. Cioè, 7.000 euro arriveranno insieme.
4: Okay,
0: okay. Ok, nel frattempo non cambi codice fiscale, altrimenti.
4: Ma perché a me il codice fiscale me l'avevano cambiato qualche mese fa?
0: Purtroppo sì, a noi risulta adesso, però. C'è risultato adesso.
1: Sta cercando di racimolare.
4: Forse quando il tempo di fare aggiornamenti. Tutto.
0: Sì, l'aggiornamento. Sì. Però mi raccomando, non lo cambi di nuovo. Ecco, mi raccomando,
4: No, ma io.
0: Se no poi non arriva più niente, insomma.
4: Perché ci abbiamo messo tanto per capire dove fosse il problema.
0: Ci vuole un po' per capire, sì. Ha ragione.
4: Dopo all'Agenzia delle Entrate me l'hanno cambiato perché c'è stato un omicidio. Quindi me l'hanno cambiato sia a me sia all'altra persona. Insomma,
0: ho capito. Quindi arriveranno meno soldi anche all'altro, cioè, sicuramente.
4: Sicuramente. Okay. Però adesso tutto a posto?
0: Tutto a posto, signora. Non lo cambi, se no ce li devi poi a noi i soldi,
4: No, cioè, nel senso, io adesso dovrebbe essere tutto a posto, però anche con l'IBAN tutto ok, perché tutto. Mi dicevano dall'INPS.
0: No, okay. Lì, cioè, tutti i dati sono perfetti.
1: Non molla.
0: Codice fiscale.
4: Ok, quindi io non devo più.
0: No.
4: Quindi io non devo più cambiare IBAN, niente.
0: Non cambi niente, signora, altrimenti neanche il civico di casa, altrimenti.
4: Okay. Va bene,
0: okay. Va bene
1: cosa?
4: Ok, ciao, grazie,
0: arrivederci.
1: Scusate.
0: Io no, non ci posso credere che uno abbia potuto credere a questa cosa. Mamma. Comunque posso dire a questa donna che io la sposerei. Anzi, io direi al marito: sei un fortunato. Perché tu gli puoi dire che sei andato a giocare a calcetto con Jessico Calcetto. Sì, puoi dirgli tutto quello che vuoi. Tu sei fortunato, veramente. Mamma. Che meraviglia, ragazzi.
1: Comunque 1.000 euro a lettera.

0: oh marito, comunque digliela a tua moglie, cioè digliela, perché magari, capito, questa aspetta, invece devi mandare IBAN, cose, insomma, perché ci ha creduto veramente. Sì, no, sì, non vorrei che non gli arrivassero proprio i soldi. Vedo. Sveglia, Deo! Adesso al marito gli diranno, ma arrivano 2000 euro, 2000 euro nemmeno che andranno all'altra persona, pensa! Ah, cadavolo, cadavolo! Yop style! Yeah. È la canzone! Allora, mi è arrivata una folata di vento, ma grossa, non...
1: Vabbè, ogni tanto spira, è buono, eh.
0: Mazza, un asciugamano mi è arrivato, sai quelli dei bagni, come si chiamano? I telimare, perché noi terroni li chiamiamo asciugamani, però sì, in effetti è telomare, telomare. Io quando vado al mare, in piscina, così, quella... ce l'hai un asciugamano, quelli mi guardano pure male. E poi c'è quella figa, quella del nord, no? Che ti dice, uomo o donna, dice, ah, telomare. Sì. Sì, telomare, sì, telomare. Grazie, grazie mille. Anche tu ti dai il tono da nordico. Grazie per il telomare. Grazie. Va bene, allora, Paris Hilton purtroppo oggi non è potuto venire. Ha avuto un di confusione. E quindi non, purtroppo non ha sbagliato via. Sai che qua è via Montemario la nostra. Però se la prendi al lato sbagliato, poi finisci in una casa di un altro. Quindi non. Niente, vabbè. Mi continuano a mandare cose che non si possono commentare. Cioè, se voi me la continuate a mandare, io continuerò a non commentarla. Ma non posso neanche dirti, oh, questa non la posso commentare. C'è per esempio la sagra della. C'è una sagra. È un raduno di giovani. Possiamo chiamarlo così: raduno di giovani dai 12 ai 15 anni. Ecco. Fanno la sagra proprio Pride, è la sagra Pride. Vabbè, andiamo avanti, dai. Non posso commentarle queste cose, dai, che dai, su. Allora, domani, ricordiamo l'appuntamento di domani.
1: Sì, posso ricordare stasera che sono ai Novalli, Andrea, se vuoi venire come l'anno scorso vieni.
0: Io certo che vengo, perché c'è la corsa degli asini e io ho puntato su di te, quindi voglio dire, cioè, non posso non venire, cioè, non... Vabbè, quindi
1: questa sera
0: attenzione, perché sai che quando noi raccontiamo delle cose, io racconto delle cose, poi c'è sempre quello, il sindacalista che vuole mettere la punta dove andiamo avanti. I sette nani rappresentano i sette sintomi di indipendenza dalla cocaina, conosciuta anche come polvere bianca o neve, da cui il nome Biancaneve. Allora,
1: secondo me
0: è una battuta.
1: Ma
0: pensavo fosse una cosa scientifica.
1: Ma
0: invece è bella. Allora, i sette nani rappresentano i sette sintomi di dipendenza dalla cocaina, conosciuta anche come polvere bianca o neve, da cui il nome Biancaneve.
1: Scusa.
0: Vabbè, comunque non. Ormai l'ho letta, ragazzi. Non, medaglia di bronzo, dai, medaglia di bronzo. No, perché non mi ha fatto ridere particolarmente. Comunque, andiamo avanti. Stavi dicendo.
1: Allora, questa sera vi aspetto ai Novalli con Paromix, mentre domani siamo tutti pieni.
0: Oh, potete puntare anche voi sull'asino Ugo, cioè non è che ho puntato 5 euro, insomma, potete fare la vostra puntata. Dai, dai, dai.
1: Mentre domani sera, ci fa piacere, siamo arrivati al numero, è tutto pieno, vi aspettiamo per la nostra gita in catamarano.
0: In?
1: Catamarano.
0: Catamarano, sì.
1: L'appuntamento è alle 18 al Porto Dusano a Manerba.
0: Ma se è tutto pieno, non che lo dici.
1: No, per chi ha prenotato, chiaramente. Ore, perché la recente arriva da Milano, arrivano da Verona. Quindi ore 18 Porto Dusano, partiamo per questa bellissima esperienza.
0: Sì.
1: Blue Guard Experience, ci sarà dalle ore 20 alle 21 la diretta, ci sarà lo chef Motta, insomma si mangia, ci sarà Andrea, ci sarà chi.
0: Non è l'unica che faremo, ne faremo altre. Quindi voi chiamate sempre se volete, è agosto, settembre forse non ci sarà più niente, però agosto magari voi chiamate per avere informazioni e così potete partecipare alle prossime. Questa è la prima delle 18 che faremo ad agosto. Va bene, salutiamo, chiudiamo, appuntamento stasera a Novagli, mi raccomando, vi aspettiamo, io sarò lì con Angelo e quindi ti vengo a trovare.
1: Grazie.
0: Puntiamo su di te, non ti preoccupare. Puntate l'asino con la coccarda verde.
1: Ma chi è?
0: Che è Ugo.
1: Ma okay. Chi?
0: Non lo riconoscete perché l'abbiamo camuffato, ragazzi.
1: Bene.
0: Grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle 6 alle 9. Grazie, vi voglio bene, ciao, voglio.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show su Studio Più.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te, anche in montagna, in Val di Fassa sui 93.9, a Madonna di Campiglio sui 92.4. Spot.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone d'esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione, una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini: si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis: dopo Washington, anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar. Passa agli ottavi invece Luciano Darderi, in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Lutz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Walterone!
5: Bella balla.
6: Radio Studio Più è sempre tanta roba.
7: Champagne. Balla a tutto ritmo con il Morning Fever.
8: Buongiorno a tutti.
9: Ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione, Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
0: Spot.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime. E si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati cittadini rumeni sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima. Al primo giorno di lavoro è trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta, è entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Radio Q Dance Station. This is Studio Q. Spot.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fabio Mason e Robbie

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
2: Ciao Valterone, sono Paolo da Pavia. Senti, visto che sei a Riccione, si potrebbe ascoltare Sotto il Sole di Riccione? E lo dedico a tutti i miei colleghi di lavoro, tranne uno. Ciao, buona giornata.

0: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
1: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un venerdì con la persistenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e il tempo sarà stabile da nord a sud. Nel corso del pomeriggio sera segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui rilievi del nord Italia, nelle aree interne del centro-sud, con possibili sconfinamenti verso sera a tratti anche alla Valpadana. Il caldo sarà ancora intenso ed afoso, specie nelle aree interne del nostro territorio, dove si arriveranno a toccare localmente i 37-38 gradi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni nemmeno nel weekend, seppur nella giornata di sabato saranno in lieve calo localmente al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Spot.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: it's your job. Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Spot. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Radio Studio Più è sempre con te.
3: A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini. Diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Anche oggi venerdì 7 agosto e siamo arrivati praticamente nel super weekend. Qualcuno sarà già partito? Ma io stamattina ho salutato persone che stavano partendo. E ciao ciao. E allora, vabbè, ma come giusto che sia, agosto è arrivato, le ferie sono arrivate, un po' per tutti. Per qualcuno stanno ancora arrivando, ma quello che è sicuro è che noi abbiamo la musica di Radio Studio Più. E allora iniziamo con Let Me Be.

0: Ieri a Guest for Lunch ospite a pranzo abbiamo tentato di capire come gli uomini approcciano d'estate, no? Quindi insomma, come si evolve la situazione, se sono un po' più spinti, se sono un po' più ritroesi. Questa volta invece voglio capire le donne, se d'estate si sono più predisposte a essere approcciate, o se invece tendono magari a stare in gruppo e non guardare nessuno, stare tra di loro e chi si è visto si è visto, o se sono loro che tendono ad approcciare. Care le mie femmine, questa volta è arrivato il vostro turno, siete voi che dovete scrivermi al 338 141 1001, e ovviamente gli uomini oggi saranno un po' di contorno con le loro esperienze. Ci ritroviamo tra pochissimo dopo gli spot.
1: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

3899 841 1001. Buongiorno, questo è il numero di telefono che dovete utilizzare per scrivermi, perché oggi parlo alle donne. Quest'estate, cioè l'estate, porta consiglio, porta lascimenti, porta allontanamenti. Come funziona l'estate? Vi sentite più libere, più scoperte, quindi approdate su nuovi lidi, oppure vi sentite più tranquille, prendo il sole, non voglio mosconi che mi girano attorno? Com'è la donna d'estate? Che cosa vuole la maggior parte delle donne italiane? Perché io ad esempio, non lo so, a me piaceva quando mi giravano attorno, non mi ricordo neanche più quando mi giravano attorno.

0: Andiamo a vedere cosa dicono i nostri amici a Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Vediamo un po'. Al 338-141-1001 vi ho domandato, care donne, se d'estate preferite essere approcciate o meno, o se approcciate voi, in che modo approcciate. Ah no, aspetta, stai lì, stai lì. Il volume, eccolo qua.
1: Ciao Sil, a Sinigallia è pieno di tope. Sto tornando adesso a casa per mangiare, ma è un disastro. È pieno di tope. Ciao Pippo, il mobiliere di Sinigallia. E vai.
0: Disastro Pippo. Antonio.
2: Ciao carissima Sil, perdonami, ma ieri non ho potuto ascoltarti perché ero impegnato. Posso risponderti alla domanda di ieri? Ok, grazie.
0: No,
2: dunque,
0: di oggi.
2: Gli uomini sì, sono ben disposti d'estate, diciamo, ad approcciare, assolutamente. Anche a farsi approcciare. Posso parlare anche a nome di donne. Io conosco delle amiche che d'estate facilmente si fanno approcciare, ecco, per cui parlo anche a nome del gentil sesso, come si suol dire, ok?
0: Ah,
2: sei fortissima. Me lo puoi dire ancora una volta? Antonio? Fa caldo. Ciao da Antonio di Parma, un saluto a te, a tutta l'Italia. Ciao.
0: Ciao Antonio.
3: Sì, il mio approccio, vi do i soldi.
0: Ma no, ma com'è sta cosa, io do i soldi? Ciao Sil, si capisce che ti piace la compagnia, davvero? Va bene, allora in estate le donne italiane preferiscono un approccio naturale, ve lo dico cari uomini, naturale, rispettoso e informale, cercano leggerezza e conversazioni spontanee, spesso favorite dal contesto della vacanza, ma pretendono educazione e attenzione ai propri confini personali, rifiutando modi invadenti eccessivamente insistenti. Insomma, se la tirano un po', però sono predisposte alla conversazione. Quindi, insomma, cari miei uomini, potete approcciarle con delicatezza, però. D'inverno no, d'inverno potete essere anche rudi.

0: Brasil, Claudio Tarodano, guarda, io perché non ti ho mai beccata in giro, altrimenti sarei stato il tuo moscone estate e inverno, H24 proprio, eh? Insomma, un bacione, ciao.
1: Bricconcello Claudio. Mentre Franco da Milano ha detto vengo subito a Senigallia se c'è tanta gnagna.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un venerdì con la persistenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e il tempo sarà stabile da nord a sud. Nel corso del pomeriggio sera segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui rilievi del nord Italia, nelle aree interne del centro-sud, con possibili sconfinamenti verso sera a tratti anche alla Valpadana. Il caldo sarà ancora intenso ed afoso, specie nelle aree interne del nostro territorio, dove si arriveranno a toccare localmente i 37-38 gradi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni nemmeno nel weekend, seppur nella giornata di sabato saranno in lieve calo localmente al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

saluto a Gianni da Villafranca, vedi che mi fanno anche gli applausi. Un saluto a Gianni da Villafranca e poi ancora lo facciamo a Valeria da Milano.

Allora adesso andiamo sull'Appennino modenese, andiamo a Costrignano e salutiamo Fabio Casi. Ah, ma ci andiamo con calma, ma proprio con calma.

0: Splendore, ciao Sil. Ci faresti una dedica? Sono qua col pilota quasi di MotoGP, glielo auguro, col mio collega Alex. Andiamo al lavoro, un bacio, stupenda. Saluta anche Alex.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao Alex. Meravigliosi. Allora io vi dedico Bad Bunny con Noi All, che è bellissimissimissimissima, bella da ballare intanto che si lavora.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbero ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Ipotesi principali sarebbero quelle del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonnina di mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui: secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni. Ma occhio ai temporali, proprio a causa di forti piogge cadute già 2 notti fa. Una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico: inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

Questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buon pomeriggio, buon lavoro e buona pausa pranzo se state facendo la pausa pranzo, e buone ferie se invece siete in macchina in questo momento. Oh, io direi, visto che siamo in leggero ritardo, di continuare con la musica e di soffermarci tra pochissimo nel nostro momento di chiacchiericcio quotidiano. Tu mi piaci tanto.

Mandiamo un saluto a Monica e Luca da Verona. E poi, ciao Silvia, non so se era l'estate, ma ultimamente, se è l'estate, ma ultimamente vedo un sacco di donne vogliose. Ma allora, Luca da Rimini.

0: Spot.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

eccoci qui nel momento di chiacchiericcio di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Stavo valutando qualche notizia da darvi e direi che questa qui potrebbe essere interessante. A Dubai regalano dei bonus. A chi? Ve lo dico tra poco. Siete curiosi? Insomma, bisogna andare fino a Dubai per avere dei bonus. Magari insomma andiamo in ferie e vediamo se ci danno dei bonus anche a noi. Shape of You, Ed Sheeran.

0: Guest for lunch on Studio Q.
1: Guest for lunch. Summer edition.

Dubai. Perché? Perché regalano dei bonus di 700 euro ai residenti che invitano ospiti. Vabbè, conoscete qualcuno a Dubai che vi può invitare? Poi facciamo metà. Dubai trasforma i suoi residenti in promotori turistici della città come risposta al rallentamento dei flussi a causa della guerra in Iran che coinvolge tutta la regione del Golfo. Il Dipartimento dell'Economia del Turismo dell'Emirato lancia Dubai, questa è pubblicità, stavo leggendo, Allora, il Dipartimento dell'Economia e del Turismo dell'Emirato lancia Dubai Invite, si legge così, insomma gli inviti da Dubai, ti invito a Dubai, un programma che riconosce benefit per un valore complessivo superiore a 3.000 dirham, equivalenti a circa 700-720 euro, a chi invita amici o familiari residenti all'estero. Il valore dichiarato dal pacchetto supera questi 3.000 dirham e comprende agevolazioni presso alberghi, ristoranti, attrazioni e servizi per il tempo libero. Tra gli ospiti indicati dalla stampa locale figurano strutture come il W Dubai Mina Seyaya, il Westin Dubai Mina Seyaya, sempre quello lì, e il Meridian Mina Seyaya, quello lì. Insomma, e negli altri alberghi del gruppo IHG, spero che si dica così, oltre ai servizi di mobilità Karim e Hala. Ecco, vi ho detto quasi tutto. Alcune offerte possono prevedere pernottamenti, mentre altre consistono in riduzione di prezzo ed esperienze incluse. Che bello! Le prestazioni, la presentazione ufficiale del programma si rivolge direttamente a chi vive nell'Emirato con lo slogan You're the best reason to visit. Bah, vorrei tradurlo, però sei tu il motivo migliore per venire? Il portale di Visit Dubai invita i residenti a portare i propri cari in città prima del 31 ottobre, così da sbloccare i benefit messi a disposizione da hotel locali e attrazioni. Possono partecipare i cittadini, i residenti degli Emirati Arabi Uniti che hanno almeno 18 anni e possiedono l'Emirated ID valida. Insomma, che sono residenti lì. Per aderire devono compilare il modulo bla bla bla bla bla bla bla. Insomma, questo poi ve lo andate a vedere se avete la residenza o comunque sì, insomma, avete questo Emirates ID. Ecco, gli ospiti devono vivere fuori dagli Emirati invece, viaggiare con un visto turistico valido oppure avere diritto al visto all'arrivo e raggiungere Dubai via aria, terra o mare, anche di corsa volendo, nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 31 ottobre 2026. Ogni visitatore può essere indicato una sola volta. Se sei già stato registrato ad un altro residente, la seconda candidatura non genera alcun premio. Quindi puoi andarci solo una volta per generare un premio al tuo proprietario, amico dubaino, dubaiense, di Dubai, ecco. E lui riceverà 700 euro, insomma nella loro moneta, però che equivalgono a 700 euro. Se fate a uma uma, cioè un po' a testa, non è neanche male, dai. Avete un bonus per le vacanze.

0: Ci ritroviamo tra pochissimo, secondo Party Time.
1: Studio più Dance Station.
2: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Salutiamo, ma meglio, mandiamo un saluto in Romania a Maurizio, ci ascolta da là. E poi salutiamo e diamo un abbraccio all'autista del pesce parlante di Ortona, 38 gradi e clima manetta. E poi salutiamo Penny, Raffi, Desi, Emil, da Paolo, il trattorista, di Poldo, il trattorista.

0: Ciao Leonora, oggi ultimo giorno di lavoro e da domani si va in Calabria. Ciao belli.
1: Mario, ma fa apposta? Mario, ma fai apposta? Lo dirò a Leonora, se mai, che domani, che va, poi va in Calabria. Ciao Mario.

si è arrivati alla fine di questo secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Nel mentre io vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più per essere sempre con noi anche live nella sezione eventi. Veniteci a trovare.

0: Top Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Andiamo! Devo passare la linea al mio amico Miki Garzilli. Pochi secondi con Seth Girl per darvi l'appuntamento a lunedì, stesso posto, stessa ora, stessa conduttrice, per ricordarvi anche gli eventi di questo weekend, o meglio ricordarvi di guardare sul nostro nuovissimo sito www.studiopiu.net. Io sarò domenica a Santa Viola con Frankie Gada e DJ Dami.

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
1: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
3: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, a borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84 I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Mani al cielo!
5: Fermatelo per favore, fermatelo! Bene, sono le 2 del pomeriggio ed è venerdì! Ammazza, è che cambia tanto, cioè voglio dire... Per quelli che lavorano, beh, magari il mese di agosto, sai, arriva il weekend, gli altri sono in vacanza e godetevela! Va bene? Siamo al completo, dunque squadra al completo, I Feel Good in ottima forma, ragazzi miei, tutti belli abbronzati, tirati al lustro, e allora possiamo iniziare.
4: I Feel Good!

Ricciardi con Save Me Tonight. E adesso calma un po', per piacere, calma. Ho dovuto mettere gli occhiali da professore. Sì. E perché gli autori, appena inizio il programma, tac, arrivano qua, mi girano notizie, mi girano cose strane, mi informano di cose particolari. Vabbè, comunque, signore e signori, ladies and gentlemen, i punti di contatto li sapete. 338-141-1001, qua potete mandare di tutto, foto, video, poesie, non poesie, chi più ne ha più ne metta, no? Mentre parlo al microfono sto leggendo una cosa particolare che mi hanno girato proprio gli autori del programma, no? Allora, il tuo mese di nascita e la tua capacità di riprenderti da eventi negativi. Bene, iniziamo con il tuo zen, tocchiamoci le palle, perché sta cosa... Ah, così, ho capito, perché comunque la gente crede anche in queste cose. Beh, ci credono tutti,

0: approcciate in modo positivo, capito? Oh, già arrivano i primi messaggi. Mi raccomando, sapete che questa, come dice Frankie Gada, è una comunità che si allarga sempre di più. Ecco, gli applausi, dobbiamo salutare il nostro Paromix, Loren DeVoy, il DJ Dani, il segretariato al completo, l'Alessandra, la Michela, il Dan, l'Edoardo, tutti e tutti. Ragazzi, è così, dobbiamo fare. Squadra al completo, ci piace.
1: Ciao, Dan. Grandi amici, ciao. Oggi mettiamo una bella canzone, già che di venerdì, da How Feel Good.
0: Che c'è?
1: Mettiamo Wild Boys dei Duran Duran.
0: Oh, ciao, questo grazie. Ce l'ha, questo qua, ce l'ha con i Duran Duran, ce l'ha. Non li passo i Duran Duran. E che caspita. Va bene, comunque, se credete allo Zen, il tuo mese di nascita custodisce la tua saggezza nel dolore. Io ho visto come soffri e come rinasci. Vabbè, io sono andato a vedere novembre, poi qua potete guardarlo nel web, eh? Andate a vedere, basta che scrivete il tuo Zen, ti manda su questa pagina, no? Secondo un mese, basta che scrivete, dov'è qua? Ecco, punti di il tuo mese di nascita custodisce, puntini puntini, loro vi portano qua, i vari motori di ricerca. Allora, novembre, dai, dov'è? Veloce! Allora, la tua ferita è la tua iniziazione. Ogni evento negativo ti ha tolto un velo di illusione. Ora vedi, prima eri scioccato. E chi vede non soffre più allo stesso modo. Quella ammazza. Adesso il disco anche giusto, dai, ci stavamo. Il tuo Zen.

0: allora non mandate messaggi, io sono nato ad aprile, ma non è che sono qua a dare a leggere il vostro zen. Andate nel web, avete il telefonino, tac, vi porta. Ciao. E mica in un programma nazionale popolare qua, ragazzo mio, eh. Va bene, a proposito, oggi giornata mondiale della birra, e birra sia!
1: Radio.
0: Senza schiuma, grazie!
1: Radio.
2: Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
2: a Manerba del Garda.
1: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
1: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Io arrivo in radio, vedo tutta la squadra che sorride, belli riposati, tirati al lustro. Lorenz The Voice, buongiorno. Buongiorno. Arrivo qui che fa pesi, perché ragazzi miei, ti tieni in forma, buongiorno.
1: Beh, certo, bisogna tenersi in forma.
0: Bravo, bravo. Sei pronta a cantare?
1: Lo sono venuto apposta.
0: No, ecco, dobbiamo cantare perché andiamo un po' a beccare qualcuno che è al mare.
2: Vai, tutti al mare!
0: Hey, tutti al mare! Però
1: ma neanche nelle migliori piazze,
0: ma neanche fanno questo.
1: Ma neanche le orchestre.
0: Sai che c'è Fiorello e Amadeus che ci ascoltano, ci mandano i messaggi, vorrebbero stare qui con noi. Tra parentesi, oggi è il compleanno di Jerry Scotti. Fai gli auguri.
1: Auguri Jerry.
0: Hai
1: fatto gli auguri?
0: Certo, ho mandato il messaggio anche ad Alberto. Lo
1: ma non viene in diretta?
0: No, sai che loro, anche l'altro è nell'altra radio, non si può mica.
1: No.
0: Allora, tutti al mare, perché? Perché andiamo a rompere le balle a qualcuno che in vacanza. I Feel Good apre le porte a tutti gli ascoltatori, a quelli nuovi, a quelli vecchi, a quelli andati e a quelli non andati. In maniera particolare alle persone che ci mandano messaggi, fotografie strane, dove sono in posti incantevoli. E non lo so, questi sono a nord della Sardegna. Pronto?
3: Pronto.
0: Quella, senti questo. Questo si chiama Alessandro.
3: Allora, come andiamo?
0: Cioè, tu dici a noi come andiamo. Te sei in vacanza, te la stai godendo e dici a noi come andiamo. Allora, Alessandro,
3: esatto.
0: Siete in quel distintino, eh?
3: Esatto, sì.
0: Mamma mia, sei con la moglie Eleonora, che è moglie e fidanzata.
3: Esatto. La compagna,
0: bene. Com'è la situazione lì in Sardegna? Facci godere un po'.
3: Sta bene, c'è caldo, ma.
0: Ma c'è gente, è pieno?
3: Bellissimo.
0: È pieno?
3: Bene, esatto, sì.
0: Sei andato all'isola della Pelosa, là, quella con la sabbia bianca?
3: No, quest'anno no, l'anno scorso siamo andati, quest'anno è strapieno di gente.
0: Pieno di gente, basta, tutti là che vanno lì a prendere... Okay,
3: esatto, anche perché bisogna prenotare la spiaggia.
0: Adesso fai un po' il bauscia, come si dice a Milano. E dov'è che vai in spiaggia, lì in zona, dimmi, dov'è che hai la barca? Dove?
3: Alle saline,
0: bene. Quanti giorni di vacanza in Sardegna?
3: Facciamo 2 settimane.
0: 2 settimane, porca miseria. Tu sei di dove esattamente?
3: Modena.
0: Piadena?
3: Modena.
0: E da Modena in Sardegna con la tua compagna. È tanto che state insieme?
3: Sì, sono 14 anni.
0: Madonna, raga, come l'hai detto però? Oh, Ale, un po' di enfasi, caso. Sembra che presentavi la cugina di no, 14 anni da mo. È lì con te lei, immagino.
3: Guarda, la passo.
0: Passamela, dai, sentiamo. Alessandra, 14 anni insieme a quest'uomo, Eleonora, giusto?
4: Sì, esatto.
0: Ammazza anche te però, ragazzi, hai in enfasi, appena detto 14 anni insieme a quest'uomo, anche te sì, esatto. Cioè, state insieme perché fa caldo, diciamolo, però in fondo c'è amore. Ti stai divertendo?
4: Sì, esatto.
0: Ti stai divertendo?
4: Sì, ci stiamo rilassando.
0: Ascoltami, ma un po' di trasgressione lì in Sardegna la fate?
4: No.
0: Cos'hai fatto? Il verso del gallo? Cos'è che hai fatto? Cos'è questa roba? Cioè, vuol dire sì? Quella risatina vuol dire sì o lascia sta?
4: No.
0: Lascia sta, ho capito. Vabbè, vacanza, relax e via dicendo. Poi il mare, la salsedi nel calore farà il suo. Va bene, esatto. Quando rientrate allora? Dopo Ferragosto?
4: Esatto, sì. Va bene.
0: Sì, volete salutare qualcuno? Tirate fuori, voglio. Niente.
4: Ma le mie nipotine.
0: Che carina. Come si chiama la nipotina? Come si chiama?
4: Una Chloe e l'altra Veronica.
0: Vabbè, non staranno ascoltando la radio, però se nel caso ci dovessero ascoltare, arrivano i tuoi saluti. Va bene, godetevela. Godete. Mi raccomando. Che sta dicendo là?
4: Che siete numero uno.
0: Sì, siete numero uno. Noi qua lavorerete in vacanza. Vai, mi raccomando, godetevela. Ciao.
4: Grazie.
0: Buona vita. Ciao. Hai capito, Lore? Che schiga di godetevela, siete i numeri uno. Ti capito?
1: Io me la sto godendo.
0: Si sente.
1: Io me la sto godendo. Senti che voce.

sai che stavo notando? Oh, David Guetta c'è in tutti i dischi. No, no, bisogna cambiare la programmazione. Cioè, vuoi o non vuoi, Guetta lo trovi dappertutto. Ma non solo da noi, vedo anche nelle varie programmazioni. Vabbè, disco del passato, facciamo contenta una persona che continua a richiedere loro, loro, eccoli qua. Best sound from the past. Eccoli.

0: So che magari qualcuno mi andrà contro, però secondo me è la più bella dei Duranda. Save a Prayer è questa, ragazzi. Poi è una delle prime, dai, figurati, dai. Oh, ma sai quanti figli segreti c'ha Simon Le Bon in zona Parma, Reggio, Modena, Bologna? Te lo dico io. Va bene, i primi anni 80 con i Duran Duran.
1: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Signore e signori, vi diamo il bentornati sulla Garzillian Gather Lines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gather, DJ Dami e Paro Mix sono pronti per farvi ballare e volare con la musica di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Ricordiamo inoltre che sono aperte le prenotazioni per il giorno 12 di agosto per l'eclissi. Vi porteremo dove tutto questo sarà possibile. Tutti noi vi auguriamo un buon weekend con Radio Studio Più, la The Station d'Italia.
1: Grazie, è vero, il 12 c'è l'eclissi, ragazzi. Grazie Giselle, nostra assistente di volo. Vedi? Operativi. Noto e vedo dietro il privé anche il nostro vocalist ufficiale. Dopo arriva anche lui. Flawless. Venerdì è un party time pettinato, molto pettinato.

0: Santo che lui, il nostro re, il nostro onnipotente.
1: Hola, dai.
0: Divano, un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'ineguagliabile, l'intramontabile, Michi Giangelini.
1: Bravo, è un gran francese, Ciao, grande. Salutaci la Costa Azzurra, ciao.
2: Lasciamo internazionale lui.

0: de jaloux.
1: Sembra tutto fatto apposta, eh? Sì, situazione musicale molto, molto di classe, dai. Dai, qui si alza l'asta, l'asticella va su. Il nostro inviato ci dice quanti gradi in provincia di Torino li ha chiamati. Senti, senti. Pronto?
2: Gazzilli, in macchina ci sono 39 gradi.
1: Sta schiattando.
2: 39 gradi, da paura. Fuori lasciamo perdere.
1: Marco da Chivasso, sta schiattando, sta. Oh Dio mio, dai tutti! Chi è? Questo dai,
3: vai in moda!
1: Ma è normale, dai, grazie! Porta bene, porta bene! Ciao, ciao, ciao! Che party time, ragazzi miei!

0: Ma che vuoi di più dalla vita? Cosa vuoi? Ma dai, ragazzi, 3:20, venerdì 7 agosto. Situazione musicale così, ma dove vai?
1: Amici, Time è una cura contro la depressione.
0: Grazie.
1: Dovrebbero darti un premio.
0: Ciao. E so io che premio mi danno.

0: cervello fa di quegli scherzi, impressionanti. Perché ho chiuso un attimino gli occhi, no? Love on love, di Sipossi, poi Sottofondo del Mar. Ah, ragazzi, sentivo più fresco. È così, che ti devo dire? Oh. Ken, pronto? Chi c'è?
1: Metti una canzone di Natale, così sembra che venga più fresco, dai.
0: Vabbè, qua siamo a livelli, ragazzi miei. Cioè, qui c'è il cervello che in base al caldo che percepisce fa un po' l'effetto Doberman, nel senso il cervello aumenta di dimensioni ma la cassa cranica rimane sempre quella, no? Dunque ha degli effetti con la... Chi è questo? Giorgio, grande, no, mi è piaciuto questo, dai. Party time da Pettine oggi sulla Dance Station d'Italia.
2: Saying then can be a star.

0: qua c'è una rielaborazione un po' musicale da parte del nostro DJ Dummy, no? Infatti la versione DJ Dummy Groove. Beh, ragazzi, la classe! Dai, inconfondibili più che mai, devo dire. I suoni del party time, che sia lunedì, martedì, mercoledì, poi ogni settimana, ogni giorno party time diversi. Ricordatevi poi il martedì, il mercoledì e il giovedì c'è lo speciale Super Club. Vabbè, chi è?
1: Ma chi è che ha fatto le previsioni dell'estate quest'anno? Un sommozzatore ciclista?
0: Perché? Cos'è? Avevano detto che veniva la pioggia, che si abbassavano le temperature. Beh, c'è stato uno in televisione che ha detto, un meteorologo importante, ha detto: ragazzi, rimpiangeremo quest'estate. Cioè, vuol dire che quelle prossime, le prossime saranno veramente... Ma lo so, non pensiamo. Me lo fai riascoltare? Dai,
2: ciao.
0: No, questo, dai.
1: Ma chi è che ha fatto le previsioni dell'estate quest'anno? Un sommozzatore ciclista?

0: Dal nostro party time di oggi ringraziamo il DJ Dami, tutto il laboratorio di ricerche musicali, il nostro Paromix, tutta la squadra che ogni settimana va veramente a selezionare dischi che è tanto tempo che magari non balli e che è tanto tempo che non ascolti, no? Voglio dire, ci sta, dai. Grazie, un bel lavoro dietro le quinte. Noi abbiamo gente con le balle che lavora, yeah!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Fabio Mason e Robbie

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un venerdì con la persistenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e il tempo sarà stabile da nord a sud. Nel corso del pomeriggio sera segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui rilievi del nord Italia, nelle aree interne del centro-sud, con possibili sconfinamenti verso sera a tratti anche alla Valpadana. Il caldo sarà ancora intenso ed afoso, specie nelle aree interne del nostro territorio, dove si arriveranno a toccare localmente i 37-38 gradi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni nemmeno nel weekend, seppur nella giornata di sabato saranno in lieve calo localmente al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e...

0: Frankie, ma tu hai mai dato 24.000 baci?
1: Nella vita?
0: A voglia.
1: Che domanda.
0: A voglia. Con 24.000 baci, ori signori, arriva anche lui bello fresco dopo le nottate nei freezer.
2: Hai detto che stanotte te la sei sciallata,
1: stanotte
2: addirittura ti sei con la coperta addirittura.
1: Sì,
2: C'è stato un momento che avevi freddo.
1: C'è stato un momento che ho avuto freddo stanotte, verso le tre.
2: Oddio.
1: Perché il corpo si raffredda.
2: Però avevano detto, no, che oggi arrivava la pioggia.
1: Allora, cioè, la pioggia, puoi anche lasciarla un attimo in stand by fino a mezzanotte, l'una.
2: Forse le temperature
1: che piova
2: che
1: dalle due di notte alle quattro del mattino va benissimo.
2: Si abbassano le temperature, vedrete che venerdì.
1: No, ma si abbassano di 3 gradi, Michi. Per qualche giorno, poi ritornano a 36, ma non è un problema.
2: Per
1: accontentare quelli che d'inverno dicono quando è che arriva l'estate.
2: Ma sì, che si stia così fino a dicembre.
1: Ma sarà così, cioè non è che è tanto diverso, fino a ottobre c'è la desertificazione.
2: Così,
1: io non so
2: via.
1: Se tu hai visto il lago di Garda, stanno affiorando dei mammut.
2: Tu non lo sai, io ho preso un cammello. Via macchina, vai col cammello.
1: L'acqua bassa adesso è a 300 metri dalla riva, l'acqua bassa, non quella alta. Per quella alta devi andare
2: così.
1: Molto più in su.
2: Beh, così ti fai una passeggiata.
1: No, però sai
2: cosa
1: che mi dispiace? Dimmi. Non è tanto fare la passeggiata in riva al lago, che adesso è come dire cammino oltre le colline moreniche e vedo il lago in lontananza.
2: C'è la barriera corallina.
1: Semplicemente che i vari fiumicciattoli, rigagnoli, come si chiamano, ganfi che portano l'acqua al lago, sono prosciugati.
2: Ci credo.
1: Sono prosciugati e sono stagnanti magari nell'entroterra. Quel po' di acqua rimasta è che la vita, diciamo, acquatica muore. Perché non ha ossigeno.
2: Anche il Po ne risente, infatti ci sono i siluri.
1: È per questo che il lago si è abbassato.
2: I siluri ne stanno risentendo anche loro. Sono diventati dei missili, i siluri.
1: Dei missili, terraria, acquaria.
2: Vabbè, comunque così.
1: Però vabbè. Non c'è nessun cambiamento climatico. Anche nel 76 c'erano 36 gradi.
2: Ma sì, dai ragazzi, cerchiamo di essere positivi.
1: Mi piacciono quelli che mettono quei post con la fotografia con scritto anche oggi nel 73 c'erano 36 gradi.
2: Madonna.
1: Il problema è che nel 73 36 gradi c'erano un giorno. Noi abbiamo 3 mesi di gradi 36 e questa è la leggera differenza.
2: Oh.
1: A quelli lì che mettono quei post lì, no? Ma non esiste questo, non esiste quello. Nell'82 c'erano 30 gradi, si moriva di caldo. Sì,
2: vabbè,
1: ma
2: perché
1: un
2: se
1: giorno.
2: Lo ricordano, hanno
1: no,
2: tanta memoria.
1: Vanno a cercare foto dell'epoca
2: e poi
1: per dimostrare figurati. Che è uguale adesso, ma non è uguale adesso, perché faceva caldo, sì, ma massimo 3 giorni.
2: Vabbè, comunque, ascolta, che hai dormito male stanotte dal caldo.
1: Però mi sono svegliato bene.
2: Ah, ma questo è bello.
1: Sì, sì, mi sono svegliato coi piedi giusti. Pensavo non avevo i piedi di un altro.
2: Ascolta, se andiamo in Giappone, Giappone ci danno 400 euro a notte.
1: Ci sono i temporali.
2: No, se andiamo a dormire nelle case infestate dai fantasmi. Mm. Cioè, loro dicono...
1: Ma lo sai mandare
2: in
1: Giappone?
2: E io e te andiamo là, 400 euro a notte.
1: Allora,
2: 10 notte,
1: facciamo
2: 400.
1: 300 e andiamo a dormire a casa degli ascoltatori infestati.
2: Ah, ce l'hai anche là?
1: No, sono quelli infestati.
2: Beh, allora, ciao.
1: Per 300 possiamo anche andare dai nostri ascoltatori quelli infestati.

0: d'estate quest'anno, un sommozzatore ciclista.
1: I feel good. You tune the radio, studio, studio.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fisher featuring Florence Arman. What a

0: Pomeriggio, dato che noi siamo una radio, io posso definire pulita, non siamo né politica, né no. Siamo alle mani siamo di una, servizi particolari.
1: Fermo. Siamo una radio privata, il che vuol dire che è gestita da una persona,
0: da un
1: non
0: editore,
1: è gestita da un editore, ma non da... né da un consiglio politico, né dai esatto. Poteri forti, né da Putin, dunque. Né da il signor... come si chiama?
0: Beh, voglio dire, Donald...
1: Né di Merckx,
0: né
1: gli avatar,
0: puntualizziamo
1: niente.
0: Questa cosa, sì. Perché adesso mandiamo in onda un messaggio.
1: No, dobbiamo mandarlo.
0: No, lo mandiamo, dice. E poi, essendo anche una radio di informazioni, noi dobbiamo dare informazioni quando dati sono certi. Le supposizioni poi le hanno tutte. Però ci dobbiamo astenere, perché noi abbiamo il potere di poter influenzare le persone. Se politicamente diciamo una cosa, poi veniamo ripresi. E allora ci asteniamo. Noi ascoltiamo
1: noi
0: tutti, poi ognuno dice la propria. Sentiamo Carmelo, dai.
2: Il problema è che il clima non sta cambiando, lo stanno cambiando, ormai è evidente. Mi dispiace che voi, persone intelligenti, non notate questo.
0: No,
2: la geoingegneria in azione ormai da decenni e sta facendo disastri.
0: Certo.
2: Ma purtroppo le persone come voi sono quelli che magari sono fatti 3-4 dosi di vaccino hanno creduto ai nostri media e al sistema. Complimenti, bravi. Bella informazione che fate.
0: Vedi che
2: sempre dalla parte del sistema, bravi.
0: Respiro profondamente. Respiro profondamente, perché sennò... Allora, questo non sa se ci siamo fatti il vaccino o il vaccino.
1: Non lo sa, però
0: non sa niente.
1: Ci ha già etichettato.
0: Voi della radio date.
1: E loro che fanno? E voi che fate?
0: Tu hai parlato prima di gente
1: che postano dicendo che il clima non cambia perché anche 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa c'erano questi gradi.
0: Esatto.
1: E l'ho detto ironicamente, tra l'altro. Non è che l'ho detto... ho detto come per dire. Sì, ma una volta il tempo era caldo per qualche giorno,
0: hai
1: adesso è caldo per un mese. Quindi qualcosa sta avvenendo. Che
0: ma
1: sia
0: gente...
1: colpa del potere
0: non
1: forte
0: possiamo.
1: O colpa dell'essere umano che è imbecillito, sta di fatto che
0: sarà.
1: Questo è. Quindi tu, Carmelo, per il pianeta, cosa stai facendo? Visto
0: voglio
1: che
0: dire,
1: tu dici voi e tu, Carmelo.
0: Poi non puoi. Non mi fare etichettare me e te, perché che questo non sa lui. Però, a parte questo, ragazzi miei, questo vi fa capire che noi mandiamo in onda tutti i messaggi.
1: No, noi li ascoltiamo tutti, ma non sarebbero da mandare, semplicemente
0: però,
1: perché.
0: Se fossimo una radio.
1: Ma il problema è che la Terra è piatta!
0: Pure quello!
1: E l'uomo sulla Luna! Non c'è andato, Michi! E la musica non esiste!

0: Senti, posso dire una cosa? A parte che tu sei manipolato dal potere, capito? Cioè, voglio dire.
1: Sì, mia madre.
0: Beh, cioè, capito? Però tu hai postato, che poi anch'io ho ripostato, allora, un'immagine che eravamo a funghi.
2: Io e Michi Garzilli abbiamo messo un'immagine che andiamo a funghi attorno alla radio.
0: Sì.
2: E il 99,2% delle persone che hanno scritto nei nostri profili privati credono sia vero.
0: Infatti. Questo invece è un risultato dell'intelligenza artificiale.
2: Esatto.
0: Dillo, perché sennò
2: la verità,
0: me la tuo, io,
2: la
0: ma i porcini me li porti a casa. Che ti porti i porcini?
2: La verità è che è troppo secco adesso per i funghi.
0: È troppo secco. Quelli che abbiamo beccato un attimino ce li siamo fumati, ma non c'era neanche un effetto particolare.
2: Niente. Meno male che andiamo a quel famoso festival. Con la presentazione a Milano.
0: Non so niente, che festa.
2: Domenica andiamo alla presentazione.
0: Di che cosa?
2: Nel red carpet a Milano, io e te.
0: Poi
2: la sera devo andare a Santa Viola, ma.
0: Ah, vai lì poi.
2: Sabato.
0: Ascolta, ma alla riunione dei terapeutisti ci sei?
2: No.
0: Non vieni là.
2: No.
0: Vabbè, niente.
2: Non mi hanno fatto entrare nel circolo.
0: Vabbè, che poi ci ammazzano. Disco del passato!
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Allora, comunicazione di servizio, Frankie. Sì. Il Niño si sta intensificando.
1: Ancora? No, basta. Frankie, ti ricordi che abbiamo dato sta notizia ancora 3 mesi fa? È il Niño. Adesso è adulto.
0: Te gusta la banda.
1: È il Niño, adesso è un ragazzo adulto. Basta queste stronzate. È la corrente del Golfo, è il Niño. E la Niña, la Pinta, la Marina. Porca miseria.
0: Va bene, dai, su, diamoci una mossa. Tanta gente
1: parliamo di musica da ballare. Domani, il giorno da, tu che sei quello dei bollini. Domani è nero. Domani.
0: A che ora dobbiamo andare a lavorare domani? Che ora partiamo?
1: Parti adesso.
0: Ah, parto.

0: a ballare,
1: sì,
0: 20-60, anche... andate a ballare,
1: assolutamente sì,
0: non c'è un'età per fermarsi,
1: e non fate ballare solo le donne,
0: esatto,
1: buttatevi dentro,
0: e non fate ballare solo l'occhio, perché c'è gente che fa ballare l'occhio e basta,
1: non è un tic nervoso?
0: Andate a ballare, che la vita vi sorride,
1: ma no, anche perché la vita è breve, nel momento in cui rimanete seduti,
0: proprio questo vi dire che era breve,
1: nel senso che smetti di togli del divertimento,
0: è finita, ragazzi.
1: Dai.
0: Se no poi entri in un imbuto negativo,
1: dopo non ti muovi più, ragazzi. Energy, motivation, dance,
2: motivation, music, ci vuole motivation, capito?
1: Ladies, certo. Motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion, motivation, energy.

0: Motivation.
1: Comunque, questo sarebbe da mandare in onda, Frankie.
2: Sì, sì, sì, quel messaggio lì, perché quando noi parliamo di musica, la gente si deve concentrare
1: ma
2: sulla
1: se
2: musica.
1: Noi lo mandiamo in onda e poi quando diciamo B.
2: Vabbè, tanto sì, se sei bravo col dito, non riesci a tirare giù. Yeah. Se sei bravo col dito, però il cursore è quello.
1: Questo, vai,
2: sì,
1: vai, vai. Sentiamo,
2: lo tiro giù io.
3: Vai. Garzo, Frankie, domani immaginatevi al Street Parade a Zurigo, quanta figa!
2: C'è perché una la Street Parade non conta la musica.
1: Ma no. Chi è che suona?
2: È come dire, andiamo al Tomorrowland e sai che bar che ci sono.
1: Ragazzi, bellissimo.
2: Va bene.
1: Numeri uno. La vocale l'ha portata
2: ma
1: avanti.
2: Ma se ogni volta che suoniamo in piazza la pista è piena di donne, mi spiegate che cosa andate a vedere se poi non rimanete seduti ai margini della vita? È pieno di donne la pista, nelle varie feste di paese, piena di gnagna, e gli uomini tutti intorno al bar.
1: Perché ascoltano la musica.
2: Sì, sì, sì.
4: Ma siete proprio due fricchettoni.

0: Allora,
1: e la gente viene sempre per la musica, no? Diciamo che la musica è la cosa principale per cui andare a festa.
0: Io voglio capire,
1: no? Guarda che ragazzi giovani non è tanto diverso.
0: Allora, hai capito perché io preferisco stare nei club con gli sbarbati?
1: No, ma quella nostra comunità è fantastica. Noi abbiamo una comunità fantastica.
0: Sentiamo, sì, sentiamo.
2: Sì, sì. Una bella festa di paese, con beccare una bella signorotta con una buona pensioncina. Voilà, voilà.
1: Sì, ma devi ballare per conoscerla la signora.
0: Va bene, se no, non ci credo.

0: È bello parlare di musica. Che caspita.
1: Intanto però... intanto tu hai i tuoi ascoltatori. Io ho Sebastian Vettel che mi scrive. Ciao Frankie Gada.
0: Beh, ragazzi, è importante.
1: È importante. È un Sebastian Vettel, però con solo 28 follower.
0: Perché è un incognito.
1: Gli avranno clonato il profilo.
0: Però vedi, non bisogna mai fare tutta di un'erba un faccio.
1: No, senti, no, lo diceva anche uno.
2: Tanta roba questo pezzo di Robin Schulz. Sì. Ciao Mickey, ciao Frankie.
1: Ciao. Meno male, qualcuno che apprezza, cioè che conosce ancora la musica. Non si fa di tutta l'erba un fascio, lo diceva anche uno che aveva la Repubblica a Salò qua.
0: Attento, no, che poi ci aspettano fuori
1: i Balilla.
0: I Balilla, c'era anche mio zio che faceva.

0: Sebastian Vettel.
1: Troppo veloce. Cioè io provo a scrivere lì e lui è già andato via, capito?
0: Va bene. Essendo una comunità, abbiamo anche degli inviati su, certo, in giro per l'Italia, che ci dice come sta andando un po'
1: il nostro paese,
0: certo. Il meteo.
1: Il meteo.
2: Buongiorno, buongiorno. Max da Monza. Aggiornamento meteo. Tutto grigio, si è annuvolato di botto.
0: Caspita.
2: Penso che tra qualche minuto venga giù la pioggia. Speriamo solo pioggia.
1: Tra qualche minuto Monza.
0: A Monza. Dunque, attenzione, mi raccomando.
1: Chiediamo conferma a Silvia.
0: Poi
1: che preparate
0: degli ombrelli, voglio dire, perché vi rinfrescate adesso a Monza.
3: Porta lo che de mi se diga, vive su vida che io
0: sto pensando.
1: Al grigiume.

0: anche se ci dicono che in Brianza forse piove, ma poi arrivano altri messaggi dalla Brianza, da Monza.
1: Silvia,
0: vedi,
1: ho detto,
0: che
1: chiesto
0: ci dice,
1: l'aiuto.
0: Sinceramente avrà le travegole, la pioggia, ma dove l'ha vista? Leggermente nuvoloso. Dico, vabbè, poi magari lui in un'altra
1: ma
0: zona.
1: Ma è come l'uomo che va a pesca.
0: Certo.
1: Ho preso un pesce grosso così e poi era un piccolo così. Capito?
0: Perché l'alborella.
1: Vedere già del grigio in questo periodo. Dopo giorni di sole battente. Anche se c'è una nuvoletta singola, dici, la Madonna, adesso piove.
0: Dai,
1: adesso
0: ragazzi, piove. Così noi, vogliamo.
1: La verità è che è leggermente nuvoloso. Se no qua la catena di Sant'Antonio sai dove arriva?
0: Che
1: c'è la tromba d'aria a Monza.
0: Va bene, poi dobbiamo salutare gli amici delle Marche, ma noi salutiamo tutti coloro che il pomeriggio entrano in questa terapia di gruppo.
1: I bombolari della Riviera Marchigiana.
0: Ammazza, ma è perché fanno i bomboli? Dici il dolce?
1: Non lo so cosa sono i bomboli.
0: O le bombole a gas.
1: Che vanno giù le bombole queste. Non sono mozzatori, che ne so.
0: Vabbè,
1: spiegatevi cosa sono i bombolari, ragazzi. Vabbè. Quelli che vanno alla vongole. Non lo so.
0: Vabbè, Bubbly. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, con l'ingresso di massa di circa 60.000 persone nell'exclave spagnola. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato oggi il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisioni di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento in Viale Divina Provvidenza sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi, gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, arrivato quarto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Independence. Allora, i bombolonieri là, bombolone GPL.
1: Le bombole GPL.
0: Io pensavo fossero anche quelli che realizzano il famoso pasticcione bombolone, quello buono, che bello. Non lo fanno più come una volta.
1: No, no, lo fanno ancora.
0: Fanno...
1: Sì, dipende dove vai.
0: Dipende,
1: Michi, dipende dove vai.
0: Dammi indicazioni dove lo fanno come quelle di una volta. Sfoglia fine.
1: Centro Italia in giù, da Riccione in giù.
0: Sfoglia fine, 3 kg di panna.
1: A nord è difficile che lo sappiano fare bene.
0: Perché c'è il braccino corto.
1: No, ma anche per come è fritto, come è fatta la pasta. Comunque è uno dei miei preferiti.
0: Il bombolone
1: fritto, ragazzi. Non quello al forno. Quello fritto è ripieno di crema, pasticcera.
2: Senti, il supporto esatto di cui hai bisogno su un foglio bianco. Piegalo con cannella e zucchero all'interno e mettilo sotto un bicchiere d'acqua per 21 giorni.
1: Mazza.
2: L'universo non risponde alla vaghezza, ma alla precisione.
1: Sì.
2: Quando scrivi "ho bisogno di soldi", l'intenzione non ha direzione. Quando scrivi il numero esatto, l'istruzione sa dove andare. Lo zucchero attira ciò che è buono.
1: Sì.
2: La cannella riscalda e mette in movimento ciò che è fermo. Insieme attraggono e accelerano.
1: Sì.
2: Mentre l'acqua sopra il foglio.
0: Allora, ho capito, cazzo!
1: Guarda che c'è gente che ci crede adesso.
0: No,
1: lo sta
0: dobbiamo
1: già facendo,
0: farlo.
1: Michi.
0: Scrivi, prendi un foglio.
1: Ma no,
0: tu
1: ma
0: ci metti
1: lo zucchero, tira le cose buone. Allora, lo zucchero è uno dei peggiori responsabili di malattie.
0: Vabbè, però in questo caso,
1: la forza,
0: l'energia.
1: Certo. Sì. Mettiti un po' di cannella. Della cannella nelle mutande.
0: Adesso tu adesso fai una
1: cosa.
0: Che arriva facciamo un giochino.
1: Non
0: allora,
1: metti caso. Ma non
0: mettiamo una cifra su un foglio.
1: Sì.
0: Un foglio.
1: Sì, sta ancora,
0: ancora
1: parlando.
0: Ancora sta parlando. Ho detto basta, poi ci facciamo troppi soldi. Mettiamo
1: adesso,
0: la cifra.
1: Sai cos'è la cosa che mi fa ridere di più? Che l'algoritmo del tuo telefonino ti proporrà tutta questa gente per i prossimi 10 giorni.
0: Madonna.
1: Sì.
0: Beh, proviamo, mettiamo una cifra
1: ancora,
0: su
1: ancora, basta.
0: Ci mettiamo lo zucchero,
1: allora, 21
0: e la cannella
1: giorni, sì.
0: Lo appoggiamo da qualche parte. Quando l'hai appoggiato?
1: Sai che le zanzare in quei 21 giorni fanno almeno un milione di nuove larve.
0: Che ne so.
1: Che in 21 giorni si schiuderanno e ti verranno a succhiare il sangue.
0: Però io vorrei farlo perché dopo facciamo noi il video contro quello lì e facciamo. Non è vero niente, non arrivano i soldi.
1: Allora c'è gente che a far così i soldi gli arriva a lui, perché poi ti dice guarda che se vuoi le istruzioni complete fammi un piccolo bonifico anche di 10-5 euro.
0: Vabbè, ma perché... è tutta una presa per i fondelli.
1: La facevano in televisione con il sale, con il pezzetto di ramoscello e ti vendevano l'acqua salata.
0: Vabbè, cos'è sta storia qui? È vera sta situazione?
1: No, l'abbiamo già letta.
0: Ma
1: quella
0: ancora,
1: dell'anguilla.
0: Ancora quella dell'anguilla.
1: Sì, l'anguilla l'abbiamo già sdoganato quando è uscita la notizia.
0: Ma non è vero.
1: No, non è vero, era un capitone.

good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q. Yeah. Spot it.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Samurai J, ed eccoci qua, sono le 4:18, molta gente in relax e molti altri, pochi però, stanno lavorando una bassa percentuale, dai.
1: Sì,
0: questo
1: sì.
0: È il periodo dove comunque l'ultima settimana di lavoro, poi settimana di Ferragosto, tutti al mare o tutti a non fare una mazza, però è importante.
1: Beh, tutti dove, dire, dove tu, tana libera tutti, chi può, chi non può sta a casa.
0: No, stavo vedendo una cosa, tutte foto, è vero, basta che guardi una foto del mare, arrivano tutti, l'algoritmo ti porta,
1: certo,
0: tutti là.
1: Certo, cioè, devi fregare l'algoritmo.
0: Che caspita, guarda, vabbè.
1: Quando tu passi una cosa, devi girarti all'altra parte.
0: Ascolta, capito? Ieri ti sentivo dei giochi da bambino.
1: Sì.
0: L'ultima ora. Ma nascondino ci giocavi te?
1: Sì, ne abbiamo parlato, nascondino è un gioco
0: gli indiani
1: antico.
0: E cowboy
1: indiani
0: facendo
1: cowboy.
0: Finta di avere il cavallo.
1: Allora, il problema è che adesso per il politically correct non puoi più giocare a indiani e cowboy, perché gli indiani sono sempre stati visti come i cattivi e i cowboy come i buoni. Però doveva essere il contrario.
0: Sai che noi a Baranzate facciamo vincere gli indiani?
1: Eh sì, perché gli indiani sono i cowboy che sono andati a rompere i coyones agli indiani.
0: Ma Caster, cioè, erano con tutte le cose da fare il giro,
1: appunto,
0: voglio dire.
1: Però nei film ce li hanno proposti sempre come gli indiani che erano cattivi. Però poi fumiamo il calumet della pace. Non ha molto senso.
0: Beh, ma lì il cannone poi ha fatto stare.
1: Sì, lo so, però non ha molto senso.
0: Sai, la pipa della pace è andata oltre. Però ti voglio dire, lo facevi il cavallo da piccolino? Lo facevi anche? È vero, ci facevi.
1: Perché non vieni ospite il giovedì che ne parliamo?
0: Ma è bello,
1: nell'ultima ora.
0: Scusami.
1: Ti prendo come esempio.
0: Pensa, la fantasia,
1: come effettistica.
0: La fantasia che si aveva quando si era proprio sbagliato.
1: La magia di quando si è bambini,
0: caspita.
1: E questa magia arriva fino a un certo punto della vita, poi cambia. È proprio quello che, comunque sia, con la fantasia ti inventavi qualsiasi cosa.
0: Ragazzi,
1: La cosa bella è che se tu questa fantasia la utilizzi ancora, la sviluppi, non la reprimi solo al periodo in cui eri bambino, la tua creatività aumenta di brutto,
0: ecco,
1: e quindi
0: perché
1: ti ingegni anche nel fare le cose. Se invece reprimi la tua fantasia di quando sei bambino, che ti inventi quando diventi grande non sei più,
0: certo,
1: capito?
0: Cioè, io adesso vado a casa,
1: tu
0: scendi
1: dalla macchina e mentre vai dal parcheggio vai verso l'ingresso di casa tua, se ci sono persone,
0: certo,
1: devi farlo.
0: Devi
1: scendere dalla macchina e fare. Che poi non era.
0: Poi tu arrivi, fai finta di avere il Winchester, e io faccio finta.
1: Guarda, il Winchester fa questo rumore qua. Miami me lo confermo. Fallo te se sei incapace.
0: Il proiettile perché va veloce, capito?

0: Adesso facciamo spiegare da questo che gioco è. Mi fai ancora il Winchester, dai. Ah, ok.
1: Questo è la Colt.
0: Ah, giusto, perché
1: se ti cad per terra sì, poi la raccolt.
0: Vabbè. Aiuto! Vabbè, stavo chiamando sì, uno, Frankie, qua, che dice: non avete mai giocato, Mickey, Frankie, a Capace? Boh,
1: a Capace.
0: A Capace. Che saltavi sopra la schiena delle persone.
1: Che non sono. No, non so Capace.
0: Non so Capace.
1: Non ho mai giocato perché non sono capace.
0: Allora, ragazzi, noi siamo qui che scherziamo, ridiamo,
1: sì, d'accordo. No, poi c'è sempre il precisino.
0: Ma
1: allora, non si chiamano indiani, ma si chiamano nativi americani.
0: Sì, okay, dai, ragazzi.
1: Però da bambini noi li chiamavamo
0: indiani.
1: Punto.
0: Dai. C'era Cochise, basta. Geronimo.
1: Dopodiché sono stato nella terra dei Navajo, sono stato in Arizona, sono stato a visitare le loro riserve, sono stato, ho dormito.
0: Geronimo l'hai trovato?
1: No,
0: non
1: ho dormito, sono andato a cavallo alla Monument Valley con la riserva indiana dei nativi americani e molto affascinato ho portato a casa sia un tappeto che un vaso ricordo
0: e
1: fatto
0: la pipa,
1: da loro.
0: La pipa non è portata.
1: Non ho portato a nessuna pippa.
0: No, niente.
1: Era...
0: con una pippa.
1: No,
0: non
1: ho pippato niente, Michi. Non si pippa.
0: Okay,
1: perché
0: vabbè,
1: non puoi portare cose che si incendiano.
0: Neanche la pipa della pace.
1: No, no.
0: Niente,
1: no, il calume si chiama poi lo stesso.
0: Cioè, però,
1: quindi grazie per questa poi.
0: Va bene, ragazzi. Comunque questa, ogni tanto è bello tirare fuori questi
1: però da bambino li chiami indiani.
0: Okay. Pensa che le nuove generazioni non giocano come giocavamo noi,
1: certo,
0: cowboy, indiani, niente.
1: No, perché adesso il political correct è tipo robot contro
0: sì,
1: politici, una roba del genere. Adesso,
0: non sarebbe male la cosa. Va bene.
1: Sì.
0: Prima o poi ci metteranno le manette, ma fa niente. Noi andremo avanti perché non siamo... Dai, non
1: siamo
0: ma...
1: coerenti.
0: No, come coerenti?
1: No, siamo coerenti, ma non siamo.
0: Non siamo gestiti come.
1: Dal sistema.
0: Oh, bravo!
1: Oh,
0: no.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: All'epoca si giocava.
3: Yeah, baby.
0: Vai, vai, vai.
3: Hai una pistola o sei contento di vedermi?
0: Ce la sei. Dai.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, questo

I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Fabio Mason e Rob.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

la vostra allegria, il vostro cantante o la vostra cantante che è dentro di voi. Noi se fossimo sotto l'ombrellone, a cazzo.

Vabbè, mi piace, noi gli hai figura, a me, a Frankie, tutta la cricca. Piace sentire gli ascoltatori, le ascoltatrici che hanno voglia

0: parte il fatto di essere in una grande comunità, ma sono artisti. Ne abbiamo parlato. Frank, è vero che i nostri ascoltatori sono artisti?
1: Sì, sì, sono tutti articolati.
0: Li facciamo cantare, che dici? Hai voglia di farli cantare?
1: È venerdì.
0: È venerdì.
1: Non ce la fai. Hai ancora, guarda. Tre canzoni e poi vai a casa. I did it all the time.
0: I'm going to the sun. Sa mai che scopriamo una nuova ultra natè.
1: Tra poco vai a casa ed è tutto dimenticato fino a lunedì. Stai tranquillo.

0: Senti, noi l'abbiamo lanciato il sasso. Non cantano, però.
1: Buongiorno di fare un chaka chaka na buchaka e una camareta senza aria condizionata e senza ventilatore. Si brucia da paura. Amici miei.
2: Perché se cioè, fai ciacca ciacca senza aria condizionata brucia. È un po' che non lo sentivo il nero di WhatsApp. Lui.
0: Lo salutiamo. Abbiamo parlato ieri per la scomparsa di Buffani di Roberto, il creatore della villa, e abbiamo fatto anche le condoglianze. Vedi, avevano dei messaggi, volete fare le condoglianze? Ne abbiamo proprio parlato ieri.
2: Sì, certo.
0: Va bene,
2: non
0: dai!
2: Non solo la villa, comunque.
0: Certo, villa, Peter, socio nel Battiste, certo, tante Battista, altre
2: Bologna,
0: situazioni.
2: Certo, certo.
0: Va bene, oh, però niente, nessuno canta.
2: Ma non c'è, perché? Ma con caldo, ma perché cantare?
0: Sì.
2: Lascia che cantino il cantante e quelli, come si chiamano? I pentiti di mafia, quelli cantano.
0: Ecco perché a Opera, San Vittore, ci sentono.
2: Opera, per quello che cantano dentro.
0: Anche al carcere di Bollate.

0: Dov'hai?
1: Spostare la macchina.
0: Che fai? Dai, sposti la macchina.
2: Poi ti ascolto io.
0: Ah, ok.
2: Sulla fuori, anche prima ti stavo ascoltando.
0: Ti aspetto, dai, vai veloce. Vai veloce.
2: Vuoi spostarla tu?
0: Non so. C'è nessuno che ce la sposta.
2: Ho la guida esclusiva. Posso guidare solo io.
0: Non è con l'intelligenza artificiale.
2: No, spostati. Non si sposta. Kit. Kit. Kit morto.

Mi arrivano boccali dappertutto per questo. Beh, adesso forse un boccale bello fresco, appena appena ci vorrebbe. Party time su Radio Studio Più, sono le 5:20 e tutto va bene.

0: Che qui è una comunità, ne facciamo anche del bene, giustamente rimettiamo in sesto le persone.
1: Diamo anche delle spiegazioni alla vita.
0: Certo, certo. E arrivano dei messaggi, noi li facciamo partecipi.
1: È arrivato un messaggio,
0: tutti.
1: Ieri sera è andata male con una tipa, però l'avevo già fatta 15 anni fa, ma lei non si ricordava.
0: Aia.
1: Allora ti dico questo, caro ascoltatore.
0: Vai.
1: Quando tu vai con una donna e lei non si ricorda di te, che siano passati un anno o 15 anni,
0: aia,
1: vuol dire che la tua prestazione non è stata adeguata.
0: Bravo, sembra uno spot!
1: Perché se tu una donna la ribalti, se lo ricorda per tutta la vita. Quindi se tu ci sei già stato 15 anni fa e lei non si ricorda, vuol dire
0: ma
1: che...
0: Ma magari lui ce l'è fatta col pensiero.
1: No. Cioè, nel senso, attento alle parole che usi.
0: Attenzione.
1: Perché
0: io immagino la scena.
1: Se lasci il segno, vuol dire che lei si ricorda. Lei non se lo dimentica.
0: Ti ricordi la scena, vai là e... Ciao, senti, sono Marco. Ma sono stato con te 15 anni fa a letto, ti ricordi? No, madonna.

0: voi là, veleni, gente che al mare,
1: gente di mare,
0: gente di mare che se ne va
1: dove gli pare.
0: E il fresco, vedi, Gianluca da Mantova in vacanza a Sassari, il mio paradiso, piacere. Come se avessi detto, vado a Cinisello, capito?
1: Ma a Sassari ci sono i Sassari?
0: Cioè, i Sassaresi, ci sono i Sassaresi e le Sasseresine, che sono le bimbe di Sassari, capito?
1: Ti ho detto così, sono un po' da...
0: E beh, lui poi al mare, è andato al mare, sì, in barca, sì. Noi veramente siamo contenti che tu te la stia godendo. Non sei felice che lui è in barca?
1: Certo,
0: al mare,
1: ma io sono passato da Sassari. Una volta, l'anno scorso, sono passato da lì. Bello.
0: Chiudi gli occhi.
1: No.
0: Chiudi gli occhi,
1: no.
0: Ti faccio provare un'emozione.
1: Sì, con due dita. Due dita di emozione. Lascia stare.

0: come ogni giorno vi ascoltiamo dalla bella Lampedusa, sempre in rientro dalla gita in barca, sordo, madonna, me dubbo, e sempre in compagnia della vostra super musica.
1: Sai cos'è che mi sarebbe sempre piaciuto fare? Uscire con una lampara.
0: Una lampara bella.
1: Una lampara, bene, quelle sì, che vanno a pescare sotto costa, sotto costa la sera con la luce.
0: C'era i miei zii.
1: Quando ero piccolo vedevo sotto casa mia, lì al mare, passare queste barche a remi con la luce.
0: Me lo dicevi, quando ero piccolino andavo dai miei zii.
1: Ho capito, che ti posso
0: Ascolta,
1: dire.
0: Ma questo non ci invita mai a Lampedusa, mai. Vabbè. Vabbè, io ti saluto, rimani qua sotto l'ombrellone.
1: Ci
0: Ciao.
1: Penso io.
0: Ciao. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
2: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un venerdì con la persistenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e il tempo sarà stabile da nord a sud. Nel corso del pomeriggio sera segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui rilievi del nord Italia, nelle aree interne del centro-sud, con possibili sconfinamenti verso sera, a tratti anche alla Valpadana. Il caldo sarà ancora intenso ed afoso, specie nelle aree interne del nostro territorio, dove si arriveranno a toccare localmente i 37-38 gradi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni nemmeno nel weekend, seppur nella giornata di sabato saranno in lieve calo localmente al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: DNA, DNA, DNA, signori. Pronti ad iniziare la Studio Più Compilation, ma prima di iniziare la Studio Più Compilation volevo fare tanti auguri a Letizia, che oggi compie gli anni, per cui tanti auguri a Letizia. Happy birthday to you. Da parte mia, da parte di tutte le persone che ti conosco, logicamente. E benvenuta anche a te nel, insomma, nel nuovo anno, visto che li compi, ok? Poi qualcun altro ci ha chiesto di salutare mamma Irina, perché tra poco fa gli anni anche lei, hai capito? Quindi le voglio molto bene, il messaggio non è firmato, quindi io non so chi dobbiamo ringraziare, però la mamma Irina, se fosse all'ascolto, ecco, salutoni. Allora, Studio Più Compilation, come si partecipa alla Studio Più Compilation? Si manda un messaggio al 338-141-1001 con il nome e l'anno in cui musicalmente volete andare. I dischi li scegliamo noi, andiamo nella classifica di quell'anno, estraiamo una hit e la mettiamo in onda, ok? Quindi il primo, il più veloce d'Italia in questo momento è stato il nostro amico di Ravenna, Bruno, ok? Che è tornato, era un po' che non lo sentivo, Bruno. Bentornato Bruno nella Studio Più Compilation, andiamo nel 1987.
1: Studio Più Compilation.
0: Alla grande proprio, alla grande.
2: Studio Più Compilation.
0: Ecco qua, nel 1987 il disco numero 2 in classifica era questo. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. E iniziamo così la Studio Più Compilation, 338-141-1001. E tu che anno vuoi?

Che gioia! Ritroviamo la Kicken! Abbiamo trovato la Kicken! Un disco del 1994, e allora nel 1994 Culture Beat, Cappella, DJ Bobo, Rednecks, Snap, 20 Fingers, James Spoon, Playa Itti, SMC e Soundbean. We are meant to exist in the outside world.

L'hanno rifatta anche Gabri Ponte da Broz. Però l'originale, ragazzi, l'originale è sempre un piacere. Oh, Chicca ha gradito, grazie Chicken. Andiamo avanti, andiamo nel 2020 per Giuseppe. 30 dischi da ballare del 2020 in classifica: Dua Lipa, Topic, Lady Gaga, Tiesto, Meduza, Robin Schulz, Purple Disco Machine, insomma tanta roba. Però al numero uno della classifica, numero uno della classifica del 2020, c'è un gruppo, anzi c'è lui, The Weeknd.

0: The Weeknd, Blinding, non Blessing, quella di Calvin Harris. Blinding Light. Era il 2020 ed era il numero uno della classifica tra i dischi più suonati in Europa. Absolutely. Appena stato in concerto poco fa a Milano, The Weeknd allo stadio di San Siro, quindi tanta roba. Andiamo avanti, 338-141-1001 per partecipare alla Studio Più Compilation. Il tuo nome e l'anno, l'anno in cui vuoi andare, non messaggi vocali lunghi. E noi andiamo in quell'anno, estraiamo una canzone dalla classifica e te la suoniamo. Andiamo nel 1992, dove nei primi 10 posti c'erano Undercover, Felix, Two Unlimited, Snap e poi Dottor Alban. Alla numero 2, Dottor Alban.
1: Studio Più Compilation.
0: Per Maria Pina Verna da Guardia Grele. Ok, perfetto. Perfetto. Buona estate, Maria Pina.

0: Life, la mia vita, la mia vita. Emanuela da Ravenna vuole andare nel 1985 e noi andremo nel 1985. Primo posto della classifica, Madonna, Into the Groove, Dead or Alive, al 3 Baltimora, Tarzan Boy, poi Polar Castle, Shannon, Bronski Beat, Pet Shop Boys, Opus, Life is Life, oh pezzoni Modern Talking, You Are My Heart, You Are My Soul, King Love and Pride, disco che non sento da una vita tra l'altro, e poi Sandra, la moglie di Michael Cretu, Maria Maddalena, siamo nel 1985. Senti che ricordi, ti sblocchiamo.
1: Studio Q Compilation.

0: Eravamo e siamo nel 1985. Vi ricordo che nella Studio Più Compilation non dovete chiedere voi la canzone, voi dovete dire solo l'anno. Il disco lo scegliamo noi, altrimenti è un programma di richieste e ce ne sono già tanti. Invece il bello di che ti arriva un disco che tu non ti ricordi è più bello. E l'altro, quello che ti piace, te lo ascolti tu sul tuo telefonino, no? Va bene, andiamo avanti. C'è Laura, portatemi nell'anno 2003. Va bene, andiamo nel 2003. Cosa ballavamo nel 2003? Ballavamo gli ATB con Don't Wanna Stop, bellissima. Lasgo Something, Paul Oakenfold. Ballavamo Sophie Alex Baxter, Eric Prydz con Call On Me, i Chemical Brothers, Benny Benassi con Satisfaction, che comunque arrivava dal 2002, Junior Senior, Room 5, Black Eyed Peas, e al primo posto della classifica dell'anno 2003 c'era Beyoncé featuring Jay-Z. La canzone? Le donne impazziscono quando parte questa canzone in discoteca. Crazy in Love.
1: Studio Più Compilation.

0: Crazy Love, Studio Più Compilation, eccola qua la voce di Jay-Z, la voce sua.
1: Studio Più Compilation.
0: Ecco, che dice Studio Più Compilation, la voce di Jay-Z. Va bene, era il 2003, dobbiamo andare nel 1988, ma è a cavallo tra il 1987 e il 1988, perché dobbiamo accontentare due persone diverse. Una che vorrebbe l'88 e una che vuole l'87. Anna Maria di Guidizzolo vuole l'87. E l'altro che ha scritto dell'88 è Luca Daffano. No, poi è passato dall'88 all'86. Troppo tardi, Luca, ormai ti abbiamo cercato l'88. Mi spiace. Non è che si può rettificare così, anche perché noi ci dobbiamo impegnare a cercare i pezzi, eh? Vabbè, tra i dischi più ballati dell'anno 1987, a cavallo tra il 1988, vuol dire usciti, non so, novembre, e si ballavano anche l'anno dopo, c'è sicuramente quel disco che sta arrivando. Per cui i BPM si alzano. C'erano, vabbè, Spagna, Rick Astley e tante cose interessanti. C'era Diva, c'era Robin S, c'era Sabrina e c'era anche questa canzone, Enjoy the Express, Love and Team from Sex Express.
2: Studio Più Compilation.

0: Express, anno 1987, a cavallo col 1988. Andiamo avanti, portami nel 2007, l'anno della maturità e la prima vacanza con quella che poi è diventata mia moglie. Luca, nell'anno 2007 andava di brutto questo disco.
1: Studio più compilation.

0: Piano Piano di Eric Prydz, 2007, 2008, 2009, 2010. Suonato sempre questo, suonato sempre. Allora, siamo in fondo alla Studio Più Compilation, ho poco spazio, non riesco... Comunque è venuta la pelle d'oca, Luca, bravo. Posso solo mettere un breve disco del 1983, così accontento sia chi ha detto vorrei un disco qualsiasi anni 80, che Francesco da Reggio Emilia, che vuole andare nel 1983. Per cui per Francesco e per tutti gli altri amanti della musica degli anni 80 arriva anche questa canzone, assolutamente.
1: Studio Più Compilation.
0: Assolutamente. E poi settimana prossima ne riparliamo con la Studio Più Compilation, assolutamente. Nel 1983 il primo posto in classifica era occupato da lei.

0: Studio Q Compilation.
1: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
2: Spot.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

annunciato il party time, l'ultimo party time di I Feel Good, e poi sarete in compagnia della Salvi. Mentre invece per quanto ci riguarda, stasera saremo a Rosalinda Party, proprio io e Eleonora, per festeggiare insieme questa nuova bottiglia alla Cantina Ricchi, provincia di Mantova, Monzambano. E domenica vi aspettiamo anche insieme alla Sil.K e DJ Dami a Santa Vita.

Kumbaya. È tutta un'illusione. It's just an illusion. 338-141-1001, i vostri saluti fondamentali per augurare buon weekend. Salutoni da Viola. Un saluto caloroso da Melissa e Nico e Viola. Un abbraccione da parte mia.

fa caldo e fa caldo e fa freddo e piove, non si sa se piombe. Andrà tutto bene. Mettiamo lo striscione sul balcone. Andrà tutto bene. Dai, è una settimana dal Ferragosto. Avete programmi per il Ferragosto? Avete in mente di fare cose? Cos'è che si fa a Ferragosto? A Ferragosto si fa la grigliata, no? Solitamente si tirano i gavettoni. Non lo so, dipende dalle zone d'Italia dove uno sta, dove uno fa. Comunque sia, per tradizione è un po' tipo la Pasquetta.

iniziata anche la vendemmia in alcuni casi, eh. Comunque questo caldo fa maturare le cose prima. E quindi salutiamo chi sta vendemmiando. Anch'io voglio salutarti e dirti grazie per la bella musica degli anni 84-85 che ci fai sempre ascoltare, sono sempre cose da brividi. E beh, insomma, è anche musica che ho vissuto in prima persona, per cui ci sono affezionato anch'io in qualche modo.

and You. La canzone originale è bellissima. Billy Ray Martin è comunque degli anni 90. In questo caso Fred Gann nel 2021 ha preso un po' come ha fatto anche Christian Marchi, no? La canzone di Billy, l'ha chiamata Billy, Love in Arms. E via così. E via così andare. 17:46 minuti. Quindi a Ferragosto allora la tradizione vince. Ok, la grigliata a quanto pare è il must del Ferragosto, fatta anche fuori casa, magari senza incendiare, perché ultimamente tutto si incendia, è tutto un incendio in giro. Quindi se fate fuochi da qualche parte fate molta molta attenzione anche al mozzicone delle sigarette, anche se negli ultimi anni li hanno modificati per non fare braci, però a quanto pare gli incendi ce ne sono tantissimi, quindi è tutto secco, mi raccomando.

Here we go, Chemical Brothers. Allora, chi è stato in vacanza in Val di Ledro, vedi? Un bel gruppetto di ometti che sono andati tutti a funghi a fare le escursioni, a vedere le palafitte. Vedi? Andrea e i suoi amici. Paolo, Giancarlo, Giovanni, presenti. E poi Carlantonio che ci ascolta con l'app insieme alla sua moglie. Fa piacere. È una condivisione l'app, eh? Condividete l'app di Radio Studio Più, poi i più fortunati hanno anche il DAB e quindi ci seguono in digitale ovunque praticamente. Bene, ultimo disco e poi ci salutiamo. Ultimo disco e ci salutiamo.

0: Vedi, il pannocchia è in digitale, capito? La pannocchia oggi è digitale. Va bene signori, io vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo questa sera con la diretta dalla cantina Ricchi per la presentazione di Rosalinda, Rosalinda Party. Poi ci sentiremo domenica pomeriggio con Pasquale Laricchia, domenica sera in diretta dalla Festa Grande di Santa Viola e lunedì con I Feel Good. Fate i bravi, vi lascio con Eleonora che comunque sarà con me questa sera alla cantina Ricchi di Monzambano. Ciao a tutti, ciao, ciao da Frankie Gada.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Let's go.
1: Best music. The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando a fondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro, ma dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime tre stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.
5: Attention please!
6: Stiamo calmi. Iniziamo questo appuntamento, signori, lo possiamo dire? Scusate, lo possiamo dire, vero? Lo possiamo dire? Vabbè, io lo dico lo stesso. Siamo a venerdì 7 agosto, nel pieno dell'estate, vero?
7: Dai che beverti!
6: Eh sì, ma lo sapete, ormai qui è sempre festa, non è che se è venerdì vuol dire che è venerdì, allora bisogna festeggiare. Vabbè, comunque, ad ogni modo, iniziamo il nostro appuntamento, Si Salvi Chi Può. Questa sera un appuntamento speciale, insomma, un po' come tutte le sere, no?

Comunque posso fare, cioè almeno posso dire una cosa, ma quanto è difficile sponsorizzarsi, fare dei video mentre parli, no? Perché questa sera, insomma, saremo al Rosalinda Party per questo super evento targato Radio Studio Pio. Saremo io e Frankie Gada alle ore 20:30, mi raccomando, veniteci a trovare. Ci troviamo a Monzambano in provincia di Mantova, alla Cantina Ricchi. Ci saranno davvero tante belle cose, degusteremo del buon vino rosé, rosa, no? Vabbè, comunque, tornando a noi, ho provato a fare qualche video pubblicandolo sui social, perché ormai ben sapete, i social ormai sono quasi tutto, no? Soprattutto nella nostra professione bisogna fare un po' di pubblicità anche sui social. E dato che qualche social media manager mi ha consigliato, ma perché non fai dei video mentre parli? Ma io ci provo, anche perché facendo lo speaker voi direte vabbè, è semplicissimo, e invece no, cioè io non so perché, ma mi viene così difficile. Sarà, non lo so, il fatto che c'è qualcuno che mi riprende, non lo so, però è difficile, cioè non lo so, è così.

0: Wild, Robbie Schulz, e arrivano i primi messaggi. Ascoltiamo, vada.
1: Che bello, dai, è arrivato il santo venerdì.
0: Ah, sì, sì, lo puoi dire forte.
1: Un lungo weekend.
0: Sì, sì.
1: Sabato, domenica e stasera tutto per me.
0: Sì.
1: È il massimo, dai. Niente. Accendi la radio, smetti di lavorare. Ascolti Radio Studio Più, la tua bellissima voce che fa veramente sognare.
0: Grazie Paolo, grazie, grazie, un grandissimo abbraccio al nostro amico da Treia. Comunque, ad ogni modo, già dalla tua voce si vede che sei in fase relax. Sai quando finisci di lavorare dici: ah, ho finito.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. Comunque, per chi se lo fosse chiesto, beh, ce l'abbiamo fatta. È sul mio profilo Instagram. Troverete, insomma, il video, insomma, una breve presentazione, perché, come dicevo prima, insomma, va un po' di moda, un po' lo consigliano anche i social media manager. Fate i video mentre parlate, eccetera. E così ho fatto, vabbè, anche se a volte sembra un po' buffa, però è così, bisogna farlo. Vabbè, comunque, il nostro amico, vedi, ho una voce molto rilassata, vero? Sono così di natura, Willa. Beh, ci sta. Allora, sentiamo, che abbiamo? Cosa fanno i nostri ascoltatori questo weekend?
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: È bello rivederti oggi, mi sei mancata.
0: Oh, non grazie.
1: Non c'ero. Eri in onda.
0: No.
1: Adesso, questo weekend, io e mia compagna prepariamo i bagagli.
0: Dove andate?
1: Facciamo le valigie, che lunedì si parte.
0: Sì.
1: Facciamo una settimana a bell'aria.
0: Willa, bello.
1: Un po' di relax. E poi per agosto, lago di Caldonazzo.
0: Oh, che bello.
1: Un saluto, Davide di Suzzara.
0: Sono stata, ciao, un bellissimo weekend, buon relax, insomma, buona settimana, insomma, che dire, a Bellaria ci sono stata, bellissimo posto, e anche a Caldonazzo per lavoro è stato bello, è una bella zona, molto molto bella. E ad ogni modo, comunque, parlando appunto di serate di Radio Studio Più, questa sera, come detto prima, vi aspettiamo a Monzambano per il Rosalinda Party. Cosa succederà in questa cantina Ricchi? Succederà che ci sarà una degustazione di rosé, perché presenteranno questo nuovo vino, e ovviamente ci sarà anche la musica di Radio Studio Più. L'evento inizierà dalle ore 20:30 con la musica di Frankie Gada, ci sarò io alla voce, e che dire, veniteci a trovare, sarà comunque una bellissima serata e è bello, non potete mancare. Per chi invece fosse un po' più distante, beh, abbiamo anche la diretta, potrete seguirla dalle ore 22 fino alle ore 23, saremo in diretta, insomma, dalla cantina. Per quanto riguarda domani sera ci sarà la cena spettacolo, per chi fosse interessato vi aspettiamo al Sestino Beach Frontelago, inizierò io con un po' di musica, insomma, live di sottofondo, giusto mentre voi cenate, siete belli tranquilli, e poi si movimenterà, insomma, un po' la serata con la musica di Paola Peroni fino alle ore 3 del mattino. Quindi ci sarà tanta festa, tanta musica, tanto divertimento. Sì. Hey, cosa arriva? Hello.

0: Hello, qui sulle frequenze di Radio Studio Più dobbiamo fare un caloroso saluto a chi, signori, non molla mai, soprattutto in estate perché hanno tanto tanto lavoro. Chi sono?
1: Beh, loro. Un saluto a tutta la razza agricola dal pannocchione.
0: Ma poi perché pannocchione? Ciao, ciao ragazzi, un grande saluto. Andiamo un po' più giù a Napoli, sentiamo chi abbiamo.
2: Saluto la famiglia.
0: Salutiamo la famiglia. Allora, signori, questa sera super argomento, parliamo di serie TV e nello specifico, beh, forse i vampiri, così.

Ehi! Hey. Io non so voi, ma qua si balla, eh! Beh, comunque salutiamo gli amici che oggi pomeriggio erano a Punta Prosciutto a fare la bella vita, capito? Qua in spiaggia. E ne approfitto per salutare anche Filippo che manda una bellissima foto, insomma, dalla solita spiaggia, come si suol dire, stessa spiaggia, stesso mare, insomma, non si delude mai, no? Vedi, manda una bellissima foto del mare. Se la sta spassando questo gran Filippo, hai capito? Vabbè, comunque, bando alle ciance, perché si parla di serie TV? Beh, perché dovete sapere che hanno acquistato la casa di Twilight. Per chi non sapesse di che serie, insomma, sto parlando, è un grandissimo film che parlava, insomma, di una storia d'amore tra vampiri, lupi e via dicendo, no? È famosissima. Ad ogni modo la mettono in affitto questa casa ed è tutto esaurito, ovviamente, perché la celebre abitazione di Bella, nonché la protagonista della saga di Twilight, non è solo un elemento cinematografico, ma è una realtà accessibile ai fan, insomma, ai fan, no? Pensate che nel 2018 una coppia di appassionati ha acquistato l'immobile per $360,000, investendone successivamente altri 20,000 per replicare, insomma, fedelmente l'arredamento e i dettagli interni visti sul grande schermo, con l'obiettivo di preservare intatta la magia della pellicola. Convertita in un alloggio in affitto nel 2019, la struttura ha registrato un boom di popolarità senza precedenti nel 2020, grazie, vabbè, che ve lo dico a fa, a un video, insomma, solito, no, virale, che è andato, insomma, sui social, che ha causato il blocco, insomma, di una piattaforma che si utilizza per affittare, insomma, delle case, delle stanze. Attualmente la casa è un business di enorme successo che genera circa $140,000 all'anno. La prenotazione, insomma, sono fissate a $400 a notte, registrano in tutto esaurito in pochissimi minuti e vabbè, ovviamente hanno una grande lista d'attesa. Comunque, ad ogni modo, io pensavo $400 comunque a notte, si parla di circa 350 euro a notte, e ahimè non è tantissimo, eh. Conosco delle strutture che comunque fanno pagare molto molto di più, e per una casa che hanno utilizzato comunque in un film, che alla fine è uguale, la mettono in affitto, insomma, pensavo qualcosa di più. Però bello, bello, per chi è appassionato sicuramente, beh, fare una notte così non è male, dai.

Dancing in the Flames, The Weeknd, grandissimo artista che tra l'altro è stato pochissimo tempo fa qui in Italia con un grandissimo concerto. Questa era la versione remixata, andiamo avanti con la musica, arriva David Guetta, Teddy Swims con Gone Gone Gone. Comunque, tornando a noi, io ve ne sarei grata, per chi insomma volesse farmi un po' di supporto, darmi un po' di supporto, mi trova sui social a nome Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali.

0: Ci siamo. Allora, pochissimi minuti, faremo una breve pausa, poi arriverà insomma il grande momento, il momento dove sarà concesso ballare, cantare, divertirci con la musica di Radio Studio Più. Cosa sta per succedere? Beh, il party time con il DJ Albe. Lui è un ragazzo davvero giovanissimo che fa ballare qualsiasi generazione, e lui viene da Pescara, infatti saremo in collegamento proprio da Pescara, quindi rimanete con noi, mi raccomando.
1: Si salvi chi può.
2: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Al nord invece il tempo sarà tratti instabile, con temporali sparsi localmente anche intensi. Domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata, salvo per delle nubi a tratti compatte al nord al mattino e rapido diradamento dal pomeriggio, ma da segnalare poi sui settori interni del centro-sud e sulle Alpi tra pomeriggio e sera ancora qualche temporale di calore. Temperature in flessione di qualche grado, con massima infatti non oltre i 35 gradi, valori decisamente più sopportabili rispetto agli altri giorni. La ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
3: Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Fisher, featuring Florence Arman. What a life.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Oh, c'è un luogo dove le parole diventano emozioni e la musica le fa volare. Quel luogo ha una frequenza, quella di Radio Studio Più. Benvenuti a Si Salvi Chi Può, Eleonora Salvi e il Party Time del DJ Albi. 338-141-1001.

Iniziamo così il party time. Ringraziamo innanzitutto il nostro Christian, il nostro vocalist numero uno, che davvero ci fa impazzire. Dai, che bello, grazie Christian. In console, come ha detto Christian, beh, è il nostro DJ Albi.

quanti complimenti che arrivano per il nostro DJ Albi. Questi DJ di Pescara sono proprio bravi, il nostro pastaiolo da Macerata. E c'hai ragione. Abbiamo fatto grande selezione, eh? Sì. Salutiamo Ciro da Modena, che questa sera è bello carico, sentite un po'.

Salutiamo i nostri grandi amici da Reggio Calabria. Ciao ragazzi, buon relax. Alice, Valentina e Fabio, quanto siete belli. Salutiamo invece il nostro amico Roberto che insomma ci augura un buon weekend e ci tiene al corrente che domani partirà per il mare. Quindi io non posso fare altro che augurare insomma Roby buon viaggio, buon relax soprattutto. Salutiamo anche i nostri amici da Bellocchi del Pagliarolo Pentito. Che salutiamo, buonasera. Salutiamo anche chi è in ferie ma che comunque non ci abbandona mai e a noi questa cosa fa davvero molto molto piacere, i nostri amici da Formentera che mandano una bellissima foto che in questo momento sono in barca e ci tengono al corrente che si stanno rilassando. Ciao ragazzi, un grande abbraccio, buon relax, fate anche un bel bagno per me.

Valentina dal Molise ci saluta, sta rientrando dal lavoro. Ciao Vale, un grandissimo abbraccio. Il nostro amico da Tollo, come sempre presente. Ciao amico! Salutiamo anche i nostri carissimi veterani che non mollano mai la radio, come il nostro Maurizio dalla Romania. Io vi saluto sempre, perché sto sempre sintonizzato con Radio Studio Più. Ciao Mauri, grazie!

Trovo che questa musica sia abbastanza pettinata. Da figo. Avvertiamo Luisa da Chieti. Anche noi amiamo voi, Luisa.

Comunque, signori, è più forte di me. È più forte di me. Sapete, il nostro sponsor è Grana Padano, no? E qui negli studi, tante volte, spesso e volentieri, ai nostri eventi regaliamo dei piccoli gadget, tra cui anche una piccolissima degustazione, una caramella di Grana Padano, no? Che sono dei piccoli sacchettini di formaggio, per intenderci. Solo che li mettono, insomma, in un posto dove io so, e quindi dico: che faccio? Ogni tanto non li mangio. Fine mese saranno finiti, penso, per colpa mia.

Un saluto dalla Svizzera per lavoro, ma abruzzese 100%. Nubur. Che ci fai in Svizzera? Per lavoro. Beh, la Svizzera deve essere davvero bellissima. Buon weekend al popolo di Studio Più. Ciao, grande amico, ciao. Pensa, io ho conosciuto un amico, insomma, in un viaggio e mi raccontava che ha vissuto per anni in Svizzera e la Svizzera infatti è definita uno dei paesi in cui si vive meglio, no? Sia per lavoro e per altri fattori anche. Arriva! Giù il gettone, signori, si gira! Arriva la codina, arriva!

sempre dalle 18.30 alle 20, perché siete i migliori con la musica. Intanto faccio ginnastica e stretching, un bacio grande, congratulazioni. Ma Elena, intanto grazie mille di cuore, che bel messaggio. Shut the fuck up. Beh, allora buon allenamento. Adesso faccio una domanda a tutte le persone che fanno attività fisica, no? Durante la settimana, che sono bravi, che non mollano mai. Ma come fate con queste temperature a fare allenamento? Cioè, io non capisco. Oh, chi abbiamo all'ascolto? Attenzione, KZ direttamente da Milano insieme alla Madonina che balla. E come faccio a dimenticarmi di te? È venuto a trovarci qualche giorno fa, che eravamo insomma con lo studio mobile, con il box di Radio Studio Più, in Viale Ceccarini a Riccione. E lui insomma è venuto a trovarci direttamente da Milano. Insieme a Milano.

0: Allora parliamo di Milano e arriva proprio lui, il nostro Gio. Ciao Giovanni.
1: Da Milan, da Milan.
0: Non si molla mai, vi ascolto tutti i giorni. Ciao amico. Il nostro azzurra, eccolo, eccolo.

0: Thanks.
1: I'm horny.
0: Horny, horny, horny. Allora, invece ieri sera nel bosco, però un'ora e mezza, cioè dice però un'ora e mezza come se fosse poco, no? Stasera Peace in Garage, 23 gradi, il nostro Beppe, e c'era il segreto, vedi? Ah, ah, ah. La salvezza, insomma, l'aria condizionata.

0: Allora, oggi è venerdì. Davvero questa sera? Questa sera si festeggia? Questa sera si festeggia?
1: Dai che è venerdì!
0: Devo dire, il nostro DJ Albi come sempre fa molte faville. Salutiamo Domenico, buonasera e benvenuto nel Party Time. E anche il nostro amico da Gambolò.

facciamo un grande saluto al gruppo, insomma, Fratelli Scolpid. Antonio, il pizzaiolo, buonasera. Come procede? Come va il lavoro? Comunque se lo meritano, i ragazzi che lavorano, insomma, in cucina, Posto caldo, ragazzi miei. Il minimo. Salutiamo Moreno da Rosciano, buonasera. E ovviamente salutiamo anche Marcello da Suzzara, che ringraziamo davvero tanto, tanto di cuore. Come sempre molto, molto carino.

Salutiamo anche Silvia da Monza. Io rimango in città, ma ci siete voi a tirarmi su. Grazie Silvia! Spesso e volentieri bazzico quella zona. Monza parlo, eh. Insieme ai Brianzoli.

Facciamo un caloroso saluto a Lucas, che manda una bellissima foto di questo piccolo fanciullo Lucas che ha una farfalla in mano.

0: Ciao Ele, speciale qua da Simone, venerdì 7 agosto, attenzione, è iniziato il mese, stiamo spingendo di brutto qua sulla Twin Station d'Italia, in live col programma fino alle ore 20 prima di Alex Castellini. Grazie, grazie a tutti e stay with us.
1: Il nostro carissimo Simo da Milano ha detto tutto giusto, tranne un piccolo particolare che giustamente non sa lui e non sa nessuno, ma lo sto per dire, che purtroppo in me questa sera concludiamo, insomma un'ora prima, concludiamo proprio in questo momento, vi lascerò in ottima compagnia insomma con la musica di Radio Studio Più. Ma perché me ne vado? Perché insomma non è finita qua la serata, qua insomma succedono tante belle cose, solo che dobbiamo, tra virgolette, non abbiamo il teletrasporto. Quindi dobbiamo cercare in qualche modo di incastrare il tutto. Questa sera ci troveremo alla Cantina Ricchi a Monzambano in provincia di Mantova, ve lo ricordo, dalle ore 20:30, mi raccomando, non potete mancare perché ci sarà da assaggiare del buon vino, ovviamente, perché essendo una cantina, che fai? Sembra giusto, no? Ci sarà questa degustazione di vino rosé, quindi non potete mancare, insomma. E si potrà cenare, ci sarà da ballare perché ci sarà la musica di Radio Studio Più. Quindi che dire, io l'unica cosa che posso fare è di invitarvi a questa super serata. Per chi fosse invece un po' più distante, beh, vi aspetto insomma in live. Saremo in live appunto dalle ore 22, quindi chi vorrà insomma avrà modo di seguirci anche tramite i nostri canali TV, ci potrà vedere, ci potrà sentire in FM, in DAB e via dicendo. Per quanto riguarda invece domani sera, vi aspetto al Sestino Beach Club con la cena spettacolo. Come detto prima, insomma, inizierò con musica live, vi accompagnerò in questa cena e successivamente ci sarà la musica di Paola Peroni, quindi anche qua non potete mancare, la serata sarà molto lunga perché si finirà per le 3:30 del mattino, quindi che ve lo dico a fa, venite, no? Dai!

0: scusate, ho avuto un attimo di sfogo perché ero carica. Comunque, tanto bravo il nostro Albi, devo dire, bravo, mi è piaciuto. Allora, concludiamo così il party time. Ed eccoci qua. Allora, che dire, come detto prima, vi aspetto per le serate live di Radio Studio Più. Signori, non sono le uniche serate di Radio Studio Più questa sera, ce ne sono tante altre sparse per tutta Italia. Se siete un po' più distanti dalla sede di Radio Studio Più, non vi preoccupate perché siamo sparsi. Quindi cosa dovete fare? Scaricare l'app di Radio Studio Più oppure seguirci tramite i nostri social e tramite il nostro sito ufficiale troverete la sezione eventi e insomma potrete vedere qual è l'evento che sta più vicino a voi. Per quanto riguarda il programma, signori, ci risentiamo lunedì e come sempre da parte di Eleonora Salvi e
1: Carmelo,
0: fate i bravi, ciao, buon weekend.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Q.
2: Studio Q. News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data come annunciato dalle stesse autorità spagnole è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane, residente nel Comasco, faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri prima di recarsi in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee che attendono sviluppi la girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità, in flessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti, risale il prezzo del petrolio sopra gli $83 al barile. Ed è tutto, a più tardi.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Al nord invece il tempo sarà tratti instabile con temporali sparsi localmente anche intensi. Domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata, salvo per delle nubi a tratti compatte al nord al mattino e rapido diradamento dal pomeriggio, ma da segnalare poi sui settori interni del centro-sud e sulle Alpi tra pomeriggio e sera ancora qualche temporale di calore. Temperature in flessione di qualche grado, con massima infatti non oltre i 35 gradi, valori decisamente più sopportabili rispetto agli altri giorni. La ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
2: Alex Castellini chiama base, passo.

Esattamente con la musica dance 90-2000. Ricordatevi che a settembre, tra l'altro, c'è la sigla nuova e la state votando voi tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e sempre tramite il nostro sito, adesso, subito.

playlist. Ancora ciao a tutti, il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo, saremo insieme fino alle ore 22. Ricordatevi il nostro sito 90.studiopiu.net, vi permette di fare tante cose, tra le quali votare la sigla che preferite di più tra le 6 che abbiamo proposto, che diventerà quella ufficiale del 2027, la prossima stagione che partirà a settembre. Oppure potete mandarci un bel vocale, però fatelo subito 338 141 1001, oppure 90.studiopiu.net, perché poi sentirete il brano che richiederete nel vocale, che deve essere 92.000, nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Adesso le mani in alto, perché le facciamo andare a destra e a sinistra con Mr. Ricky e Danieli, Tu da Madame.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Alexander, ripartiremo con Hathaway, What is Love.
1: Fuck.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

www.studiopiu.net è il nostro numero, 338-141-1001. Mandate subito un bel vocale, richiedete un brano dance 92.000 perché lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Fatelo subito perché gli spazi si stanno già esaurendo mentre arriva KLF, What I Miss Love. Grazie al nostro amico Giuseppe Di Alessandria perché questa è la sua playlist.

fine del mese, quindi non è che la fanno più in questo momento. Collegati sul nostro sito 90.studiopiu.net nella sezione Vota la sigla. Scegli tra le 6 sigle che abbiamo pubblicato quella che ti piace di più, quella che vorresti sentire come sigla ufficiale del DTM 90 a partire da settembre, quando poi ripartiremo, perché questa è l'ultima puntata della stagione. Poi noi per 3 settimane non ci siamo, ma vi lasciamo in buona compagnia, e se vi manchiamo c'è il nostro podcast. Arriva Magic Box, Carry On e poi Party Time.

0: Spot.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E si parte così con questo penultimo party time. C'è Antico, What I Got To Do. Sono le 20.36 su Studio Pew, la Dance Station Italia. Oggi venerdì 7 agosto e l'urlo è libero.

0: What I Gotta Do, antico, su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questo è il DTM 90, programma dedicato alla musica dance 92.000, da ballare col volume a palla e le mani in alto, altissime, lo dico io, lo dici tu?
1: Le mani in alto!
0: Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao, sono Daniele di Bergamo, dedico a Elena, Paolo, Antonio, Davide, Pietro, Simone, Andro, Mano Furetta, una buona estate. Il pezzo di questa ultima sera è Marvin Gardner, My Body, My Soul. Ciao a

0: di And My Soul, Marvin Gardens. Siamo nel 1991 sulla Dance Station d'Italia alle ore 20:41 e oggi venerdì 7 agosto, ultima puntata della stagione 2025-2026. A settembre ripartirà la stagione 2026-2027. Mi raccomando, ricordate di votare la nostra sigla preferita tramite il nostro sito 90.studiopiu.net. c'è il tasto vota la sigla, scegli quella che ti piace di più, ce ne sono 6. Clicca su vota sulla più bella per te. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, qui è Manolo da San Girolamo, frazione di Fermo. Come brano vi chiedo Move Your Body degli FSX5, e la Pecora canta, e vi auguro buone ferie. Ciao da Manolo.
0: Buone ferie anche a te, Manolo.

0: Move Your Body, miscelamento in corso. Questo è il DTM 90, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, e c'è il prossimo messaggio? Suonano.
1: Da Óbidos, costa del Portogallo, Oceano Atlantico, Omar, Miki e Tommy sempre con voi. Ci siamo?
0: Ci siamo.

siamo, ci siamo. Tra l'altro io mi sa che la settimana prossima vi raggiungo, non so come mai, ma vi porto il gallo anch'io, non so come mai. C'è un volo che parte da Bergamo e arriva proprio lì. Partiamo da Faro e poi arriviamo in su.

0: Fizz Love. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Andrea di Trento. Dai dai, siamo arrivati alla fine anche di questa stagione. Voglio augurare a te e a tutti quelli che ascoltano e partecipano attivamente al DTM 90 una bellissima estate. Ultima richiesta, Public Domain Operation Blade. A tutti un abbraccio e a risentirci presto. Ciao Alex, torni vero?
0: Sì, torno, grattatina, toccatina ce la diamo, vero? Sì, torno, tranquillo che torno.

0: Operation Blade, Public Domain. E c'è già il prossimo messaggio di questo primo party time, che è il penultimo della stagione, vero? Sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Per augurare un buon viaggio e una buona vacanza a tutti, vorrei chiederti il disco Viaggio, ovvero Oscar con Voyage Children, e dedicarlo a tutto il popolo di DTM 90, augurare a tutti una buona estate, buone vacanze. Saluto i miei DTM Besti ovviamente, saluto te, saluto i soliti e buone vacanze Bagai, ci risentiamo, ciao ciao.
0: Anche a te Simo, buone ferie.

0: Voyage, Voyage, Oscar. Siamo nel 1996 alle 20:54 su Studio Più, la Dance Station Italia. Nel primo party time di questa sera ancora, ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo, e ci colleghiamo con la nostra torre di controllo.
1: Comandante Alex, buonasera, nave della Concesio, dalla torre di controllo di Desenzano del Garda, siete entrati nel nostro spazio aereo, per cui preparatevi alle manovre di atterraggio finale. Raggiungerete quindi quota 2000 e passerete la pista 2000 di destra dell'aerostazione di Desenzano del Garda. Dedica di questa sera per il buon Q da Milano, al quale faccio tanti auguri di buon Natale. Cabin crew, ready for approach and prepare for landing. Thank you. Suentra DJ. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Smoke City, Mr. Gorgeous. Buone vacanze, Davide. Mi raccomando, vola basso.

0: Mr. Gorgeous, Smoke City, e questa è la Dance Station d'Italia, studio più che muove le tue casse all'interno del Party Time DTM 90, penultimo di questa stagione, e c'è l'ultimo disco che mettiamo noi, quindi l'ultima proposta. Bonus track, Mocha DJ, dedicato a Andro di Lendinara, lui e la sua Mocha, Close Your Eyes, un gin punto per te.
1: Ciao, sono Andro di Lendinara, grazie per la dedica, grazie per la Mocha, grazie per il gin punto.

0: Ma era Andro che cantava? Secondo me era Andro che cantava Mocha DJ sorseggiando il suo caffè con la moca, eh? C'è l'ultimo messaggio di questa prima party time, poi c'è il prossimo, non preoccupatevi, è l'ultimo della stagione. Sentiamo chi è, è lui o non è lui?
1: Buonasera a tutto il popolo del DTL.
0: Non è lui.
1: Buonasera a te, Alex. Questa è l'ultima puntata di questa stagione.
0: Vero.
1: E, visto che tu è in ferie già da un po', fino a data da destinarsi, ci penso io ad augurare a tutti buone ferie e buon lavoro a chi le ha già fatte. Vi lascio con un indovinello. Sapete perché le persone si portano da mangiare in spiaggia?
0: Perché? Perché?
1: Perché spesso il mare è una tavola.
2: Ciao, Q da Milano.
1: E mai Alexa.
0: E io non so però come fare a apparecchiare, perché ci vuole l'apparecchio giusto per apparecchiare il mare, non è che puoi apparecchiare senza l'apparecchio, voglio dire, come fai? Vabbè, siamo arrivati in fondo a questo primo party time e bevendoci una bella moca, perché ci sta, c'è un piccolo break e poi torniamo, c'è la richiesta di Q che ha mandato un messaggio speciale proprio per l'occasione.
3: The party is here. Party time on Studio Q.
4: Your dance station. Dance time machine. 90 DTM 90.
3: Spot.

Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Aqua Gen, Summer is Calling, con la base di Happy Children. Questa richiesta di Q di Milano a chiudere, diciamo, la stagione delle richieste di Q di Milano. Si chiude anche la stagione del BTM 90, vero? C'è anche l'ultima richiesta di Manuel di Forlì, che chiude pure la stagione con Blackwood, My Love for You.

Remember.

settembre, e a settembre c'è la novità, c'è la sigla nuova, e la scegliete voi tramite il nostro sito 90.studiopiu.net. Collegatevi nella sezione vota le sigle e scegliete tra le 6 che abbiamo pubblicato quella che vi piace di più. Cliccate su vota solo su una, chiaramente. Arriva Gala, Coming to My Life, la richiesta di Giorgio Di Voghera.

Mila, ricordatevi che il programma lo fate voi anche mentre noi siamo via. Voi potete comunque utilizzare il nostro sito 90.studiopio.net per inviarci le vostre playlist e potete anche riascoltare i podcast del programma, e quindi vi terremo compagnia anche in ferie se vorrete. Prossimo pezzo, Beatmax Dance, lo richiede Jenny Di Leno.

0: las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.
1: L'Eternity, datura, Eternity, grazie a Mauro di Brescia. State ascoltando Dance Time Machine 90, ancora insieme fino alle ore 22. Andiamo da Christian di Cremona, perché arriva Gabri Ponte, figli di Pitagora, e poi Party Time.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
0: Spot.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, inizia così l'ultimo party time, della stagione. Un po' mi dispiace, però tanto torniamo a settembre, cioè tra poco, manca poche settimane. Ce ne accorgiamo neanche, va bene, purtroppo anche per quello. Va bene, noi siamo pronti per ascoltare l'ultimo party time di questa sera. Sentiamo chi sono al nostro citofono, sentiamo subito chi è, secondo me è Andro.
1: Ciao Alex, Andro di Lendinara.
0: Vedi?
1: È stata una stagione veramente incredibile. La puntata del mio compleanno, se ricordi, è stata strepitosa.
0: Auguri, Andro.
1: Stagione dove mi sono fatto anche nuove belle amicizie.
0: Vero.
1: Ma soprattutto è diventato un programma che ormai fa parte in pianta stabile della mia routine. Ci tenevo a dire questo. Richiesta di stasera, brano del 97, brano in questione è Datura, Mystic Motion. Con questo vi saluto. Alex, un ultimo gin punto per piacere. E ciao ciao da Andro.
0: Facciamo gin.

0: E a settembre noi ripartiremo con il primo Party Time, la prima settimana di settembre, con la nuova sigla che state votando voi sul nostro sito 90.studiopiu.net. Nel frattempo suona il citofono, sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Come sempre DTM dal 2020. La prima vez che mandato è stato nel 2022. Cosa ti dico?

0: Até, Alice. È tutto in popolo. Buone vacanze, buona estate. Ci sentiamo nel settembre. A salute, Paolo da Ponzina.
1: Bellissima dedica, Paolo. Grande, grande. Ecco Gaggio, So Many Times e buona estate anche a te.

0: Chissà come mai questo signore che si chiama Dick è corto, io non so, non capisco. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, testa M190, fino alle 22.
1: Caramba!
0: Si balla col volume a palla, l'ultima puntata di questa stagione, prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Alex, buonasera, sono Pietro da Milano, stasera volevo richiedere il brano Angeli Domini dei Datura e volevo dedicarlo a te, che ogni giorno mi tieni in compagnia durante le mie ore lavorative.
0: Grazie.
2: Un abbraccio forte, buone vacanze, buona serata, magari ballate davanti un bel drink in spiaggia, buona serata e un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio anche a te, grazie, ci sentiamo a settembre, nel frattempo i Datura, Angeli Domini.

0: RTM90 per la nuova stagione 26-27. Fatelo sul nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. da Alex Castellini e da tutto lo staff del DTM, buon agosto, buon ferragosto e buone vacanze a tutti. Bauci bau ciao, a settembre.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time
2: on Studio Pew,
3: your dance station.
4: Alex Castellini chiama base, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

più External Live in diretta radio e TV. Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

migliore dell'altra questa sera. Vediamo chi la conosce questa.

questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Guardate la telecamera, la luce verde. Siete pronti? Buonasera Italia, buonasera!

Più forte Novalli, non vi sento! Tutti!

la mano anni 90. Avvicinatevi, scalate, scalate, scalate, scalate, scalate.

Signori, arriva Carolina Marquez, mani al cielo, che ondeggiano da una parte all'altra. Ondeggia.

insieme. Buonasera signorina, la bambina sopra le dammine, quale bambina? Vuoi la palla amore? Vediamo se ne è rimasta una.

studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Let's go.
1: Best music. The Dance Station. Radio Studio Più.
2: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
3: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Al nord invece il tempo sarà a tratti instabile con temporali sparsi localmente anche intensi. Domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata, salvo per delle nubi a tratti compatte al nord al mattino e rapido diradamento dal pomeriggio, ma da segnalare poi sui settori interni del centro-sud e sulle Alpi tra pomeriggio e sera ancora qualche temporale di calore. Temperature in flessione di qualche grado, con massima infatti non oltre i 35 gradi, valori decisamente più sopportabili rispetto agli altri giorni. La ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Questa

Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Let's go. Best music. The Radio Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Allora, io volevo dire una roba, Claudio. Le generazioni meravigliose, sti ragazzi che non erano neanche nati, che gridavano come Claudio

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.